0: Ascoltati Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Una nuova stagione prende il via in questo lunedì 14 settembre. Io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi. Allora, tra poco partiamo subito con le novità. Sono tantissime questa settimana, ma subito c'è un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1975.

0: Siamo ritornati indietro di 51 anni oggi con il nostro classico ad aprire ora musica 1975, gli ABBA di I Do, I Do, I Do. Allora, siamo alla novità, al primo ascolto del giorno. Nuvo con Resto Io.
1: Avevi il passo leggero di chi non torna mai. Un addio senza voce lasciato lì tra i guai.

0: intervista.
1: Abbiamo una vita sola, è il titolo del singolo di Nearco, e quindi bisogna viverla tutta, minuto dopo minuto, e lui lo sa bene perché è andato a dormire poche ore fa e io l'ho appena svegliato per questa intervista, ma non molla, è sempre lì, presente. Ben ritrovato Nearco, come stai?
2: Ciao Riccardo, ben ritrovati a voi, e come vedi sono qua e continuo, insomma, la mia attività artistica.
1: Molto, molto. Senti, ma spieghiamo un po' alle persone che ci stanno ascoltando, perché allora tutti quest'estate hanno vissuto un'estate molto calda, bollente, no? Però per chi sta su un palco, per chi come te si muove, perché canta, perché deve fare animazione, è ancora più dura, perché insomma queste pezzate che ti arrivano addosso poi te le porti tutta la notte. Come ti difendi tu in queste situazioni?
2: Ma guarda, difendi se si sudacchia un pochettino, poi magari se le serate sono belle, ci si diverte, ci si pensa anche poco, ma molto spesso io penso anche agli ospiti, no, delle mie serate, perché anche loro ballando comunque, come dire, soffrono comunque il caldo, ma continuano a ballare. Il bello è questo, che la gente comunque ha voglia di divertirsi, si soffiano un pochettino, però alla fine entrano in pista, ballano, e quindi voglio dire, la musica e il divertimento è sempre più forte di ogni tipo di situazione. Poi dico sempre, meglio serata calda piuttosto che, insomma, ci sia un temporalino, certo, o qualche cosa che poi ti rovina, insomma, la serata.
1: Ho visto dei video che riportavano momenti delle tue serate, e la cosa che mi ha colpito è vedere questa piazza, penso fosse una sagra, perché vedevo che erano tutti seduti anche, no, ai tavoli, sì. Però vedere tutte queste persone di età diverse, e quando tu li hai coinvolti nel cantare il ritornello di Abbiamo una vita sola, o la cantavano, non è così indifferente, perché comunque stiamo parlando di musica indipendente, significa che li coltivi bene le persone che vengono ai tuoi spettacoli.
2: Come tu sai, l'abbiamo detto diverse volte, io mi sono concentrato in una zona dell'Italia, sì. Il fatto che, insomma, la musica indipendente non ci permette di avere come dire un mainstream, di diffondere in mainstream le nostre canzoni, e quindi io piano piano, ogni tanto, mentre li faccio divertire con cover, infilo qualche mio pezzo, e quando c'è qualcuno dei miei brani, come questo ad esempio, come Voto Rock and Roll, come, sì, La Vacanza, insomma 3-4 brani, me li chiedono proprio, quindi hanno quasi, sono affezionati, insomma, per così dire, anche perché se non li sentono da me poi non hanno modo di sentirli, cioè, mai nelle radio, come magari capita con i brani che vanno, insomma, che sono quelli più tra virgolette gettonati, no, come si suol dire, e quindi c'è questo tipo di situazione. Poi la cosa importante è sempre quella che ti dicevo prima, che quando si divertono vengono coinvolti, ecco, hanno bisogno di essere coinvolti, allora dopo poi ritornano perché si sono divertiti, ecco, questo un pochettino credo sia il segreto per avere un pochettino di seguito, ecco.
1: Lo è sicuramente, e poi aggiungo io che comunque bisogna anche essere bravi a seminare, tu lo fai da tanti anni e ti sei creato questo zoccolo duro di persone che, se sanno che c'è Nearco, arrivano perché sanno che la serata sarà positiva. Noi adesso andiamo ad ascoltare Abbiamo una vita sola. Senti, in questa nuova stagione che inizia, adesso finiscono i periodi delle serate all'aperto e via, dovrebbe arrivare la stagione più fresca, ti vedremo ancora in televisione, cosa farai?
2: Sì, diciamo che con la fine dell'estate io torno il martedì sera a fare il mio programma televisivo, che appunto si intitola Voto Rock and Roll.
1: Come, ecco, ricordiamo anche su quale TV è?
2: Sì, sono in Emilia Romagna su Telecentro e Telesanterno, sono i canali 80 e 76, digitale terrestre, ma anche in streaming ovunque, quindi uno ormai adesso lo streaming, certo, insomma, si può trovare ovunque, quindi insomma, poi anch'io presento i miei colleghi di musica indipendente, come fai tu naturalmente, in queste mie trasmissioni, oltre che naturalmente avere un pochettino un cordone ombelicale aperto con le persone che mi seguono, le mie serate, insomma.
1: Nearco, ora con Abbiamo una vita sola, grazie per essere tornato a Ora Musica.
2: Grazie a te, grazie a voi, viva Ora Musica, a presto.

La storia di Tommy e Lucy nel singolo di Giulia, novità qui a Ora Musica nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Ancora un paio di novità al primo ascolto prima di salutarci. Adesso andiamo a Napoli dove ci sono i Tidal Waves che escono con un nuovo progetto rappresentato da questo singolo, nostra novità di oggi, che si chiama Caro Vecchio Neon.

0: caro il mio vecchio Neon, cantano Tidal Waves con questo singolo novità al primo ascolto. E a chiudere ora musica Microbo, il singolo di Ubo.
1: Sono un microbo, nutro maschere.

0: Aura Musica. Lui in realtà si chiama Corrado Ubo, è il suo nome d'arte, e questo è il suo nuovo singolo Microbo, oggi a chiudere il nostro spazio. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Ora Musica torna domani. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

Correva l'anno 1985 quando i Righeira cantavano "L'estate sta finendo" per la prima volta, grande classico nella storia della musica italiana, grande classico per questo periodo. Dunque quest'oggi, come avrete notato dalla sigla di apertura, comincia il palinsesto autunno-inverno per la stagione 2026-2027. Tornano quindi le trasmissioni della tarda mattinata, torna Glocal, torna i Divergenti, torna il Vaso di Pandora, insomma torna un po' tutto. Pomeriggio Ore 4 torna a chiamarsi Pomeriggio Ore 4 e non più Estate Fresche. Allora buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, anche in questo 14 settembre del 2026. Tra un mese e 11 giorni sarà Natale, giusto per mettere un po' di pressione. Di cosa parliamo quest'oggi? Dunque, sicuramente di un progetto interessante portato avanti dal Teatro del Dramma di Lubiana, rivolto a delle persone straniere che vivono nella capitale slovena per avvicinarle al teatro stesso. Parleremo delle relazioni tra attività fisica e salute, parleremo ovviamente anche di sport, sicuramente dopo aver proposto la lerciata del giorno. Dunque, lusso in apertura ai primi distributori di benzina Louis Vuitton. Tra l'altro, il 14 settembre 1960 a Baghdad in Iraq nasce l'OPEC, cioè l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, e proprio la puzza di benzina probabilmente ha stimolato Jovanotti nell'avviare la sua carriera in ambito musicale. Partiamo proprio con un grande classico nella storia della musica, forse il primo singolo di successo di Jovanotti, che ha tra l'altro nel testo un passaggio particolarmente interessante, cioè "per me una birra media e per te un gelato", rivolto tra l'altro ad una donna, e "mentre si guida, ricordiamolo, non è una grandissima idea assumere bevande alcoliche, quindi do not try this at home". In un caso o nell'altro, cominciamo questa puntata di Calle degli Orti Grandi con Jovanotti. La puttana

Avrebbe compiuto 43 anni oggi Amy Winehouse, genio e sregolatezza, talento di valore assoluto, mi vien da dire, nella storia della musica a livello globale, icona, lo dico spesso, anche del Museo Ebraico di Berlino. Fa sempre impressione, insomma, osservare quando questo genere di personaggi scompare in età prematura, specialmente quando sono più giovani di

Noi buon compleanno invece ad un altro esponente importante nella storia della musica stessa, Morten Hackett, voce degli A-ha, che è nato il 14 settembre 1959, inevitabile quindi Take On Me.

Starship, astronave, brano di Nicki Minaj. Dunque, il 14 settembre 1959, per la prima volta una sonda sovietica raggiunse la Luna, divenendo il primo oggetto costruito interamente dall'uomo a raggiungere un altro corpo celeste. Colgo l'occasione per salutare tutti coloro i quali ci seguono nella replica notturna. Per chi ci segue nella versione mattutina, ci stiamo avvicinando alle 8:30, quindi al consueto appuntamento con la versione estesa delle notizie flash, cui seguirà la canzone della settimana. Di seguito vi porteremo a Lubiana, prima al Teatro del Dramma, che ha sviluppato un progetto particolarmente interessante dedicato agli stranieri che vivono nella capitale slovena, volto ad avvicinarli al teatro, nel senso che non è così immediato quando si vive all'estero di conservare questa abitudine per una serie di barriere culturali, ma anche e soprattutto linguistiche. Pare che da ottobre gli spettacoli e le performance, se non tutte, almeno alcune, verranno sovrattitolate in inglese, forse anche in sloveno, questo anche a appannaggio, diciamo così, a beneficio delle persone che hanno delle difficoltà uditive. Di seguito parleremo delle relazioni tra attività fisica e salute, parleremo anche di sport, vi porteremo tra l'altro anche ad una conferenza che si è svolta nei giorni scorsi a Lubiana, organizzato da EPA, che è una rete di esperti, soprattutto accademici, collegati all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si occupa appunto soprattutto dell'attività fisica collegata alla salute. Altro grande nome nella storia della musica che si lega alla data odierna è quello di Franco Califano, nato il 14 settembre 1938, pare su un aereo che sorvolava i cieli della Libia in occasione di un viaggio dei genitori. Ci ha lasciato nel 2013, noi ce lo ascoltiamo, tutto il resto è noia.

0: la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Mentre inizia il suo tour nei teatri e sta per uscire il suo nuovo album che si intitolerà Cicale, Malika Ayane ritorna sulle nostre frequenze con un singolo dolce amaro, detto tra noi.

0: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
1: Radio Capodistria. Volare nell'aria, volare nell'aria, volare nell'aria.
2: I want to talk to you.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: amica Grace Kelly. In precedenza abbiamo ascoltato uno dei brani principali della colonna sonora di Dirty Dancing, Balli Proibiti, film del 1987. Questo binomio di brani ci ricollega a due importanti attori che legano il proprio nome alla data odierna. Sicuramente Grace Kelly, che morì il 14 settembre 1982 a 52 anni dopo un incidente automobilistico avvenuto il giorno precedente. Morì invece il 14 settembre del 2009 a 57 anni per via di un tumore al pancreas Patrick Swayze, attore protagonista tra l'altro anche di Dirty Dancing. Ci sono tanti altri film di questo attore, tra cui anche Ghost, film del 1990. Dunque, nel caso di Dirty Dancing recitò assieme a Jennifer Grey. Per quanto riguarda Ghost, Demi Moore e Whoopi Goldberg, insomma una carriera importante per Patrick Swayze. E noi parliamo di teatro, ma da una prospettiva completamente diversa, cioè il teatro del dramma di Lubiana, che ha posto in essere un progetto interessante indirizzato al segmento di popolazione di origini straniere che vive e lavora nella capitale slovena, con lo scopo di promuovere la lingua e la cultura slovena, ma anche di avvicinare questo segmento della popolazione, che è particolarmente rilevante e che tendenzialmente in crescita rispetto al recente passato, al teatro, perché non è un'abitudine così scontata quella di andare a teatro quando si vive all'estero, per tutta una serie di barriere collegate principalmente, mi viene da dire, alla lingua. In questo contesto l'idea è quella di provare a sovratitolare, se non tutti gli spettacoli, almeno alcuni, in inglese ma anche in sloveno, a beneficio anche di quel segmento di popolazione che magari può avere una qualche forma di disabilità uditiva. Pare che tra l'altro l'iniziativa sarà riproposta anche a partire dal mese di ottobre. Maggiori dettagli su questo progetto nella prima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Spella Scinigoi del Teatro del Dramma di Lubiana, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti.
2: Percorso verso il dramma è un progetto attraverso il quale vogliamo presentare la lingua, la cultura e il teatro sloveni. Vogliamo promuovere la partecipazione delle persone straniere che vivono in Slovenia nell'ambiente culturale e sociale.
3: Se
2: sei straniero, non è scontato che venga a teatro. Gli adulti stranieri che vivono all'estero, non è detto che percepiscano il teatro locale come il loro teatro. Il modo in cui funzionano i teatri nel mondo è molto diverso. Anche se conosci attori e attrici, non sempre sono percepiti come tuoi. Se vivi all'estero, andare a teatro può essere molto difficile. Vogliamo quindi avvicinare al teatro gli stranieri che vivono qui in modo che lo sentano come il loro teatro.
0: Lineare, chiaro, perfetto. Si tratta però di un progetto principalmente pratico oppure teorico?
2: Il progetto è più pratico che teorico, anche se c'è della teoria, nel senso che abbiamo coinvolto dei colleghi che svolgono diverse professioni nel teatro, come registi, attori, drammaturgi. Tutti gli incontri sono molto attivi, i partecipanti provano a recitare, scrivere, leggere, siamo molto attivi.
0: Anche qui, chiaro. Che cosa ottengono però i partecipanti?
2: I partecipanti ottengono una panoramica sul sistema del teatro da noi, del sistema del teatro del dramma di Lubiana. Ottengono degli strumenti per vivere il teatro, per leggere il teatro. Per esempio, abbiamo fatto delle sessioni tutti insieme prima delle performance che abbiamo guardato per prepararli. Dopo abbiamo fatto un dibattito. Di conseguenza hanno migliorato anche la comunicazione in lingua slovena. Chiaramente la cultura del teatro è ampia, include diverse arti, quindi possono avvicinarsi anche ad altre sfere artistiche.
0: La diversità culturale sta diventando sempre più parte delle nostre vite e sicuramente la città di Lubiana, in quanto capitale europea, negli ultimi anni si sta sviluppando e a occhio e croce direi che di circa 300.000 abitanti, secondo me almeno 100.000 o non sono nati in Slovenia o almeno un genitore non è nato sul territorio dell'attuale Slovenia. Che ruolo riveste secondo te il teatro del dramma in questo contesto e quali sono le altre iniziative che secondo te ha senso porre in essere?
3: Na različne načine se trudimo odpirati vrata.
2: Proviamo ad aprire le nostre porte in vari modi. Andare a teatro è una cosa che, se vivi all'estero, spesso ti manca. È particolarmente dura se non parli bene la lingua. Tuttavia, anche se non capisci bene tutto, puoi comunque apprezzare una performance. Ora stiamo pensando che in futuro dovremo inserire sovrattitoli in inglese. Inizieremo da ottobre, sarà un test. Sicuramente almeno uno spettacolo al mese nel palco grande e uno sul palco piccolo verranno sovrattitolati in inglese. Dovremo essere sicuri di farlo bene, anche perché gli spettacoli sono molto diversi. Dovremo quindi imparare anche noi per fare un lavoro che deve essere di qualità. Poi magari lo faremo più spesso. Stiamo anche pensando ai sovrattitoli in sloveno, che sono importanti anche per chi ha difficoltà uditive, per cui dobbiamo occuparci anche di loro. Tuttavia alcuni stranieri, inclusi alcuni del nostro gruppo, dopo aver visto una performance sovratitolata in inglese, hanno detto che forse starebbe meglio con sovrattitoli in sloveno. Magari perché la lingua nello spettacolo è un po' diversa da quella parlata oggi, o magari perché gli attori parlano veloce, può essere difficile da capire immediatamente. Stiamo pensando quindi a entrambe le lingue. Sovrattitoli o sottotitoli, sia in sloveno che in inglese, o forse magari qualche altra lingua. Perché no?
0: Špela Šinigoj del Teatro del Dramma di Lubiana, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
3: Grazie a voi.

E visto che abbiamo parlato in qualche modo di attori sulle note della Serenissima, vi ricordo che per quanto riguarda l'edizione del 2026 del Festival del Cinema di Venezia, il Leone d'Oro è andato a Woman Unknown di Mai El Touki, credo fosse l'unica donna tra i 21 registi in concorso. George Clooney ed Elle Burstyn hanno ricevuto invece il Leone d'Oro alla carriera. C'è invece tempo fino al 22 di novembre per visitare la Biennale dell'Arte, sempre per quanto riguarda il 2026, mentre a ottobre, tra il 10 ed il 24, capisco che si svilupperà anche la Biennale della Musica. E già che ci siamo, vi ricordo una iniziativa che definirei estremamente interessante, che si svilupperà sempre a cavallo tra Venezia e Mestre, tra il 17 settembre e il 30 di ottobre, cioè il Festival delle Idee, con tantissime conferenze che coinvolgeranno tantissime personalità interessanti in tanti settori.

Lasciatemi anche ricordare che, sebbene talvolta la maratona di Venezia e la maratona di Lubiana si svolgano sincronicamente, quest'anno non sarà così. L'evento chiave nella capitale slovena sarà il 18 di ottobre, mentre per quanto riguarda Venezia sarà il 25. E vi segnalo che alla maratona di Lubiana parteciperà una delegazione di 40 studenti universitari di Venezia che parteciperanno anche ad altre iniziative sviluppate dalle USA, Associazione Europea dello Sport Universitario, il cui segretariato generale è ubicato proprio nel centro di Lubiana. Tuttavia parleremo di questo progetto nelle prossime settimane. Tra poco invece parleremo, prima del legame tra attività fisica e sportiva e salute, di seguito anche di sport.

Ogni scusa è buona per ascoltare della buona musica. Bene, anche Giuni Russo lega il proprio nome alla data odierna, essendo scomparsa a Milano il 14 settembre del 2004 a 53 anni, ma anche la località di nascita può essere un ottimo pretesto. Con il prossimo artista, ma anche di seguito con il prossimo ospite di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, vi portiamo nella provincia di Bat, cioè Barletta Andria Trani. Siamo in Puglia, il paese è Margherita di Savoia. Probabilmente il personaggio più illustre che si lega a questa località è Raff

0: La scorsa settimana Lubiana ha ospitato la conferenza di questo 2026 del network EPA Europe. Si tratta di una rete di esperti provenienti principalmente dall'ambito accademico, capitanata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si occupa del legame tra salute, intesa a 360 gradi, inclusa quella dell'ambiente, con l'attività fisica e sportiva. Tra i partecipanti, direttamente da Margherita di Savoia, c'è il prossimo ospite di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, che ci parla proprio della rete EPA e della conferenza. Spartaco Grieco, del club Margherita Sport e Vita, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Ciao, piacere. EPA Europe, possiamo dire, per usare termini molto semplici, è il braccio destro della WHO, è, diciamo, il framework dove le migliori eccellenze universitarie, i ricercatori di tutta Europa si incontrano, e in un vero contenitore scientifico dove le competenze, le buone pratiche, le ricerche vengono confrontate, vengono analizzate per promuovere quelle che sono le buone pratiche. È un'opportunità ormai consueta, ogni anno la EPA festeggia questo momento cercando di creare una vera community. Questo ormai da oltre 6 anni è un'iniziativa molto molto vincente. Qui a Lubiana abbiamo assistito a forse un cambio di rotta in quella che è l'importanza, dove non solo la salute, il benessere psicofisico, ma soprattutto il rispetto dell'ambiente, il Green Deal, il famoso obiettivo che la Commissione Europea si pone. Ed EPA in particolar modo ha creato un asse oramai con la Commissione Europea, in particolare con le diverse agenzie, proprio perché questa opportunità va nella direzione della Commissione Europea, quella di promuovere gli standard di vita attraverso delle buone pratiche e soprattutto abbracciando quelli che sono i temi in agenda politica della Commissione Europea a Bruxelles.
0: Come può però un club sportivo locale, un club sportivo territoriale, in qualche modo sia contribuire al lavoro di questa grossa rete continentale e allo stesso tempo ottenerne dei benefici nel territorio nel quale opera?
1: Questa è una domanda ad autoritratto, perché mi ci rivedo in quello che intanto mi stai chiedendo, perché è un po' la mia storia, un po' la mia favola. Rappresento un club a Margherita di Savoia, una sorta di Cenerentola dello sport amatoriale. Negli anni, da oltre 13 anni, abbiamo creato un vestito sulla questa organizzazione, cercando di utilizzare i fondi europei per dare voce a quelle che erano le nostre linee guida, e soprattutto avendo creato una piattaforma dove le opportunità dei fondi europei, attraverso quelli che erano i punti di riferimento che la Commissione Europea si poneva, ad esempio la doppia carriera degli atleti, l'inclusione sociale, la disabilità, la parità di genere, tutti questi temi fanno parte della vita sportiva di un club normale. Bene, non abbiamo fatto altro che tradurre in una logica operativa che è la vita normale di un club sportivo, cercando di portarla al passo con i tempi, con l'opportunità di avere anche i fondi. Opportunità importante, perché oggi un club sportivo di piccola taglia, come ben sappiamo, non ha questi strumenti economici. Bene, la Commissione Europea riesce a dare questa opportunità. Noi rappresentiamo un po' la storia, perché da oltre 13 anni abbiamo vinto 82 progetti e abbiamo creato un territorio, abbiamo creato anche opportunità.

0: opportunità di lavoro, quindi si è cercato di alimentare un settore e renderlo sostenibile nel futuro.
1: Cosa vuol dire? Vuol dire che gli allenatori che operano nel vostro club magari hanno sviluppato delle competenze particolari grazie a questi progetti? Vuol dire per esempio che il vostro club in qualche modo accoglie un'ampia gamma di persone con profili tra loro diversi, oppure cosa? Cioè, puoi farci degli esempi concreti?
0: Assolutamente sì, hai centrato anche un importante tema. Gli allenatori, che sono la spina dorsale della vita del club, perché loro sono da filtro tra le famiglie e gli atleti. Noi con i progetti europei abbiamo messo in condizione i nostri allenatori non solo di aumentare le loro skill, quindi le competenze trasversali, ma migliorando anche l'approccio, non solo dal punto di vista cognitivo, soprattutto dal punto di vista anche culturale. Noi mettiamo in condizione i nostri coach o i coach dei vari club sportivi nel cercare di condividere buone pratiche con pari colleghi di altri paesi europei. Automaticamente questo scenario crea un vantaggio che un club effettivamente non può supportare, perché non ha fondi e perché non ha una visione internazionale. Ecco il programma Erasmus perché nasce. Nasce perché va a colmare un gap che da sempre è esistito, dove la pubblica amministrazione, gli enti governativi non avevano questa visione, e diciamo il programma Erasmus non ha fatto altro che riunire questi ambiti. Possiamo parlare ad esempio di iniziative reali. Stiamo coordinando un progetto basato sul miglioramento degli stili di vita delle persone di Alzheimer, di diabete e di obesità, attraverso la metodologia e miglioramento degli sport come il walking basketball, walking football e il catchball. Sono discipline sportive amatoriali dove persone over 50, non avendo la possibilità di praticare questo sport, queste discipline sportive, lo fanno a livello amatoriale. Ma questo cosa crea? Crea un doppio effetto, non solo un aspetto inclusivo dove persone condividono le stesse problematiche, ma viene creata una vera comunità, una comunità che ha come punto di riferimento lo stare bene insieme, il miglioramento dello stile di vita e soprattutto la capacità di potersi confrontare per migliorare quelli che sono i gap che magari nella sanità pubblica questo avviene maggiormente. Oggi una persona che fa sport vuol dire un costo in meno per la sanità pubblica. Dovrebbe essere una regola. Spesso non abbiamo questa visione, ecco perché le organizzazioni sportive, i club, spesso hanno queste opportunità grazie ai fondi europei per migliorare lo status civile del luogo in cui operano.
1: Al di là però di questa dimensione europea, al di là di questa attività nei progetti europei e internazionali, quali sono le principali attività del vostro club?
0: Noi nasciamo come mini basket, lo voglio ricordare perché alla fine è un po' il Peter Pan che è dentro di noi. Io tra l'altro sono un ex giocatore di basket, quindi la pallacanestro mi ha dato molto, mi ha insegnato le regole della vita. Non è un caso se si chiama Margherita Sport e Vita, perché con questo nome noi vogliamo infondere ai bambini in particolar modo quello che vuol dire sport, vuol dire vita. Quindi nasciamo con questa modalità, non abbiamo fatto altro che prendere le esperienze, lo status, il modus operandi di un club sportivo e adattarlo a quelle che sono le linee guida della Commissione Europea. Beh, in tutti questi anni abbiamo cercato di migliorare sempre di più, il nostro club è migliorato, abbiamo aumentato il numero dei nostri associati. Ecco, io racconto sempre che la nostra è una favola e dico sempre che non voglio mai svegliarmi da questo sogno. Arriverà il giorno dove poi si diventerà grandi e si dirà è stato bello e quindi possiamo raccontarlo, questo sì.
1: Qual è però il vostro scopo? Quello di forgiare dei campioni o quello di aiutare dei ragazzi in qualche modo a crescere?
0: L'unico scopo che da sempre ho portato, ho cercato di infondere, è diventare campioni nella vita. Noi abbiamo una missione, quello di togliere i ragazzi dalla strada, dare a loro le regole della vita, dare a loro i principali elementi per poter immaginare di essere campione del domani. Quindi questo è il nostro unico scopo, avere il Michael Jordan che domani diventa un medico. E abbiamo noi, nella nostra piccola organizzazione, abbiamo dei ex atleti che oggi sono cardiologi, sono avvocati. Questo mi riempie di soddisfazione, questo è il più bel progetto che io posso creare.
1: Hai notato però delle differenze nel corso del tempo nel lavorare con il segmento più giovane della popolazione?
0: Sai, questa è una domanda impegnativa perché oggi i giovani cambiano ogni anno. Devi essere al passo di quei tempi, devi essere anche uno di loro. Oggi, paragonando la mia età quando ero ragazzini, all'età di mia figlia di 17 anni, spesso io non mi ritrovo, e quindi oggi diventa molto più impegnativo. C'è anche da dire che oggi io riscontro, per la mia esperienza, problematiche all'interno del nucleo familiare. Oggi purtroppo ci sono situazioni dove una giovane famiglia spesso ha bisogno anche di aiuti, di essere supportati non solo economicamente ma anche e soprattutto da aspetti come psicologi. Quindi questo poi influisce nella vita quotidiana. Io ho personalmente anche bambini che hanno dei gap da colmare, la scuola spesso non riesce a colmare questi elementi, quindi lo sport è sicuramente vitale, quindi è la migliore medicina. La Commissione Europea ha definito lo sport come la migliore medicina, e quindi oggi racconto come EPA è molto vicino alla Commissione Europea, perché medicina e sport finalmente hanno raggiunto un livello tale da camminare insieme.
1: Spartaco Grieco del Club Margherita Sport e Vita, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
0: Grazie Antonio.
2: Radio Capodistria, un mare di musica.

E non so esattamente come entrare su questo Canticus di Lele Barlera featuring Martina Murari, un progetto interessante di musica elettronica contemporanea costituito come percorso sonoro ispirato al Cantico delle Creature di Francesco d'Assisi. L'opera sviluppa una drammaturgia musicale fondata sul rapporto tra materia sonora, spiritualità e percezione interiore, trasformando il testo francescano in una successione di ambienti acustici in continua evoluzione. Le composizioni originali di Gabriele Barlera intrecciano quindi elettronica, percussioni, pianoforte, organo e voce in un linguaggio che alterna tensione, contemplazione e sospensione percettiva. I testi rielaborati dal Cantico e scritti in lingua inglese amplificano la dimensione universale del messaggio francescano, sottolineando il valore globale appunto della figura di San Francesco. Dici tu, perché ci stai dicendo tutte queste cose? Perché questa sera, a partire dalle ore 20, ci sarà un concerto intitolato proprio Canticus presso il nostro prestigioso studio Hendrix, che sarà trasmesso anche da Radio Capodistria, condotto e capitanato dal grande amico e collega Ferruccio Crevatin, che a occhio e croce svilupperà maggiormente i temi di questa iniziativa assieme ad Andrea F all'interno di pomeriggio ore 4. Se vi fa piacere, quindi venite qui da noi a Capodistria, che a noi fa piacere.

E che cosa avranno mai in comune Stripper di Achille Lauro e Tutta l'Italia di Gabri Ponte? Bene, sono due brani che hanno rappresentato San Marino all'Eurovision Song Contest. Achille Lauro nel 2022, Gabri Ponte nel 2025. Bene, la Repubblica dei Titani questo weekend ha ospitato un tradizionale appuntamento sportivo, verosimilmente forse quello principale per San Marino, che è il Gran Premio del MotoGP presso il circuito di Misano Adriatico intitolato a Marco Simoncelli. Tripletta spagnola con Marc e Alex Marquez poi a Costa, giù dal podio a De Guerra, di seguito Martin e Fernandez, primo degli azzurri di Gian Antonio Bagnaia. È caduto anche Bezzecchi, che aveva fatto credo il miglior tempo di sempre sul circuito di Misano. In ogni caso, per quanto riguarda la classifica, le cose sono cambiate per quanto riguarda la stagione 2026, perché Marc Marquez aggancia Martin in testa alla classifica con 274 punti. Bezzecchi al momento ne ha 241. Prossimo appuntamento sarà il 20 di settembre, si tratta del Gran Premio di Austria presso il Red Bull Ring di Spielberg. Per quanto riguarda il 2026, dal punto di vista sportivo è un anno sicuramente interessante anche per Baku, capitale dell'Azerbaigian, nominata capitale mondiale dello sport. Tra l'altro, nei primi giorni di ottobre ci sarà una conferenza internazionale organizzata dalla Federazione Mondiale di Nuoto, mentre il 26 settembre si svolgerà probabilmente l'evento sportivo più importante, più visibile per questo 2026. Di cosa si tratta? Ne parleremo tra poco. Intanto andiamo in Azerbaigian con il brano che ha vinto l'Eurovision Song Contest nel 2011.

Eleniki Raniskerd, probabilmente la vittoria all'Eurovision Song Contest è stato uno dei momenti di più elevata visibilità dell'Azerbaigian, che il 26 di settembre sul circuito cittadino di Baku ospiterà il tradizionale appuntamento con la Formula 1. Bene, c'era curiosità per il primo Gran Premio di Spagna invece, che si svolgeva al Madring, o meglio Madring, non è il circuito dei pazzi ma il nuovo circuito urbano della capitale della Spagna. Leggendo le cronache capisco che non ci si è ammazzati proprio di adrenalina. Alla fine, come al solito mi viene da dire, ha vinto ancora l'italiano Antonelli, sempre più leader della classifica piloti. Sul podio di Madrid sono saliti anche l'olandese Verstappen su Red Bull e il britannico Norris su McLaren, che era tra l'altro, mi pare, partito in pole position. Quarta la Ferrari del monegasco Leclerc, ritirata l'altra rossa di Maranello del britannico Hamilton, occhio e croce, mi pare, per un problema ai freni. Prossimo appuntamento, come detto, il 26 settembre sul circuito cittadino di Baku. Stavo guardando tra l'altro anche un'altra competizione particolarmente interessante dal mio punto di vista, che coinvolge molto spesso i circuiti cittadini, cioè la Formula E, che è in sostanza l'omologo della Formula 1 però con auto elettroniche. Bene, per quanto riguarda la stagione 2026 si è concluso tutto. Il tedesco Wehrlein su Porsche con 169 punti ha vinto davanti al britannico Dennis su Andretti, che di punti ne ha 164. Terzo il neozelandese Evans su Jaguar con 160. In sostanza in 9 punti sono finiti 3 piloti, che è una tradizione abbastanza consolidata, mi viene da dire, per questa manifestazione, che è sempre particolarmente spettacolare ed equilibrata. Mi colpisce, ma non troppo in realtà, o comunque secondo me vale la pena sottolinearlo, la partecipazione di case come Citroën ma anche Cupra, che sono note principalmente per la produzione di auto su strada. Diciamo che il vantaggio della Formula E è che ha delle auto che in sostanza non fanno rumore, quindi è più facile farle correre sui circuiti cittadini, e di sicuro un Gran Premio con auto che sfrecciano velocità importanti sui circuiti cittadini è particolarmente spettacolare, tendenzialmente di più rispetto alle auto che sfrecciano sugli autodromi. La cosa importante, insomma, è non far sfrecciare auto e moto nella strada, nel senso che ci sono anche altri utenti e la strada, diciamo, non è esattamente pensata per correre. Tra poco andremo anche in Bulgaria per l'evento più importante forse che il paese ospita in questo 2026. Rimaniamo in tema Eurovision Song Contest. L'ultima edizione è stata vinta proprio dalla Bulgaria con Dara, il brano era Bangaranga.

Mi riferivo agli europei di pallavolo maschile in corso di svolgimento sia a Sofia, capitale della Bulgaria, ma anche a Tampere in Finlandia, Cluj-Napoca in Romania e in varie località in Italia, a partire da Napoli con Piazza del Plebiscito che ha ospitato la gara inaugurale nella quale l'Italia ha battuto la Svezia. C'erano diverse migliaia di spettatori, credo in realtà che sia caduta anche la pioggia. In ogni caso l'Italia ha ottenuto 3 vittorie in 3 partite tra Svezia, Grecia e Slovacchia, credo che abbia lasciato solo un set per strada. Prossime avversarie saranno la Repubblica Ceca e la Slovenia, che pure ha ottenuto 2 vittorie in altrettante uscite. Oggi i ragazzi di Soli affronteranno la Grecia. Le partite di Italia e Slovenia si stanno svolgendo a Modena, che il 17 ospiterà appunto lo scontro diretto tra Slovenia e Italia, che qualora dovessero proseguire nel percorso, cosa assolutamente auspicabile e in qualche modo prevedibile, proseguiranno in qualche modo in Italia tra Torino e Milano. Per quanto riguarda, tra l'altro, stavo guardando gli US Open di tennis, primo successo in uno slam direi a occhio e croce per il tedesco Zverev, che tra l'altro mi risulta essere un atleta diabetico. In ambito femminile ha vinto la kazaka Rybakina. Tra poco noi parleremo di ciclismo, parleremo anche di calcio. Intanto l'ultimo singolo di David Guetta, You and I, Me and You.

guidare come metafora per la vita che prosegue anche dopo la fine di una relazione importante. E questo è il tema di Just Drive, il terzo estratto da Algorithm, il nuovo album di Natalie Imbruglia, con noi per questi 7 giorni su Radio Capodistria.

E parliamo di ciclismo. Si è conclusa la Vuelta di Spagna, ha vinto lo spagnolo Mas, primo successo in un grande giro. Stavo facendo una ricerca velocemente, mi pare fosse arrivato 3 volte secondo e 1 volta terzo, sempre alla Vuelta. L'ultima tappa è stata la Granada di 112 km, ha vinto il norvegese Johansen, primo in classifica generale, come detto, lo spagnolo Mas, seconda piazza per lo sloveno Roglic a 2:15, quindi grosso modo nell'ultima settimana il distacco di Roglic non è cambiato, mi pare fosse a 2:10 7 giorni fa. È cambiato invece quello dell'austriaco Gall, che chiude terzo a 2:44. La settimana scorsa era qualche secondo in vantaggio rispetto a Roglic. La Slovenia sorride anche per Omerzel, astro nascente del ciclismo, che chiude settimo a 10:38 con una vittoria di tappa. Stavo guardando proprio i vincitori di tappa. Pogacar, prima di cadere, ne ha vinte 3-5 le ha vinte il britannico Brennan, che non mi pareva di aver mai sentito, infatti è giovanissimo, classe 2005, e mi ha fatto davvero piacere rivedere anche tra i vincitori di tappa lo spagnolo Landa, penultima frazione, colpo di classe dell'esperto spagnolo. Attacco e arrivo in solidaria a La Calahorra, nell'Acollado de Alguacil, tappone di montagna di quasi 190 km. Tutto è pronto quindi per la Slovenia, che si prepara a ospitare gli europei di ciclismo in programma tra il 2 e il 7 ottobre di questo 2026. Torniamo alla musica con l'ultimo singolo di Jack Savoretti.

Parliamo di calcio in questa parte finale di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, cominciando dagli spunti di interesse che arrivano dalla prima lega slovena, dove il Koper perde 3-1 contro l'Olimpia Lubiana. Il Maribor passa 3-0 sul campo del Radomlje, confermandosi prima forza del torneo. Bravo batte Celje 2-1, Grosupli e Nafta batte Brini 2-1, vittoria netta dell'Alumini che si impone 6-1 sul campo del Mura. Prima stavo distrattamente guardando gli highlights di Bravo Celje, dato che mi incuriosiva il tabellino. Tutto comincia con un bel sinistro di Verbic che sfrutta una mezza dormita della difesa del Bravo, con il portiere Rosman che in qualche modo guarda il pallone che lemme entra in rete. Tuttavia il Bravo fa sua la partita in zona Cesarini, prima con un bel colpo di testa in corsa di Pečar, di seguito staffilata potente e precisa di Fizco. Probabilmente lo Celje era già con la testa Leverkusen per il prossimo esordio in Europa League. Ho guardato anche la sintesi di Koper Olimpia giocata a Sesana, partita in qualche modo compromessa dall'espulsione di Irabor, combinata attraverso l'intervento del VAR per una spaccata che ricorda quella di una ballerina di danza classica o anche un movimento di capoeira. Peccato che lo scarpino abbia sbattuto alla testa di Antonio Marin, entrambi guardavano il pallone, non credo ci fosse volontarietà, tuttavia il fallo mi pareva abbastanza evidente. Vantaggio Olimpia su un giro palla sbagliato del Koper, con Ciuni che recupera un pallone in sacca 1-0, bel sinistro dal limite di Mitrovski con Trucci che in sacca il 3-0 sugli sviluppi di una bella triangolazione. Bello devo dire anche il 3-1 di Giuseppe Agimeyang in una proiezione offensiva che in sacca con un bel diagonale scoccato dalla sinistra. Per quanto

riguarda la Croazia, Lokomotiva Rijeka 1-1, Istra Pola batte Rudes 3-2, difficilmente pronosticabile probabilmente il 4-2 che l'Osijek impone alla Dinamo Zagabria, attesa mercoledì sul campo del Beersheva per l'esordio stagionale nel tabellone di Europa League. Tanto blasone anche per Milan Benfica, più curiosità per Juventus Nijmegen, squadra danese. L'Hajduk invece esordirà in Conference League contro l'Ajax, ha perso 1-0 contro lo Slaven. L'Atalanta affronterà i greci del Paphos. Diciamo che le squadre che si preparano a giocare in Coppa hanno fatto tutte fatica, quantomeno quelle citate tra Slovenia, Croazia e Italia nell'ultimo turno di campionato, dove in Italia in qualche modo spicca il 3-2 del Sassuolo sulla Juventus, spicca anche la vittoria del Cagliari in trasferta proprio sull'Atalanta e il 4-2 della Fiorentina a Venezia. Quindi la Fiorentina in qualche modo risorge, sulla panchina è tornato Paolo Vanoli, venerdì viola insomma hanno vinto 4-2 a Venezia, tripletta di Mastantuono che, come hanno già detto in tanti, è storica perché ha 19 anni e 28 giorni, si tratta del più giovane giocatore argentino a segnare una tripletta tra i 5 campionati principali europei, supera Leo Messi che in giovane età era anche passato dal Como senza però essere stato selezionato. Bene, il Como, l'unica squadra italiana a vincere nella prima giornata di Conference League, 4-1 sul Lipsia, si è reso protagonista di un'iniziativa che devo dire è davvero molto bella, ne hanno già parlato in tanti ma va ribadita, in qualche modo ha invitato in tribuna VIP una delegazione di tifosi storici della squadra lombarda che mai probabilmente avrebbero pensato di vederla in Champions League, mai forse hanno anche avuto modo di vedere una partita dalla tribuna VIP, e tra l'altro il mondo ha scoperto che lo stadio di Como è davvero molto bello dato che è praticamente sul lago. Per quanto riguarda insomma gli altri risultati di questo turno, Genoa Frosinone 1-1, Lazio Milan 2-2 con Gattuso che ritrova una parte importante evidentemente del suo passato, l'Atalanta perde in casa come detto 2-1 col Cagliari, Lecce batte Monza 3-2, Napoli Bologna 1-0, Sassuolo batte Juventus 3-2. Tre le partite che mancano e che si disputeranno quest'oggi, si tratta di Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. Torniamo però alla musica in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi con un brano che mi capita sovente di sentire anche sulle radio slovene, le voci sono di Giovanotti e Alfa, il titolo è Buon Vento.

E arriviamo così in fondo anche a questa puntata di Calle degli Orti Grandi in questo lunedì 14 settembre del 2026, primo giorno del palinsesto autunno-inverno di Radio Capodistria. Grazie ai tecnici Jaka Žagar e Jurek Solja in una puntata diciamo tecnicamente complicata. Grazie anche a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Calle degli Orti Grandi, la nostra trasmissione del mattino, torna domani alle 8, mentre alle 10:30 ci saranno le notizie flash dalla voce di Antonio Saccone. Vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di giornata, buon lunedì, buon proseguimento di settimana. Da qui si intravede anche il sole, che il sole sia con voi.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: Radio Capodistria. Notizie.
2: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz. Sono le prime notizie flash da Radio Capodistria, ore 6:15. Dopo l'incontro di metà luglio a Roma, i ministri degli esteri di Slovenia e Italia, Tone Kaiser e Antonio Tajani, si incontrano oggi in Slovenia per ribadire gli ottimi rapporti di buon vicinato e affrontare i principali temi dell'agenda internazionale, a partire da Balcani occidentali, allargamento dell'Unione Europea e Ucraina. Il legame tra i due paesi, rappresentato anche dalle rispettive minoranze, quella slovena in Italia e quella italiana in Slovenia, che parteciperanno all'incontro di Nova Gorica. Si celebra oggi in Slovenia, 15 settembre, l'annessione del litorale alla madrepatria, giornata festiva ma comunque lavorativa. La cerimonia centrale ufficiale si è tenuta sabato scorso a Lipizza in occasione del 79esimo anniversario dell'entrata in vigore del Trattato di pace di Parigi. Incontrando a Bruxelles in bilaterale con il segretario generale della NATO Mark Rutte, il primo ministro Janez Janša ha ribadito l'impegno della Slovenia a sostegno di un'alleanza forte e dell'Ucraina, annunciando il raggiungimento della quota del 2% del PIL per la difesa già quest'anno e l'obiettivo del 3,5% entro il 2035. Il Premier ha sottolineato come la difesa collettiva rappresenti una scelta strategica ed economica fondamentale per la sicurezza nazionale. I prezzi dei carburanti regolamentati dal governo sono aumentati a partire dalla mezzanotte. La benzina 95 ottani è rincarata di 5,4 centesimi raggiungendo 1,718 euro al litro. Il diesel è aumentato di 5,2 centesimi arrivando al prezzo record di 1,991. In aumento anche il gasolio da riscaldamento, il cui

0: prezzo sale di 5,8 centesimi attestandosi a 1,602 euro al litro. I nuovi prezzi resteranno in vigore fino al 21 settembre incluso. In breve ancora lo sport, pallavolo maschile, prima sconfitta della Slovenia agli europei di Modena, la squadra di Capitan Urnaut cede alla Grecia per 3-7-1. Oggi per lo stesso gruppo si giocano Grecia-Svezia e lo scontro al vertice tra Italia e Repubblica Ceca. Ci fermiamo qui per il momento, il GR del mattino andrà in onda come sempre alle 7:15.
1: Radio Capodistria, la tua radio.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon martedì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. A causa del traffico già sostenuto, rallentamenti sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Dalle ore 22 di questa sera, 15 settembre, alle 5.30 di domattina, a causa di lavori verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. Sulla tangenziale di Mestre, sempre per lavori, dalle 21 di questa sera, 15 settembre, alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera, 15 settembre, alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernas. Leggiamo i titoli del giornale del mattino di Radio Capodistria. Il deputato al seggio specifico al Parlamento sloveno Felice Ziza fa il punto sull'accordo di collaborazione. Oggi incontra Nova Gorica tra i ministri degli esteri di Slovenia e Italia, Kaiser e Tajani. Se ne va Lucia Fondabonetti, la voce dei nostri sogni di vacanza. Incontro Janša Rutte, il premier sloveno promette un aumento delle spese per la difesa. Dalla mezzanotte il prezzo del diesel in Slovenia ha raggiunto un nuovo record. Parleremo di questo ed altro nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7.15.

E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione sull'Europa centrale, staziona un campo di alte pressioni, deboli venti nord-orientali convogliano sulle nostre regioni aria un po' più fredda e secca. Previsioni oggi sereno, con nebbia o bassa nuvolosità di primo mattino nelle regioni interne, debole bora nel litorale, temperature massime da 23 a 27 gradi. Domani soleggiato e nebbia di primo mattino localmente a valle, nel corso della giornata soffierà vento sud-occidentale, temperature minime da 7 a 15 gradi, le massime da 24 a 27. Giovedì e venerdì nuvoloso con sporadiche precipitazioni anche sotto forma di temporali, in particolare sulle regioni occidentali. Lungo la costa soffierà lo scirocco, nell'interno vento dei quadranti orientali. Vediamo la viabilità: traffico intenso sulle strade che portano verso i grandi centri urbani, code a tratti sull'autostrada A1 Capodistria Lubiana tra Vrhnika e Dragomer, sempre sulla A1 all'altezza del cantiere di Postumi, e rallentamenti in ambo le direzioni. Sono le 7:15.
0: Il giornale del mattino.
1: Il deputato al seggio specifico del Parlamento sloveno Felice Ziza fa il punto sull'accordo di collaborazione. Oggi incontro a Nova Gorica tra i ministri degli esteri di Slovenia e Italia Kaiser e Tajani. Incontro Janša Rutte e il premier sloveno promette un aumento delle spese per la difesa. Dalla mezzanotte il prezzo del diesel in Slovenia ha raggiunto un nuovo record. Se ne va Lucia Fondabonetti, la voce dei nostri sogni di vacanza. Bentrovati al giornale del mattino di Radio Capodistria, in studio con voi Alberto Cernaz. Il deputato al seggio specifico al Parlamento sloveno Felice Ziza, intervenendo ieri nella trasmissione Glocal, annuncia per domani un incontro con il governo per fare il punto sull'accordo di collaborazione. Entro il 10 settembre i ministeri avrebbero dovuto inviare un parere, ma non tutti l'hanno fatto. Rileva il deputato, il documento proposto è molto ampio e abbraccia anche punti di interesse per tutto il territorio, oltre a quelli specifici inerenti alle comunità autoctone italiana e ungherese. Sentiamo Felice Ziza.
2: Avremo un incontro col governo per analizzare le prime risposte che arrivano dai vari ministeri e poi per andare avanti, anche perché insomma il termine ultimo 10 settembre doveva essere rispettato da tutti, e vediamo perché non hanno ancora mandato, anche perché credo che forse il tempo era veramente poco. L'avranno preso in mano forse alla fine di agosto, e i punti sono tanti, sono anche complessi, e quindi dovranno parlarle tra di loro e dopo con noi per vedere effettivamente nelle richieste nostre, che magari non sono troppo chiare, e nelle risposte loro, che non saranno chiare per noi. Quindi bisognerà comunque avere poi dei negoziati, diciamo, dei tavoli, degli incontri, per prima inserire all'interno dell'accordo di collaborazione il più alto numero possibile di progetti importanti per le due comunità. Io ho inserito anche un capitolo di vari progetti che vanno a sviluppare tutto il territorio, perché da qua fino a Postumia sono l'unico deputato che non sono in coalizione ma collaboriamo, quindi noi faremo un accordo di collaborazione con la coalizione di governo, e quindi ho inserito anche, non so, per dire, l'autostrada fino al confine con la Croazia, portare avanti il progetto dell'Università del Litorale per la Facoltà di Medicina, il Centro Clinico Universitario a Isola, un altro punto importantissimo del quale si discute

0: discute già da anni, è il collegamento con la rete idrica del Carso sloveno e anche con l'Italia. Però ecco, mi sembrava giusto inserire anche da parte mia questi punti importantissimi all'interno dell'accordo, e poi se faremo sinergia anche con l'opposizione che collaborerà con la coalizione per portare avanti questi punti che servono al nostro territorio, ben venga.
1: Ieri il ministro degli affari esteri ed europei Tone Kaiser ha incontrato i rappresentanti della minoranza slovena in Italia in vista del bilaterale odierno con il titolare della Farnesina Antonio Tajani a Nova Gorica. Durante i colloqui, durati poco meno di 2 ore, le parti hanno parlato della situazione e delle problematiche della minoranza slovena in Italia. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Dopo l'incontro di metà luglio a Roma, Kaiser e Tajani si ritrovano ora in Slovenia per ribadire gli ottimi rapporti di buon vicinato e affrontare i principali temi dell'agenda internazionale, a partire da Balcani occidentali, allargamento dell'Unione Europea e Ucraina. Ma come è noto, il legame tra i due paesi è rappresentato anche, se non soprattutto, dalle rispettive minoranze, quella slovena in Italia e quella italiana in Slovenia, che parteciperanno all'incontro di Nova Gorica. In vista del vertice, Kaiser ha ricevuto una delegazione della minoranza slovena in Italia che ha illustrato i principali temi in cima alla loro agenda, fra quali figura innanzitutto il meccanismo per una rappresentanza parlamentare garantita. La nuova legge elettorale in esame al Senato non contiene alcuna disposizione in merito. Ai nostri microfoni, Walter Bandel, presidente della Confederazione delle Organizzazioni Slovene in Italia, ha rilasciato questa dichiarazione al termine dell'incontro con il ministro.
3: In pratica la minoranza linguistica slovena del Friuli Venezia Giulia non chiede privilegi, ma il pieno riconoscimento di un diritto che lo Stato italiano ha già sancito con la legge del 23 febbraio 2001, numero 38. Pertanto la tutela linguistica e culturale non può essere separata dalla tutela delle rappresentanze democratiche. Questo punto qua era uno dei più importanti proprio all'incontro con il ministro.
1: Si celebra oggi in Slovenia, il 15 settembre, l'annessione del litorale alla madrepatria, giornata festiva ma comunque lavorativa. La cerimonia centrale ufficiale si è tenuta sabato a Lipica in occasione del 79esimo anniversario dell'entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi. Quest'anno la festività si svolge ancora col nome di giornata dell'annessione del litorale alla madrepatria, poiché nell'ottobre del 2024 la Camera di Stato ha sostituito la parola ritorno con annessione. Tuttavia alla Camera è stata presentata un'iniziativa per ridenominare nuovamente la festività in giornata del ritorno del litorale alla madrepatria, a cui molti si oppongono, in particolare nella regione. L'associazione e il sindacato dei giornalisti sloveni hanno avvertito i membri del governo e gli altri rappresentanti dei partiti che rispondere alle domande dei giornalisti e partecipare alle trasmissioni è un loro dovere, non una scelta. Le due organizzazioni rilevano infatti che esponenti del governo e della coalizione stanno rifiutando gli inviti a partecipare alle trasmissioni televisive di RTV Slovenia, in particolare al programma informativo. I due denunciano inoltre come il rifiuto di partecipare ai programmi, l'assenza di dichiarazioni, le limitazioni imposte ai giornalisti durante le conferenze stampa non costituiscono solo un attacco all'ente, ma violino gli standard europei sulla libertà di informazione. Rifiutando il confronto per interfacciarsi unicamente con canali compiacenti, affermano le organizzazioni dei giornalisti, la politica evita il proprio dovere di responsabilità verso i cittadini. Il primo ministro Janez Janša, nel corso dell'incontro a Bruxelles col segretario generale della NATO Mark Rutte, ha riaffermato l'impegno prioritario della Slovenia per l'ulteriore rafforzamento dell'alleanza e per la prosecuzione del sostegno all'Ucraina. Nel quadro del bilaterale, Rutte ha espresso un fermo apprezzamento per l'operato di Lubiana, definendo la Slovenia un partner solido. A Bruxelles Janša ha incontrato anche la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Il servizio di Alessia Mitar.
4: Un colloquio proficuo è servito per fare il punto della situazione e confermare la determinazione della Slovenia nel sostenere la difesa collettiva. Durante l'incontro di Janez Janša con Mark Rutte, quest'ultimo ha definito la Slovenia un'alleata storicamente affidabile. Pur riscontrando passate difficoltà sulle spese militari, Rutte ha espresso soddisfazione per l'impegno attuale di Lubiana nel raggiungere quest'anno il 2% del PIL e nel tracciare un percorso credibile verso il 3,5% entro il 2035. Da parte sua, Janša ha chiarito che l'adeguamento del budget non risponde a un'imposizione esterna o a un mero obbligo formale verso l'alleanza, bensì all'esigenza fondamentale di garantire la sicurezza nazionale. Per un paese di dimensioni ridotte, la difesa collettiva rappresenta infatti una scelta nettamente più sostenibile ed efficace rispetto a una gestione autonoma, che non garantirebbe gli stessi standard di protezione nemmeno impiegando l'intero bilancio statale. Il primo ministro ha poi precisato che le risorse saranno destinate prioritariamente all'incremento e alla formazione del personale militare, oltre che all'ammodernamento tecnologico. Rutte ha evidenziato la necessità di affiancare le risorse tradizionali le tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale e i droni con relativi sistemi di difesa, ringraziando la Slovenia per il costante sostegno fornito all'Ucraina e lodando il suo contributo alla stabilità dei Balcani occidentali. Nell'ambito della sua missione nella capitale belga, Janša ha avuto un colloquio anche con la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Al centro del dialogo il rilancio della competitività economica dell'Unione. Metsola ha infatti sottolineato l'importanza di snellire la burocrazia, garantire maggiore prevedibilità alle industrie e sbloccare appieno il potenziale del mercato unico, con l'obiettivo di semplificare la vita a cittadini e imprese.
1: L'opposizione ha presentato in Commissione Giustizia una richiesta affinché il Parlamento torni a pronunciarsi sul ricorso alla procedura d'urgenza per il disegno di legge sul cosiddetto SCOC, ritenendo ingiustificata la scelta del Governo di accelerare l'iter del provvedimento presentato a luglio. La Commissione ha quindi sospeso l'esame del testo in attesa della decisione della Camera di Stato. Contro la procedura d'urgenza si sono espressi anche il Presidente della Corte Suprema, Damian Oroš, e la Procuratrice Generale, Caterina Bergamo, che hanno chiesto che il provvedimento venga esaminato secondo l'iter ordinario. A causa dei persistenti disservizi del portale EUPRAVA durante la raccolta firme per il referendum sulla legge di intervento, l'opposizione ha chiesto la convocazione urgente della Commissione parlamentare Affari Interni. Movimento Libertà, Socialdemocratici e Levizza a sinistra accusano il Ministero dell'Interno di opacità sui tempi di ripristino e sospettano direttive volte a rallentare la risoluzione dei guasti tecnici, sollecitando un'ispezione immediata e il ripristino della piattaforma entro la scadenza del 5 ottobre per raggiungere le 40.000 sottoscrizioni necessarie. A denunciare il malfunzionamento elettronico sono state anche i rappresentanti di 6 confederazioni sindacali. Chiariscono che la loro protesta non mira a frenare lo sviluppo della Slovenia, ma a respingere una legge ritenuta dannosa per la qualità della vita dei cittadini. Papa Leone XIV cancella le misure di contenimento salariale introdotte da Francesco durante la pandemia. Per i cardinali viene così abolito il taglio del 10% agli stipendi. Nel giorno del suo compleanno, inoltre, il pontefice ha disposto la costruzione di un nuovo edificio in Vaticano per biblioteca e archivio apostolico. Davide Fifacco.
5: Papa Leone XIV mette fine ai tagli agli stipendi dei cardinali introdotti da Francesco durante la pandemia di Covid. Con un nuovo motu proprio, il pontefice abroga le misure di contenimento salariale adottate nel marzo del 2021, quando la Santa Sede si trovava ad affrontare le conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria. Per i cardinali, in particolare, viene cancellata definitivamente la riduzione del 10% rispetto all'ultima retribuzione corrisposta, una misura che Francesco aveva introdotto nell'ambito del piano per una gestione più sostenibile delle finanze vaticane. Leone ritiene ora che quelle disposizioni possano essere superate, considerando conclusa la fase eccezionale legata alla pandemia. La sostenibilità economica della Santa Sede, dello Stato o della Città del Vaticano, sottolinea il pontefice, dovrà essere garantita attraverso strumenti diversi. La decisione arriva mentre Leone XIV, proprio nel giorno del suo compleanno, dedica attenzione anche al patrimonio culturale e documentale della Santa Sede. Durante la visita alla Biblioteca Apostolica Vaticana, il Papa ha disposto la costruzione di un nuovo edificio nell'area oggi occupata dalla cosiddetta Fontana dell'Autoparco. La nuova struttura sarà destinata principalmente alla Biblioteca Apostolica e all'Archivio Apostolico Vaticano, con una distribuzione equa degli spazi tra le due istituzioni. Una parte dell'edificio sarà inoltre riservata ad altri servizi dello Stato della Città del Vaticano. Il progetto dovrà seguire i più moderni criteri architettonici e tecnologici e sarà accompagnato dalla creazione di una fondazione strumentale vaticana, incaricata di reperire e gestire le risorse finanziarie necessarie. Nel frattempo, la biblioteca continuerà ad utilizzare gli attuali spazi di deposito presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore.
1: Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di capo dello Stato per il 27 settembre. Vučić ha annunciato all'emittente televisiva Pink di volersi rivolgere ai cittadini per ringraziarli del sostegno, per poi lanciarsi nella campagna elettorale come un comune cittadino. Il capo dello Stato uscente inizierà la campagna elettorale per le elezioni politiche che ha indetto per il 25 ottobre, recandosi nei villaggi più remoti che finora non aveva mai visitato. Voglio visitare anche i centri urbani, voglio andare in ogni città davanti ai negozi, ha detto, davanti alle discoteche, parlare con la gente.
6: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: È stata presentata ieri a Gorizia la 21ª edizione di Gusti di Frontiera. Quest'anno saranno allestiti nelle vie del centro del capoluogo isontino 300 stand che permetteranno di sperimentare esperienze culinarie provenienti da tutto il mondo. Alessandro Martegani.
7: Un viaggio nel mondo del gusto al centro di Gorizia. Torna anche quest'anno dal 24 al 27 settembre Gusti di Frontiera, la manifestazione giunta alla 21ª edizione che trasformerà le strade del centro del capoluogo isontino in una fiera del gusto e della cucina. L'edizione di quest'anno è stata presentata ufficialmente nel municipio di Gorizia, fra gli altri dal sindaco Rodolfo Ziberne e dall'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emilio Bini. La manifestazione, diventata la più grande rassegna enogastronomica del Triveneto, sarà articolata anche quest'anno in 17 borghi tematici, con circa 300 stand dedicati alle cucine, ai prodotti, alle tradizioni dei diversi continenti, e sarà costruita sull'identità internazionale di Gorizia, città capace di trasformare il confine in un'occasione di incontro attraverso il cibo di qualità. Si va dalle specialità locali di Italia e Slovenia, per passare alle specialità europee, fino ai piatti sudamericani, asiatici e dell'Oceania. Non mancano le aree dedicate ai piatti di pesce, lo street food. Fra le iniziative anche Borgo Borderless, realizzato con il comune di Nova Gorizia presso l'Epicenter nell'area di Piazza Transalpina, che sarà un luogo di incontro fra sapori, cultura e persone. Non mancheranno anche gli incontri culturali e le occasioni di confronto sui temi della cucina e del dialogo. L'inaugurazione ufficiale è in programma giovedì 24 settembre alle 18 in Piazza della Vittoria, davanti allo stand del Friuli Venezia Giulia.
1: I prezzi dei carburanti regolamentati dal governo sloveno sono aumentati a partire dalla mezzanotte. La benzina 95 ottani è rincarata di 5,4 centesimi raggiungendo 1,718 euro al litro. Il diesel è aumentato di 5,2 centesimi arrivando al prezzo record di 1,991 euro al litro. In aumento anche il gasolio da riscaldamento, il cui prezzo sale di 5,8 centesimi attestandosi a 1,602. I nuovi prezzi resteranno in vigore fino al 21 settembre incluso. È morta Lucia Fonda Bonetti, è stata una delle voci storiche della nostra emittente, un personaggio amato dagli ascoltatori e stimato dai colleghi. Le sue trasmissioni dedicate al turismo hanno sempre avuto l'obiettivo di creare ponti e unire le due sponde dell'Adriatico. La ricorda Stefano Lusa.
8: Se ne va un altro pilastro di Radio Capodistria, una voce che ha accompagnato per decenni i nostri ascoltatori raccontando in sogni di vacanza e in mille altri modi, con garbo ed eleganza, il turismo della nostra regione. Lucia Fonda Bonetti è stata un'altra rappresentante di quella generazione di mezzo che ha traghettato la nostra radio in un periodo di acque burrascose. La missione era chiara, bisognava riuscire a tessere relazioni. Lei l'ha sempre fatto, con tenacia, credendo che non bastasse stare davanti al microfono e raccontare gli eventi, ma che fosse necessario anche creare legami diretti con gli ascoltatori. L'Adriatico doveva essere quindi un mare che non divideva, ma univa due sponde. Lei nel corso della sua carriera ha portato nei nostri studi e nella nostra regione migliaia di persone. L'ha fatto credendo in una missione, lavorando ogni giorno per costruire ponti. Una voce inconfondibile, quella di Lucia Fonda Bonetti, che nel corso della sua carriera ha fatto incetta di premi e di riconoscimenti, arrivati anche a livello nazionale sloveno, perché era difficile non accorgersi di lei e del lavoro che stava facendo. Quello che ha lasciato, però, è un ricordo indelebile, un'amicizia profonda verso quelli che hanno lavorato con lei. A parlare per tutti è una commossa Daniela Ipsa.
9: Ha segnato anche una parte della mia vita personale ma anche professionale. Ricordo perfettamente ogni volta che lei si collegava in diretta dal nostro studio oppure con la squadra esterna della RAI, dalle località balneari a quelle sciistiche o sportive, ogni volta prendevo gli appunti, imparavo. Grazie a lei ho imparato. Ciao Lucia.
8: Grazie a Lucia abbiamo imparato tutti. Il suo ricordo e i suoi insegnamenti vivono ancora a Radio Capodistria. Unire le due sponde dell'Adriatico, creare ponti, costruire momenti di incontro è una delle missioni che non abbiamo mai dimenticato e nemmeno abbandonato. Proprio per questo non potremo mai dimenticare Lucia e i suoi sogni di vacanza. Grazie Lucia.
1: Prima dello sport segnaliamo ancora che riprendono oggi i lavori di costruzione della rotatoria presso Belvedere sulla strada Iago di Estrugnano. La direzione della Repubblica di Slovenia per le infrastrutture riferisce che presso il cantiere il traffico scorrerà a senso unico alternato fino al prossimo 26 ottobre.
10: Lo sport.
1: Pallavolo maschile, prima sconfitta della Slovenia agli europei di Modena, la squadra di Capitan Urnaut cede alla Grecia per 3-7-1. Oggi per lo stesso gruppo si giocano Grecia-Svezia e lo scontro al vertice tra Italia e Repubblica Ceca. Calcio, il Celje ha esonerato l'allenatore Viktor Campelos, lo sostituirà Zoran Zeljković che finora è stato sulla panchina del Koper. In Serie A, a completamento della quarta giornata, Como-Parma 2-1, la Roma ha vinto in trasferta col Torino 2-0, tanti gol nel posticipo serale tra Inter e Udinese, finita 5-3 per una classifica che vede Roma e Inter in testa a 12 punti, seguite da Como e Lazio a 10. Sono le 7:34 minuti, è tutto per il giornale del mattino di Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz ed Erika Paternusch, realizzazione tecnica a cura di Jaka Žagar. Grazie dell'ascolto, buon proseguimento di giornata.
10: Radio Capodistria. La tua radio.

cinque sensi, e non c'è luogo al mondo dove non ti pensi, e non esiste dubbio ad ogni mio risveglio, e non esiste bocca dove amare meglio, e non esiste l'aria se non ti respiro.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati. Per il traffico sostenuto, code sulla A4 Padova-Venezia, tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e quello con la A13, disagi in direzione Milano. Sempre in direzione Milano si viaggia lentamente sulla A4 Brescia-Padova, tra Verona Est e Verona Sud. Sulla A4 Venezia-Trieste, rallentamenti anche in questo caso per gli intensi spostamenti, nel tratto compreso tra l'innesto con la A28 e San Stino di Livenza, in direzione Venezia. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori, dalle 21 di questa sera, 15 settembre, alle 5:30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21:30 di questa sera, 15 settembre, alle 5:30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. Dalle ore 22 di questa sera, 15 settembre, alle 5:30 di domattina, a causa di lavori, verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Berni in concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
4: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi, sigla autunnale perché da ieri è iniziato il nuovo palinsesto. Che cosa vuol dire? Che fra poco ci lamenteremo tutti in coro per il ritorno dell'ora solare, quella che non piace a nessuno ma che gli stati si ostinano a introdurre nonostante l'ora legale porti vantaggi alla salute, all'economia, agli sprechi energetici e chi più ne ha più ne metta. Buongiorno da Rosanna Bubola, a chiacchierare con voi fino alle 10:30 assieme a Iaca Jagara, Strucker Bottoni qui nello studio 1 di Radio Capodistria. Palinsesto autunnale, fra poco arriva l'ora solare, eppure questi giorni sulle nostre strade pareva luglio. File, code di vacanzieri, questi sono quelli che sono come i fichi, sono i settembrini, quelli che rischiano il maltempo pur di pagare meno, però hanno ragione loro. Ma dove andate in agosto che fa un caldo infernale e sembra ovunque di stare in un formicaio? Ma dove andate? E invece sugli scaffali dei negozi sono apparsi già da settimane i panettoni, li hai visti, Iaca? Panettoni, mamma mia! E alcune catene di negozi hanno già tirato fuori gli addobbi di Natale. L'altro giorno mi sono trovata tra alberelli, palline colorate, gnomi e nani. E ha creato in me un senso di vuoto, un senso di impotenza. Siamo dei mangiatori di tempo, l'ho detto, lo ripeterò mille volte, non capiamo dove ci sta portando questa corsa sfrenata al domani. Lo capiremo come sempre quando sarà tardi, la vita sarà passata troppo in fretta. L'estate non è ancora finita, mi raccomando. Natale, per essere nei miei pensieri, lo sarà a dicembre, perché io prima di Natale, quando finirà l'estate, aspetto le prime piogge, perché inizi la stagione dei funghi, mi godrò i colori del bosco, i profumi. È nel bosco che incontrerò fra poco le persone che vanno a funghi col cellulare. Iaca, vai a funghi col cellulare tu? Non ci vai, però ce ne sono. Sai cosa fanno? Arrivano là, fotografano il fungo, lo scaricano su un'app qualsiasi di micologia e attendono la risposta buono o cattivo, buono o velenoso. E non scherzo, c'è gente che ci va così a funghi col cellulare. Tanto cosa volete che sia? È solo un fungo. E avete ragione, è solo un fungo. E come dice sempre un mio amico, i funghi sono tutti commestibili. Alcuni, una volta sola. Musica!

Bald Pumps, per dirvi che stamattina sarà una puntata all'insegna della natura e più precisamente del carso. Ma prima io saluto Ivan che mi ha appena mandato un messaggio. Ivan sta viaggiando e sta ascoltando Radio Capodistria. Ciao Ivan, un bacione grande, ci sentiamo. Ti mando un vocale dopo perché noi ci mandiamo i vocali. Allora, il carso, che cos'è il carso? Il carso è quel meraviglioso altopiano di rocce calcaree che non ha confini. Il carso è sempre lo stesso che si trova in Italia, in Slovenia, in Croazia, è sempre lo stesso da sempre. La natura non ha confini, le grotte non hanno confini, basti pensare ai sistemi di cavità che si estendono per chilometri nel sottosuolo senza avere un passaporto, senza sentirsi diversi in nessun luogo. Ecco, noi dovremmo essere come il carso. Senza confini. Il carso sarà il filo conduttore di questa mattinata perché ve ne parlerò io, ma ce ne parleranno soprattutto i nostri ospiti. Il primo che chiameremo verso le 9 è Paolo Guglia. Paolo è uno dei principali esperti italiani di speleologia urbana e di cavità artificiali legate all'acqua. È anche scrittore, divulgatore, ha una passione per le opere idrauliche, tanto che ha scritto 2 libri dedicati ad esse ed oggi sarà con noi per parlarci del rapporto di Trieste con l'acqua, non l'acqua. L'acqua di mare, non il mare, quello lo conosciamo, l'acqua dolce. L'acqua dolce perché il territorio dei dintorni di Trieste è particolare, composto dal flysch. Che cos'è il flysch? Lo chiederemo a Paolo, non ve lo dico adesso. Ma è il tipo di terreno che ha condizionato da sempre l'approvvigionamento di acqua a Trieste. Paolo è anche speleologo della Società Adriatica di Speleologia, si occupa anche di speleologia urbana. E che vuol dire questo? Che va ad indagare le gallerie artificiali e conduce anche le persone in visite guidate. Ed essendo speleologo parteciperà anche lui oggi pomeriggio in qualità di relatore al workshop 2000 grotte 1926-2026, la speleologia 100 anni dopo. Workshop di cui ci parlerà nella quarta parte di Calle Mauro Kraus, presidente della Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia, che organizza il workshop appunto. Che cos'è 2000 grotte? Quante domande mi faccio? Quante risposte mi do stamattina? Beh, 2000 grotte è un libro, però se lo chiedete ad uno speleologo vi dirà è la Bibbia. È la Bibbia perché è il primo libro al mondo che ha un approccio moderno alla speleologia. Speleologia che nasce qua, sul Carso Triestino, ed è anche la prima opera che raccoglie il primo grande censimento sistematico delle cavità naturali della Venezia Giulia. È anche il primo grande censimento sistematico fatto mai prima delle cavità naturali al mondo. Quindi è d'obbligo ricordare questa incredibile opera di Bertarelli e Boegan a 100 anni esatti dalla sua uscita, e la ricordiamo durante le celebrazioni per la prima giornata internazionale UNESCO delle grotte del carsismo. E allora oggi pomeriggio, a partire da alle 17:30 potremo capirne di più al workshop che si terrà alla Sala Luttazzi di Porto Vecchio a Trieste. Io ci vado, tu vieni con me, Iaca? Sì, hai detto sì, ma non è vero, non ti credo, non vieni con me. Ah, continueremo con il carso poi, perché il carso è anche quel luogo che in autunno si tinge di fuoco, è quella pietraia arida sferzata dal labore, è quella terra ostile che ti respinge e che ti accoglie. Il carso è anche quello degli scrittori, dei poeti. E in carso, al Museo del Labora di Opicina, troveremo domenica 20 settembre Srećko Kosov e le Scipio Zlataper. Insieme, non ci saranno loro ovviamente, purtroppo, magari ci fossero loro, ma si incontreranno attraverso le loro pagine, le voci di chi avvicinerà queste due figure apparentemente opposte. Questi due ragazzi erano ragazzi, sono morti giovanissimi, che hanno saputo cogliere sfumature, aspetti della vita che ritroviamo anche noi oggi nel nostro vivere quotidiano, queste terre. L'incontro di domenica si intitola Ti boš rastlina, tu sarai pianta. Kosov e le Zlataper si incontrano al Borarium e noi avremo al telefono nell'ultima parte di Calle la drammaturga e scrittrice Gioia Battista a parlarci di questo pomeriggio bilingue con ospiti, letture e anche video. Questi saranno gli ospiti della puntata. Il carso sarà il protagonista indiscusso, la natura ci accompagnerà tra curiosità e tanta musica.

Mango sceglie la rondine come metafora del volare via dell'amata, ma intorno a noi, se osservate bene, la metafora si sta per compiere. Non so se avete osservato, se avete visto questi giorni i cavi dell'alta tensione, i fili della luce, sono ornati di rondini, tutte in fila, nel loro piccolo frac nero, guardano tutte nella stessa direzione e aspettano di ritrovarsi e di partire. Sta arrivando la stagione fredda, sono pronte ad intraprendere un viaggio lungo 10.000 chilometri verso l'Africa. Torneranno a primavera ripercorrendo le stesse rotte. Io trovo incredibili le migrazioni degli uccelli, sono piccoli eroi con le piume, secondo me. Yaka, sai cosa vuol dire fare 10.000 yaka? Come dico yaka, yaka, sì. Si sveglia. Sai cosa vuol dire fare 10.000 chilometri? Cioè, quant'è? Quanti sono? Dove andiamo? Dove arriviamo se facciamo 10.000 chilometri? E l'ho cercato perché io sono precisina. Allora, percorrere 10.000 chilometri vuol dire che se partissimo da Capodistria, a seconda della direzione, potremmo arrivare in alcune parti della Cina centrale o meridionale, nel sud-est asiatico, tipo Thailandia o Vietnam, oppure nell'India profonda. Oppure potremmo raggiungere regioni dell'Africa centrale o meridionale, esattamente dove vanno le rondini, ma non serve adesso che stai allerta perché dico yaka 20 volte. Oppure potremmo arrivare verso l'Oceano Indiano o le coste occidentali dell'Australia. Avete capito? Cioè, andiamo ad inventare i supereroi, li abbiamo sotto il naso, si chiamano rondini e anche hanno tanti altri nomi. Solo che noi non li vediamo, li diamo per scontati. Le rondini oggi siamo abituati a

vederle costruire i loro nidi, perché il loro nido è proprio una costruzione di fango e saliva, e siamo abituati a vederle questi nidi sotto i tetti, nelle stalle, nei fienili, ma un tempo, prima che arrivassero le case, le rondi nidificavano nelle caverne, negli anfratti rocciosi, sulle scogliere anche. E in Carso c'è una grotta che si chiama Grotta della Rondine. Oggi si trova su un terreno privato e prende il nome proprio per la nidificazione delle rondini. In Carso, e parlo sempre di Carso geografico, troverete grotte, caverne che prendono il nome dagli animali che vi vivono o vivevano. Troverete la grotta dei colombi, la grotta dei due gufi, la grotta faina, la grotta dei gatti, quella del pettirosso, del tasso. Troverete anche grotte che portano nomi di santi, legate magari a delle leggende. San Canziano, la più famosa che troviamo qua vicino, ma poi ci sono la grotta di San Servolo, quella di San Romualdo, la caverna di Sant'Antonio e tante altre ancora. E troverete grotte legate alle leggende, al folklore, grotte del diavolo, delle fate. E da noi, nelle grotte, se non fate attenzione, potete anche trovarci il bilfo. Ma quello lo trovate anche nel bosco, camminando. Musica!

Bella, bella, still Bruno Mars e Karol G, bella ma un po' calmina come canzone per me stamattina. Ma perché l'ho scelta, Iacca? Perché era calma e ieri ero agitata. Dopo mettiamo qualcosa che mi svegli. Allora, prima ho detto che da noi nelle grotte potete trovare il bilfo, ma ci sono molte creature mitiche che possiamo incontrare nelle grotte. Se andate sul sito boegan.it, quello della commissione grotte Eugenio Boegan, trovate anche la sezione storie e leggende del Carso e delle sue grotte. E proprio in questa sezione, dove trovate citata la bibliografia completa, potete leggere che si chiamano Yame i numerosi burroni del Carso nei cui abissi abita lo Scrat. Conosci lo Scrat? Non conosci lo Scrat? Lo Scrat ha la statura di un nano, indossa una giacca verde, un berretto rosso con una lunga nappa. Nel suo regno misterioso sta seduto e da una scodella di coccio mangia la polenta di grano saraceno. Chi getti un sasso nella Yama e colpisca la scodella verrà portato via dallo Scrat. Ti piace questa storia? Certo, anche a me. Spesso però, dopo aver gettato il sasso, non si sente il tonfo. Allora si dice che lo Scrat l'ha acchiappato al volo o il diavolo ha portato via il rumore dello schianto. Se un contadino si azzardasse ad entrare nella voragine alla ricerca di una mucca caduta dentro, di un animale delle caverne, lo Scrat gli spegnerebbe la torcia o la lanterna. Allora il malcapitato si salverebbe solo se avesse con sé un rosario o un santino. Quindi occhio allo Scrat quando andate in grotta. Ma non c'è solo lo Scrat, perché secondo le credenze degli abitanti del Carso, nelle ampie buie grotte carsiche vivono anche i coboldi. Conosci i coboldi? No, non li conoscevo neanch'io. Esseri capricciosi che nei confronti degli uomini si dimostrano a volte malvagi, a volte benevoli. Dei folletti saranno. Sulle rive delle acque sotterranee poi si fanno vedere le ondine, mentre nei meandri sotterranei guizzano i fuochi fatui, anime in pena in cerca di redenzione. Spesso le ondine si avventurano alla luce del giorno e cercano di attirare con il loro canto gli uomini nelle grotte, come facevano le sirene in mare con i marinai. Ulisse, Docet, che avevamo capito. Nelle caverne più belle, invece, vivono le vile, graziose, gentili fate carsoline, sempre pronte ad aiutare chi ha bisogno della loro magia. Mentre nelle acque delle grotte, invece, vivono dei pesci, ciechi e neri, a cui si attribuiscono poteri magici. Naturalmente, non poche volte questi esseri fatati sono custodi di tesori favolosi che noi uomini cerchiamo invano di sottrarre dalle loro spelonche, dalle loro case, dai loro anfratti. E mi raccomando, quando andate in Carso, occhio che ci sono anche le streghe. Al tempo in cui si dice nascesse il Carso, sto leggendo, per uno scherzo giocato dal maligno all'arcangelo Gabriele, la pietraia della Venezia Giulia fu proclamata da Signori Dio maledizione del diavolo. Così scrivono. E nel suo antro di fuoco il maligno ghignò per queste parole di Dio, pensava perché fosse tutto buono quello che il creatore dichiarava maledetto. Anzi, perché la maledizione del Carso fosse più completa, il diavolo chiamò a sé le streghe e disse loro: qua, deliziosi sgorbi dell'inferno, già le chiama sgorbi dell'inferno, poverine. Qua, sapientissima cattiveria del mio impero, già meglio. Ascoltate, adesso avrete un regno, anche voi andate sul Carso e governatelo, siate felici. Così, col sibilo dell'uragano, le streghe uscirono dall'inferno, in pochi istanti furono sulla pietraia dove imboccarono le più nere caverne e vi si precipitarono prendendovi dimora. E questa è solo una delle tante, delle tantissime leggende e storie legate al Carso e ai fenomeni carsici. Ecco che ogni tanto, tu hai bambini, hai figli, Iacca? No, hai nipoti, nipoti. Niente, io sì, ma però il mio è grande, per cui non fa storia. Allora, leggete queste storie, bambini, non sono nere, non prendono paura, non si spaventano. Sono storie che non parlano solo di streghe, di orchi, parlano di noi, di questo meraviglioso territorio che dobbiamo proteggere, valorizzare, ma soprattutto vivere, rispettare, vivere appieno, anche nel folklore, perché no? Adesso niente folklore, basta, è il momento delle notizie flash, arrivano i colleghi amici dell'informativa, noi ci troviamo dopo la canzone della settimana scelta da Andrea F per parlare ancora di Carso, continuare il nostro viaggio tra leggende e cavità. E adesso sì, una canzone che mi sveglia. Bene, a fra pochissimo!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.30. Il Consiglio Nazionale per la Cultura esaminerà questo pomeriggio le proposte di modifica alla legge su RTV Slovenia e alla legge sui media. Entrambe le normative vengono nuovamente modificate a breve distanza da precedenti interventi di revisione. Le proposte introducono tra l'altro modifiche al sostegno finanziario ai media, riportano la gestione di RTV Slovenia a un sistema composto da un direttore e da un consiglio di programma, oltre ai membri del Consiglio Nazionale per la Cultura e al ministro competente Ignazia Fridl-Jarc. Alla discussione sono stati invitati i rappresentanti del Consiglio di RTV Slovenia e di organizzazioni giornalistiche della società civile. Il Parlamento europeo oggi a Strasburgo si esprimerà in merito all'eventuale revoca dell'immunità parlamentare dell'eurodeputato sloveno Matej Tonin dalle file del PPNSI in relazione al caso Knaus. La Commissione giuridica ha già raccomandato all'Aula di respingere la richiesta di revoca. Nel corso della giornata, intanto, l'agenda dei lavori degli europarlamentari si concentrerà principalmente sulle strategie per il rafforzamento della sicurezza europea. Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania, lo ha annunciato il presidente del paese. Un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia dell'alleanza, ha scritto Gitanas Nauseda su X. Mentre la Russia intensifica la sua aggressione contro l'Ucraina, una tale preparazione è vitale per la nostra regione. Insieme ai nostri alleati della NATO, la Lituania difenderà il proprio spazio aereo, ha aggiunto. Notte da record agli Emmy Awards 2026, dove hanno trionfato Widow's Bay e The Pitt, rispettivamente come miglior serie comica e miglior serie drammatica. L'attrice 75enne Jean Smart si è aggiudicata il premio come miglior attrice protagonista per la serie comica Hacks. Si tratta del quinto Emmy consecutivo per lo stesso ruolo, l'ottava statuetta della sua carriera. Alison Janney vince invece come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica per The Diplomat, eguagliando Smart nel numero di Emmy vinti in carriera. È tutto per le notizie, le 8.33 minuti.
0: Prima pagina.
1: Iniziamo come di consueto con la voce del popolo, il quotidiano italiano dell'Istria e del Quarnero. Emergono nuove discariche illegali a Otok, nella Slavonia orientale. Sono state scoperte 100 tonnellate di rifiuti plastici e tessili. Ancora una notizia di cronaca, giro di vite contro i raduni illegali di automobili modificate, annunciate multe più salate per la partecipazione ai Car Meet. Il Delo si sofferma sull'uso dei fondi pubblici, il bilancio dell'esercito aumenta del 25%, quali ministeri ottengono più fondi e quali sono i maggiori fondi di bilancio. Carburanti quasi 100 euro per 50 litri di diesel, prezzi a livelli record per il gasolio da autotrazione e da riscaldamento, maggiore aumento però per il prezzo della benzina 95 ottani. Il Neunich apre con le sovvenzioni per i carburanti, invece che per l'aria pulita si investe nel diesel sporco. Il provvedimento che prevede le sovvenzioni agli agricoltori per l'acquisto di carburante e pneumatici compromette al contempo la resilienza della Slovenia alle future crisi climatiche ed energetiche. Ancora in prima pagina, in arrivo un nuovo concorrente per le agenzie per il lavoro studentesco. L'ufficio di collocamento della Repubblica di Slovenia sta infatti aprendo una propria agenzia per il lavoro studentesco. Il quotidiano di Capodistria, Primorske Novice, titola in prima Bertocchi, la strada chiusa già a lungo ma nessun segno di un cantiere, ancora niente lavori presso il tratto stradale chiuso, il traffico si sposta intanto sulle vie adiacenti e ancora falsi operatori sanitari si appostano a caccia di anziani, si presentano come medici per truffare i più deboli. Vediamo la stampa italiana, il Corriere della Sera, nuovo balzo di greggio e gas, l'annuncio USA da Mosca a Kiev, stop ai raid sulle raffinerie, Zelensky cauto, la Russia non accetterà l'accordo. A centropagina le cicatrici e il coraggio, i ragazzi di Kran a scuola, il ritorno in aula dopo mesi di ospedale. La Repubblica titola La roulette russa dei poli, Conte sfida il PD nel programma che sarà presentato sabato al raduno del Movimento 5 Stelle, vietate le armi all'Ucraina, sempre in prima timori sull'IA, giù le borse, allarme ONU ma la Cina frena. Passiamo alla stampa locale con il piccolo, treni fermi, lunedì di passione, ennesimo guasto sulla linea Trieste-Venezia, tutto bloccato dalle 7 di ieri per 6 ore. In prima pagina ancora Villa Kozulic di oltraggio in oltraggio, ora i ladri la utilizzano come covo e cavò, gioiello abbandonato. La minoranza ha consegnato al ministro Kaiser una lista di priorità, il titolo di apertura sul Primorsky Dnevnik, oggi nel goriziano incontro tra i ministri degli esteri di Slovenia e Italia. E concludiamo segnalando dov'è la Slovenia, 35 anni dall'indipendenza, all'incontro conclusivo di Draga con la partecipazione del ministro Ignazia Fridl-Jarc discussa anche la situazione nel paese. È tutto per la rassegna della stampa, ore 8:36 minuti.
0: Radio Capodistria. La tua radio.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Sono ufficiali le date della quinta edizione del Fake News Festival, il primo e unico festival in Italia dedicato al pensiero critico e alla lotta alla disinformazione. L'appuntamento è dal 12 al 15 novembre a Udine. La rassegna torna dopo il successo dello scorso anno, quando ha registrato 4 giorni di programmazione, oltre 70 ospiti e migliaia di partecipanti. Il festival porterà in città grandi nomi dell'attualità, giornalisti, esperti e divulgatori per affrontare i temi di oggi attraverso la lente del pensiero critico, con eventi ad ingresso gratuito. Ad anticipare l'appuntamento di novembre arriva una novità importante: il Fake News Festival avvia una collaborazione con Pordenone Legge. Una delle anteprime si svolgerà proprio a Pordenone, al Teatro Verdi, sabato 19 settembre alle ore 19, con il giornalista Turi Munte.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: Mentre inizia il suo tour nei teatri e sta per uscire il suo nuovo album che si intitolerà Cicale, Malika Ayane ritorna sulle nostre frequenze con un singolo dolce amaro, detto tra noi.

Vita, morte, miracoli, J-Ax, gli ho mangiato il yeah. J-Ax sempre più country, country qualcosa. Non lo so, non so definirlo. Country qualcosa, chissà se sia anche iscritto ai balli in linea. Li fanno i corsi anche dalle mie parti. Magari vi aggiornerò sui corsi, se avete voglia di fare i balli in linea country, ma perché no? Ma perché no? Allora, seconda parte di Calle degli Orti Grandi, è già martedì 15 settembre, come ogni martedì ci sono io, Rosanna, a chiacchierare con voi, e qui con me nello studio 1 c'è Iaca a curare la parte tecnica. Vita, morte, miracoli, un tempo erano legati alle divinità, ai culti, agli oracoli, al mondo dell'aldilà. Per chi si fosse messo ora in ascolto, oggi parliamo soprattutto di carso, di grotte, grotte, caverne frequentate dall'uomo da sempre, erano rifugi, case, stalle, erano anche luoghi di culto in cui si veneravano divinità sotterranee e poi, come abbiamo detto prima, anche i santi. Nei secoli a cavallo dalla nascita di Cristo, scusate, quando la Repubblica Romana cominciava a cambiare fisionomia per assumere quella di un impero cosmopolita, a Roma e nel resto d'Italia si diffusero molti culti, vari culti provenienti dalle regioni orientali. Nuove divinità come Cibele, Serapide, Iside furono assimilate nelle pratiche religiose romane. Nessuna di queste, tuttavia, assunse rilievo rivestito da mitra tra il primo e il terzo secolo d.C. E in un momento di crisi economica e sociale in cui l'ordinamento politico-amministrativo romano non offriva più dei ruoli e degli obiettivi in cui i cittadini potessero identificarsi, beh, questi si rivolsero, come si fa sempre, alla speranza e quindi alle religioni che offrivano la prospettiva di una salvezza ultraterrena, e si spera sempre, anche adesso. E qua, proprio in questo momento, arriva Mitra. Mitra, dio persiano della luce, era ritratto nell'iconografia tradizionale, lo conosciamo, no? Avete visto probabilmente qualche immagine mentre Mitra sgozza il toro per liberarlo dal male, offrendo così l'immortalità ai suoi fedeli alla fine del mondo. E tale visione bellica della cosmologia e il settarismo del culto furono proprio gli elementi che determinarono il favore con cui fu recepito dalle legioni romane di stazione in Oriente. Il mitraismo, infatti, si radicò soprattutto nei luoghi caratterizzati da una forte presenza militare. Furono proprio i militari a portarlo verso in qua, salendo, risalendo verso la penisola italica. Della sua dottrina di Mitra sono pervenute per lo più tracce visive, a testimonianza del fatto che questa era una teologia insegnata attraverso le immagini, come si faceva un tempo. Le persone non sapevano leggere, non sapevano scrivere, quindi le immagini erano fondamentali e dunque era accessibile ai credenti di ogni ceto sociale. Per questo il culto fu utilizzato come strumento di coesione interna. Pensate che Diocleziano nel 307 offrì un omaggio a Mitra, riconoscendolo quale protettore dell'impero. Ma nonostante tale favore, la religione di Mitra non entrò mai a far parte dei culti pubblici, perché pur non essendo clandestina, fu da sempre però praticata da piccole comunità di iniziati che si riunivano nei mitrei. Mitrei che trovavano collocazione in luoghi sotterranei, cunicoli che portavano a cantine sotto Roma, ce ne sono tantissime ad esempio, però non serve andare a Roma o in Gallia o in Bretagna o in Africa per visitare un mitreo, basta andare ai piedi del Monte Armada. Lì c'è la grotta del mitreo o mitreo di Duino, quindi qua vicino, attaccato. Cosa troviamo nel mitreo di Duino? Al centro troviamo due banconi paralleli dove sedevano i partecipanti ai rituali in onore della divinità e due bassorilievi che la raffigurano appunto nell'atto di sacrificare un toro. Però non fatevi ingannare dalla semplicità del luogo, perché è un luogo molto particolare, un luogo unico in Europa, in quanto è l'unico mitreo, pensate, collocato in una cavità naturale, anziché in un ambiente ipogeo artificiale, come ho detto prima, nelle cantine, nei sotterranei. Il mitreo si può visitare, però non ci si può andare da soli, è un luogo protetto, giustamente protetto, è visitabile gratuitamente ogni sabato dalle 10 alle 12 tramite visite guidate organizzate con il gruppo speleologico Flondar, quindi potete chiedere informazioni o prenotare scrivendo a flondar@libero.it e loro vi daranno tutte le informazioni necessarie per visitare il mitreo assieme a loro. Anche il mitreo fa parte di quella cosmologia del carso di cui parliamo questa mattina, di cavità, di grotte, ma anche di leggende, di misteri, di quello che è il nostro territorio. Musica.

0: tagliano così la chitarra. Masha, in un brano del 2007 che parla di leggende legate in realtà ai racconti d'Oriente e ai tappeti volanti. E anche la leggenda di cui vi parlerò adesso ha un qualcuno che vola. Abbiamo parlato di leggende, creature, miti legate alla formazione del Carso, abbiamo parlato del dio Mitra. Ci sono tante leggende, la più classica, se vogliamo chiamarla così, che parla della formazione, proprio di come è nato il Carso. È un'antica leggenda che dice che una volta il Carso, quando non si chiamava ancora così, era pieno di verde, di corsi d'acqua. In un luogo lontano invece un'enorme quantità di sassi danneggiava l'agricoltura. Così Dio ordinò all'arcangelo Gabriele di riempire un grande sacco con tutte le pietre e gettarle in mare. Giunto quasi a destinazione, però nelle vicinanze del mare Adriatico, il diavolo volle vedere cosa ci fosse all'interno di quel sacco, lo bucò con le sue grandi corna e tutti i sassi caddero sul Carso e lo ridussero in pietraia. Un altopiano aspro, privo di corsi d'acqua, in superficie, a parte il torrente Rosandra, anch'esso legato a una bellissima leggenda, tra l'altro. E fra poco noi parleremo di acqua, della difficoltà di trovare l'acqua in Carso, siamo al nostro primo ospite. E una leggenda legata all'acqua dice che la mancanza d'acqua, pensate, è tutta legata ai Carsolini, è colpa dei Carsolini. Narra infatti che Dio e San Pietro, in giro da quelle parti, andavano in giro, dovevano far merenda, ma quando cercarono il prosciutto videro che gli è stato rubato dai Carsolini. Dio allora, accortosi del furto, fece scendere tutte le acque nel sottosuolo, lasciando che i Carsolini si dissetassero con l'acqua che veniva dal cielo. Poca acqua sto anno, arsura sto anno. Un'altra leggenda legata alla siccità invece tira in ballo Lucifero in persona. Si narra infatti che la siccità del Carso sia stata causata dal corpo di Lucifero caduto dal cielo dopo la ribellione e la battaglia con gli angeli buoni. Le acque sotterranee sono le lacrime che gli versa continuamente. Che belle queste leggende, e ce ne sono tante ancora legate al Carso, che non è assolutamente una pietraia ma è un luogo meraviglioso che conserva ancora la magia che ci arriva dal folklore, dalle leggende che scandiscono attimi, luoghi, tempo di questa terra aspra, difficile, proprio per questo affascinante. Il Carso fra poco si tingerà di mille colori grazie allo scotano, detto albero della nebbia. Pensate che bello, che bella definizione, albero della nebbia, che in autunno macchia di rosso tutto l'altopiano. In estate abbiamo goduto invece dei colori dei fiori che hanno tinto boschi e prati, il rosso violaceo della campanula piramidale, il giallo delle geniste, che sono quelle simili alle ginestre, anche per il nome. Il rosa violaceo dell'aglio, l'arancio intenso del giglio, del ricciolo, perché ho avuto la fortuna di vederlo ma non di toccarlo, non si toccano i fiori. Insomma, un'esplosione di colori di fiori e piante che resistono al gelo e alla siccità, pensate. La siccità, la mancanza d'acqua, fino al secolo scorso sono state davvero un problema per il Carso ma anche per la città di Trieste, e allora andremo a scoprire dove, come hanno trovato l'acqua gli ingegneri dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria, ma come l'hanno portata fino in città. Lo scopriremo fra poco assieme a Paolo Guglia, uno dei principali esperti italiani di speleologia urbana, di cavità artificiali legate all'acqua. Siete curiosi? Io sì, non vedo l'ora di parlare con Paolo. Allora ascoltiamo insieme una canzone, l'info di viaggiare. E se volete saperne di più, restate con noi, sempre qui su Radio Capodistria.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Per incidente con mezzi pesanti coinvolti, code sulla A4 Venezia-Trieste tra l'innesto con la A28 e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Sul passante di Mestre segnaliamo incolonnamenti in direzione Milano tra Spinea e l'innesto con la A13. Sulla tangenziale di Mestre inoltre si viaggia lentamente tra rotatoria milanese e Marghera verso Milano e tra Venezia e Castellana in direzione Trieste. Ancora in direzione Trieste, code sulla A4 Padova-Venezia tra l'innesto con la A13 e la tangenziale di Mestre. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti in direzione Milano, tra Soave e Verona Sud e tra Montebello e Verona Est. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori, dalle 21 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. Dalle ore 22 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, a causa di lavori, verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Nature carso e grotte, ma non solo. Stamattina a Calle degli Orti Grandi, perché esiste anche la speleologia urbana che ci porta in gallerie e cunicoli a scoprire la storia dell'acqua, una storia complessa in un territorio segnato dal Flish. Che cos'è il Flish? Lo scopriamo subito assieme al nostro ospite, uno dei principali esperti italiani di speleologia urbana e di cavità artificiali legate all'acqua, Paolo Guglia. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Paolo, oggi giornata speciale, siamo nei festeggiamenti, nelle celebrazioni della prima giornata internazionale delle grotte del carsismo. La tua passione per l'acqua e il territorio la troviamo anche nei tuoi libri, due libri, menziono i titoli: Opere idrauliche minori della periferia e Opere idrauliche minori della città, ma so che sta per uscire un terzo libro. Tu sei un esperto di acque, ma non solo. Ma prima di parlare strettamente di acqua, io ti chiedo perché è importante, per capire poi tutto il discorso, il tipo di terreno che c'è a Trieste e dintorni, il Flish, questo famoso Flish.
1: Esatto, il Flish. Beh, diciamo che se qualcuno ha, così come passione, io la considero una passione, quella dell'acqua, no? L'acqua è un elemento importantissimo, acqua vuol dire vita, possibilità di sopravvivenza addirittura in alcuni casi, per cui ecco, personalmente sono affascinato molto da questo tema. Ecco, parlare di acqua vuol dire necessariamente anche parlare di terreno, di tipo di terreno, di tipo di roccia sul quale noi camminiamo. Ci sono rocce permeabili dove l'acqua scende in profondità, per cui l'acqua superficiale non esiste, e ci sono terreni dove invece l'acqua resta in superficie, impermeabili. In questi terreni ovviamente ci sarà una circolazione superficiale e molto spesso addirittura anche una circolazione, per cui dei corsi d'acqua torrentizi, che vuol dire che durante i mesi normali c'è poca acqua, ma quando c'è la stagione, arriva la stagione delle piogge, effettivamente sono torrenti che hanno una certa portata anche elevata, e questa deve essere gestita. Per cui il terreno è una cosa fondamentale per capire oggi cosa bisogna fare, ma anche, se diamo un'occhiata al passato, quello che è stato fatto nel tempo. Non dimentichiamo che l'acqua in un centro abitato, risaliamo Trieste, l'antica Tergeste, diciamo 2000 anni di storia, fin dall'inizio della nostra città si è cominciato a trattare l'acqua. L'acqua deve essere sempre gestita se si vuole dare la possibilità a una città, a un centro abitato, di sopravvivere ed espandersi.
0: Ecco, l'acqua è una necessità e su questo non abbiamo dubbi. Oggi siamo comodi, apriamo il rubinetto, esce. Però l'acqua bisogna capire dove si trova, come portarla, come raccoglierla. E quando si è capito tutto questo a Trieste?
1: Ma diciamo che è un discorso anche di esperienza, necessità da una parte e, come dire, a seconda di ogni epoca, riuscire a identificare quelli che erano i mezzi e le tecniche per appunto affrontare e risolvere questo problema. Diciamo che Trieste ha avuto un problema legato all'acqua sempre strettamente collegato a quello che era il numero di abitanti della città. Ovviamente una piccola città con qualche migliaio di abitanti ha, come dire, certe esigenze, una città che si sviluppa molto più grande ha più abitanti e ovviamente le esigenze aumentano e aumentano anche in maniera, come dire, considerevole. Per cui Trieste ha un po' giocato nella sua storia proprio rapportandosi a quello che era il numero degli abitanti. Immaginiamo che, tolto il periodo romano, dove effettivamente Trieste aveva avuto, diciamo indicativamente, 10.000 abitanti, c'erano anche gli acquedotti, i romani erano bravissimi nel costruire acquedotti, per cui lì il problema, insomma, non c'era. La città era servita da una quantità sufficiente di acqua. Poi c'è stato un lungo periodo, diciamo dal V secolo d.C. in avanti, Trieste era una piccola cittadina. Parliamo di, ecco, gli storici discutono fra 5.000 e 6.000 abitanti, non di più. Quel periodo è stato il periodo in cui erano sufficienti le piccole riserve locali di acqua. A Trieste c'era qualche sorgente, c'era qualche cisterna, c'era qualche pozzo, ecco, diciamo, per esempio, colleghiamoci a quello che dicevamo prima nel Flish, un terreno formato da intercalazione di marna, arenaria, argilla, perché un terreno particolare è impermeabile e comunque ha un minimo di permeabilità, per cui un po' di acqua scende e forma qualche piccola falda, ecco, i pozzi a Trieste erano regolarmente costruiti, più grandi, più piccoli, ecco, per cui per un lungo periodo, ma parliamo quasi di 1000 anni, la città è sopravvissuta con le piccole riserve che aveva. Il grosso problema nasce quando, con la metà del 1700, Trieste ha il suo impulso di crescita. Trieste sta diventando il porto dell'impero austriaco, il porto dell'Austria, e per cui bisogna far fronte a quella che era una impennata vera e propria della popolazione a Trieste.
0: E qui entra in gioco l'imperatrice che dice qua bisogna fare un acquedotto.
1: Esatto, le piccole risorse locali non bastano più, bisogna pensare a qualcosa di diverso. Ovviamente se l'acqua non è, diciamo, in casa, bisogna andarla a prendere magari alla periferia, un po' più in là, ma dove è presente. E cominciano, siamo alla metà del 1700, comincia l'era degli acquedotti. Ci sono tecniche, ci sono maestranze e anche personaggi importanti che studiano il fenomeno, studiano un po' quella che poi diventerà la disciplina dell'idrologia, no? Per cui la conoscenza del terreno in relazione alla presenza di acqua. E nasce, per esempio, metà del 1700, l'acquedotto teresiano. È un acquedotto che non risolve sicuramente il problema, ma permette alla città di Trieste in espansione di cominciare il suo sviluppo, la sua crescita legata al porto e alle attività commerciali.
0: Sono interessanti le Wassergallerie, appunto i cunicoli drenanti, le gallerie d'acqua, che sono gallerie lunghissime e orizzontali, perché hanno capito che l'acqua in questo tipo di terreno si può raccogliere, diciamo, si può governare solo in questo modo qua.
1: Allora, parliamo di qualche secolo fa, si lavorava molto utilizzando quella che era l'esperienza. Trieste era un centro che governava comunque le miniere, per cui tutte le attività di estrazione minerarie di una zona molto più vasta. Ovviamente nelle miniere il problema è contrario, cioè c'è la presenza d'acqua e bisogna allontanarla, perché ovviamente per la miniera l'acqua bisogna allontanarla. Però le maestranze provenienti per esempio dalle miniere di Ivrea avevano un'esperienza nella gestione dell'acqua e si è visto che questa esperienza poteva essere applicata a Trieste. Il concetto delle gallerie d'acqua, delle Wassergallerie, è molto semplice. Addentrandosi in una massa rocciosa si incrociano inevitabilmente delle fratture, delle discontinuità. Possono essere piccoli giunti di strato, piccole fratture, spaccature, piccole faglie, tutta una serie di punti in cui la roccia presenta delle discontinuità. Ecco, si è visto che una piccola quantità d'acqua, piccola e di resa molto bassa, questo bisogna dirlo, scendeva in profondità appunto lungo queste fratture, queste discontinuità. Più lunga era la galleria, più fratture venivano intercettate e in qualche modo più acqua si poteva raccogliere. Per cui queste gallerie, qualcuno le ha chiamate anche pozzi orizzontali, perché il principio più o meno è sempre lo stesso. L'importante era ovviamente seguire e partire questi scavi nei punti ritenuti più opportuni, dove magari c'era già, si vedeva una piccola presenza d'acqua, per cui non a caso, ma studiando bene il territorio. E poi scavando, ogni frattura che veniva intercettata, ecco, permetteva di raccogliere qualche gocciolina di acqua. Più fratture venivano intercettate, più questa quantità d'acqua aumentava e ovviamente tutto, si usavano pompe, per cui tutta la galleria era in leggera pendenza, per cui tutta l'acqua che veniva raccolta lungo tutto lo sviluppo dello scavo, alla fine arrivava all'ingresso e da lì poteva essere raccolta con delle canalette, con delle tubazioni e portata in città.
0: Queste gallerie, queste opere, questi cunicoli esistono ancora? La Società Adriatica di Speleologia, di cui tu fai parte, si occupa anche di speleologia urbana e tu sei un esperto e quindi andate ad esplorare, a studiare queste cavità artificiali del sottosuolo triestine. Proprio quelle realizzate anche per l'approvvigionamento idrico. Che tipo di esperienza è? E so che potete portare anche noi ogni tanto, magari nei tratti più semplici.
1: Sì, allora, intanto bisogna dire che tutte le opere in generale, poi in particolare le opere del sottosuolo, no? Quelle che è facile dimenticare, sono sotto i nostri piedi, se non sono utili, se non sono necessarie, ecco, vanno un po', si dice, nell'oblio, si perdono, no? E quello che è successo per esempio alle gallerie dell'acquedotto, dice, nell'oblio, si perdono, no? E quello che è successo per esempio alle gallerie dell'acquedotto teresiano, gallerie

0: debole, e queste gallerie sono quasi scomparse, nel senso non scomparse fisicamente perché c'erano e ci sono ancora oggi, ma si era perso ogni ricordo. Noi ormai siamo 40 anni come associazione che cerchiamo di riportare alla luce, ecco, in maniera metaforica, non solo alla luce nel senso che oggi è possibile visitare anche alcune di queste gallerie, ma proprio riportare a quella che è la loro dimensione, le dimensioni di queste gallerie, delle opere storiche, delle opere importanti, delle vere, beni culturali, possiamo chiamarli così, beni culturali, che è peccato appunto dimenticare, perdere e lasciarle nel buio sotto i nostri piedi, ma proprio per l'importanza che hanno avuto nel tempo e in certi periodi dello sviluppo della città, ecco, è doveroso diffondere. Ecco, noi siamo molto attenti a quella che è la divulgazione. Le cose bisogna farle, ovviamente non tutti possono permettersi per ovvi motivi di infilarsi in stretti passaggi mezzi allagati con il fango, quello è compito nostro. Però ecco, l'importanza di spiegare alla popolazione, spiegare al semplice cittadino, alla semplice persona un po' interessata a questi temi, che c'è ancora tutto questo mondo sotterraneo e che è importante conservarlo e mantenerlo anche per il futuro.
1: Un mondo sotterraneo da scoprire per noi cittadini. Io spero che questo discorso lo continueremo anche oggi pomeriggio, e passo subito al workshop, dove non si parlerà solo di acqua, tu parlerai di una cosa specifica. E il workshop si intitola 2000 grotte, la speleologia 100 anni dopo. Qua siamo di fronte a quella che io ho detto a Kraus l'altra volta, la Bibbia della speleologia. Lui ha detto sia la Bibbia che il Corano, perché è l'opera su cui per anni si è basata la speleologia moderna. E parlerai di 2000 grotte, quest'opera di riferimento davvero di questa disciplina nata proprio sul Carso Triestino.
0: Ma questa è una cosa che noi lo sappiamo, gli addetti al lavoro lo sanno, gli speleologi conoscono perfettamente la situazione, ma forse non tutti hanno questa informazione. La speleologia e tutte le discipline annesse al carsismo nasce qui sulle nostre terre, nasce nel XIX secolo, nel 1800, con le varie esplorazioni alle tante grotte che abbiamo qui alle spalle della città. E il nome proprio Carso, Kras, possiamo declinarlo in varie lingue, ma la radice è sempre quella, e poi il nome che viene utilizzato in tutto il mondo quando si vogliono definire certi fenomeni naturali. Per cui anche, adesso dico, in Indonesia, per fare un esempio, quando una zona ha certe caratteristiche, per cui con grotte, con circolazione sotterranea, certo tipo di roccia, si parla di fenomeno carsico. Ecco, una cosa importante, perché noi diamo per scontato tante cose, ma la speleologia e tutte queste discipline hanno avuto inizio proprio qui da noi. Il 2000 grotte, quello di cui si discuterà questo pomeriggio, questa sera, è un testo fondamentale, perché è, io direi, forse il primo libro che in maniera organica affronta l'argomento speleologia. È una monografia possente che è stato un punto fermo all'epoca, parliamo del centenario, 100 anni fa, 1926, una pubblicazione fondamentale per Trieste e non solo, ma una pubblicazione, un libro che ha una sua attualità. Se si legge attentamente si scopre che gli autori, in particolare Eugenio Boigan, che è un paleologo che poi ha curato questa pubblicazione, allora avevano già capito tutto per quanto riguarda le varie discipline, che ovviamente si sono sviluppate nel tempo, ma si iniziava e si avevano le idee chiare sulle varie discipline legate alla speleologia. E poi c'è tutta la parte con pagine e pagine di rilievi e di disegni, e io conosco ancora oggi tante persone che quando si avvicina il weekend, per cui alla domenica si decide di andare in grotta, si prende il 2000 grotte e si comincia a dare una occhiata ai vari rilievi, e magari si trova la grotta particolare, la grotta interessante, la grotta che potrebbe ancora oggi dare qualche sorpresa. Per cui un testo fondamentale che parla di speleologia, importantissimo in un territorio come quello di Trieste, in un'area come quella di Trieste, dove la speleologia è nata praticamente due secoli.

0: ma che con il 2000 grotte un secolo fa è stata confermata come una disciplina valida che funziona, operativa e che può solo svilupparsi adottando quelle che sono le tecniche moderne che ovviamente avanzano e vanno avanti.
1: Io sono di Buia d'Istria, ho frequentato per un po' gli amici speleologi e ti confesso che il 2000 grotte resta un punto di riferimento non solo a Trieste ma per tutta la nostra zona e per tutta la nostra area. Paolo, la nostra chiacchierata oggi finisce qua perché io ti richiamerò, perché io sono curiosa di parlare con te anche di stagni, lacchi, iazzere, tutte queste cose meravigliose che fanno parte di quelle opere idrauliche della periferia, quindi ci sentiremo presto, penso. Ti va bene?
0: Ma, sì, certamente, sono temi interessanti, temi anche che permettono poi magari di fare una passeggiata e andare a vedere direttamente sul territorio queste piccole opere distribuite sul territorio che erano la risposta appunto della periferia, del Carso non solo, al problema dell'acqua. Sono discorsi molto interessanti che riguardano anche molti temi.
1: E autunno e inverno da noi sono miti, per cui è il periodo perfetto per andare a scoprire, a passeggiare in Carso. Grazie tante e noi ci vediamo oggi pomeriggio perché io vengo, io passo alla Sala Luttazzi, va bene?
0: Speriamo che ci siano anche tante persone perché l'argomento in generale è veramente interessante.
1: E noi ci saremo, grazie, a dopo allora.
0: Arrivederci, un saluto a tutti.
1: Ciao.
2: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

Giselle, per ringraziare Paolo Guglia. Quante cose da imparare da Paolo, quante cose si possono imparare da Paolo, che ritroveremo oggi pomeriggio alla Sala Luttazzi di Trieste, al workshop 2000 grotte 1926-2026, la speleologia 100 anni dopo. Ne parleremo tutta la mattinata e ce ne parlerà fra poco anche Mauro Kraus, presidente della Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia. Lo chiameremo per parlare proprio del workshop di quest'opera di 2000 grotte a 100 anni della pubblicazione, della quale ci parlerà proprio Paolo, come avete sentito, come ci ha detto oggi pomeriggio. Se invece siete curiosi e volete scoprire di più sul mondo dell'acqua, il rapporto tra la disponibilità idrica e il fabbisogno umano su scala locale attraverso un approccio che unisce storia, natura e tecnica, vi invito a seguire la pagina Facebook curata proprio da Paolo Guglia, e il nome della pagina è L'acqua di domani. Io la sto seguendo da un po' di tempo e mi sta aprendo tantissimi orizzonti, ma anche mi racconta tantissime curiosità che non conoscevo. Adesso io ho chiacchierato tanto, per cui per me è arrivato proprio il momento di bere un bicchiere d'acqua, indispensabile. Arrivano le notizie flash e poi ci ritroviamo insieme a Mauro Kraus, quindi a fra pochissimo.

0: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
1: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. Dopo l'incontro di metà luglio a Roma, i ministri degli esteri di Slovenia e Italia, Tone Kaiser e Antonio Tajani, si incontrano oggi in Slovenia per ribadire gli ottimi rapporti di buon vicinato e affrontare i principali temi dell'agenda internazionale, a partire dai Balcani occidentali, allargamento dell'Unione Europea e Ucraina. Il legame tra i due paesi è rappresentato anche dalle rispettive minoranze, quella slovena in Italia, quella italiana in Slovenia, che parteciperanno all'incontro di Nova Gorica. Dall'ultimo sondaggio effettuato dall'agenzia Mediana per il quotidiano Delo si evince una sempre maggiore differenza tra i due maggiori partiti di coalizione ed opposizione, SDS e Movimento Libertà. Il 22,7% degli interpellati sceglierebbe di votare per il Partito Democratico, il 18,8% invece per il Movimento Libertà. Seguono NSI, SLS, Focus, Socialdemocratici, Sinistra e Democratici di Angel Logar. Per la prima volta dopo marzo 2024 il leader dell'SD Matthias Hahn ha superato la presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar sulla scaletta dei volti nel mondo della politica più amati dai cittadini. Il Pentagono, nel suo rapporto sulla guerra con l'Iran, ha dichiarato che il conflitto ha provocato una carenza di munizioni statunitensi, mentre l'amministrazione Trump lavora per ricostituire le scorte di armi. Il documento stima che tra il 28 febbraio ed il 30 giugno l'operazione Epic Fury contro l'Iran sia costata circa 33 miliardi, di cui 22 spesi solo per le munizioni utilizzate. Kiev è pronta ad adottare misure per allentare la tensione se Mosca farà lo stesso, lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, menzionando una seria proposta degli Stati Uniti riguardante una sospensione reciproca degli attacchi alle infrastrutture critiche. Secondo Zelensky, se questo può diventare il primo passo verso una de-escalation, ovvero la cessazione degli attacchi russi alle infrastrutture critiche ucraine e degli attacchi di rappresaglia, allora Kiev è pronta a sostenere tale de-escalation. È tutto per il notiziario, le 9.33 minuti.

0: Quarta parte di Calle degli Orti Grandi. Abbiamo sentito poco fa Paolo Guglia, che oggi pomeriggio e stasera è tra i relatori del workshop 2000 Grotte 1926-2026, la speleologia 100 anni dopo. E 100 anni dopo questa pubblicazione fondamentale per la speleologia si celebra per la prima volta anche la giornata internazionale delle grotte del Carsismo, in cui è inserito l'evento. 13 relatori che a partire dalle 17 troveremo la Sala Luttazzi in Porto Vecchio a Trieste per un programma fitto e articolato che andiamo a scoprire adesso assieme al presidente della Federazione Speleologica del Friuli Venezia Giulia, Mauro Kraus. Buongiorno Mauro.
1: Sì, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Mauro, noi ci siamo sentiti anche martedì scorso, oggi lei è con noi per parlarci di questo workshop che passerà dai temi storici legati all'opera di Bertarelli e Boegan a questioni che toccano gli aspetti odierni della speleologia. Si entra nel vivo alle 18 dopo i saluti istituzionali, partendo dalla celebrazione storica. Noi forse diamo per scontato che il 2000 Grotte sia un'opera conosciuta, ma forse qualcuno in ascolto non sa che cos'è. Può spiegarcelo?
1: Certamente, il 2000 Grotte viene normalmente considerato come la Bibbia degli speleologi, ma c'è un motivo particolare. Dobbiamo considerare che 1926, data in cui è stato pubblicato, stampato questo libro, è ovviamente il compendio di tutta una serie di attività svolte nel periodo precedente. Quando diciamo che la speleologia è nata nella Venezia Giulia, non lo diciamo a casaccio. In quegli anni, in tutto il resto del mondo, le grotte non erano ancora considerate come fenomeni geologici ben definiti, affrontati dal punto di vista scientifico, ma erano sempre degli antri oscuri in cui magari dimorava il diavolo o le streghe o quant'altro, quindi luoghi assolutamente da evitare. Invece nella Venezia Giulia, fin dai primi dell'Ottocento, proprio andando alla ricerca dell'acqua sotterranea per le necessità di una città come quella di Trieste, che era passata in pochi decenni da 6.000 a oltre 100.000 abitanti, c'è stato tutto un movimento di persone che per vari motivi appunto cercavano l'acqua. Non era ancora speleologia, era addirittura una ricerca utilitaristica proprio per fare soldi, diciamolo chiaramente, sperando di trovare questa benedetta risorsa idrica di cui la città aveva tanto bisogno. Parallelamente, ovviamente, queste persone utilizzavano degli operai, solitamente contadini o minatori del Carso, gente molto povera, sviluppando delle ricerche che sono andate avanti per decenni con una vera e propria epopea pionieristica, in cui con i mezzi dell'epoca, perché non c'erano ancora le attrezzature prettamente speleologiche, si entrava in queste grotte enormi effettuando ricerche, estendendo rilievi topografici nella speranza di arrivare a quest'acqua. Poi inevitabilmente, esaurita la necessità di trovare l'acqua che era stata trovata da altre parti, molte di queste persone, trovando comunque un fascino nelle attività che avevano esercitato fino a questo momento, hanno proseguito le loro attività fondando per appunto la speleologia. Questo mentre il resto del mondo continuava a vedere le grotte come una cosa sconosciuta. Tanto per dare un'idea, durante queste ricerche era stato raggiunto il Timavo nella grotta di Trebiciano a 329 metri di profondità, e questa grotta fino al 1921, quindi per 80 anni, è stata la grotta conosciuta più profonda del mondo addirittura. Questo per dare l'idea che mentre al giorno d'oggi abbiamo visti fondi oltre 2000 metri, quindi Trebiciano diventa una grottina di scarsa importanza, all'epoca eravamo all'avanguardia in tutto e per tutto. Esce questo libro che è il primo caso mondiale in cui viene edita un'opera editoriale di una certa rilevanza che presenta due capitoli. Uno vero e proprio capitolo che riguarda un manuale di speleologia, ovvero sia vengono trattati tutti gli argomenti propri della speleologia, dalla tecnica alla fotografia, dalla biologia alla geologia, alla paleontologia e quant'altro. E la seconda parte importante è appunto la parte catastale, perché rappresenta la prima bozza ufficiale al mondo di un catasto delle grotte, cioè di una raccolta organica strutturata di tutti i dati riguardanti le grotte della Venezia Giulia, che all'epoca erano addirittura 2000, ove per Venezia Giulia si intendeva ovviamente non soltanto il Carso cosiddetto triestino, ma anche quello sloveno, sconfinando fino all'Istria, perché ricordiamoci che il Carso è un fenomeno geologico e come tale non conosce confini politici.
0: Un'opera importantissima, partirete proprio da questo nel workshop, ma saranno tanti temi che verranno affrontati. Nella prima parte si parla del volume, mentre nella seconda parte è dedicata ad una panoramica sulla speleologia di oggi, dopo 100 anni, e si parla molto di divulgazione, perché come stiamo facendo noi in questo momento, la speleologia ha bisogno di uscire dalle grotte, dalle cavità, raggiungere le persone, perché è importante.
1: Questa sicuramente è la prima parte, è appunto una giusta celebrazione storica, perché personalmente preferisco sempre guardare al presente e al futuro, però in questo caso ci troviamo davanti a un volume così epico che non può non essere celebrato. Nel frattempo però sono trascorsi 100 anni, in 100 anni il nostro mondo è completamente cambiato, quindi abbiamo voluto proprio mettere in programma una serie di interventi che mostrino proprio come le varie anime della speleologia, quindi i campi di cui si parlava prima, biologia, zoologia, paleontologia, si siano evoluti in questi 100 anni. E soprattutto la parte divulgativa, perché mentre nel 1926 si poteva soltanto scrivere un libro, oggi come oggi, con il web, con internet, con nuovi messaggi che non sono solo messaggi scritti ma anche messaggi virtuali, è possibile divulgare e rendere il pubblico edotto su quello che è la speleologia e l'importanza che ha la speleologia.
0: La tecnologia aiuta, mi è venuto in mente questo adesso, per cui siamo a 100 anni dall'opera di Bertarelli e Boygan, la tecnologia aiuta, ma in realtà la speleologia è una passione di persone ed è basata sulle persone, perché con tutta l'attrezzatura che ci può essere, l'uomo è al centro della, non solo dell'azione, è al centro proprio della... non so come dire, c'è un legame d'amore con le grotte, c'è una dipendenza dalle persone, non si va mai da soli, si va sempre minimo in tre, si sta insieme, riesce a creare gruppo, l'essere umano si ritrova molto nella speleologia.
1: Questo sicuramente, ma proprio per questo è importante che la persona comune che non conosce le grotte e conosce i suoi vari aspetti venga resa edotta, conosca questo ambiente e cominci a provare il desiderio di dire: ma perché non posso provare a entrarci anch'io? Dopodiché ovviamente o scatta la passione o non scatta, però in questa prima fase, proprio per avvicinare il pubblico al mondo della speleologia, è necessario disporre di strumenti innovativi, più attuali, che rendano la visione della speleologia più appetibile. Ci aspettiamo oramai che i giovani d'oggi si mettano a leggere un libro di 400 pagine con disegni, fotografie e quant'altro, purtroppo siamo su una strada sbagliata, quella va bene per i vecchiacci come me che oramai hanno una certa età, ma i giovani d'oggi vivono di web, nel bene e nel male, dipende tutto da come viene utilizzato questo strumento.
0: E voi usate anche questi strumenti, perché usate anche attraverso mostre interattive, si può scendere in grotta virtualmente, si può far scoprire questo mondo. Prima lei ha detto giustamente: il Carso non ha confini, il carsismo non ha confini, le grotte, i sistemi non hanno confini, vanno da una nazione all'altra senza pensarci, come fa sempre la natura. E in questo workshop troviamo anche il tema della cooperazione transfrontaliera. Siamo una zona, un territorio transfrontaliero, ma in realtà gli speleologi sono sempre in contatto con altri speleologi di tutta Europa, del mondo, perché c'è bisogno di questo confronto e c'è bisogno di andare avanti nella speleologia. Come ha detto lei, viviamo nell'oggi.
1: Questo sicuramente. Siamo un'estensione mondiale, compete soltanto una speleologia scientifica di alto livello, ma sicuramente a livello europeo c'è un continuo scambio, interazione, sia a livello di divulgazione sia a livello di esplorazioni. Un esempio tipico nella regione Friuli Venezia Giulia è l'altipiano del Monte Canin, dove troviamo al momento attuale la grotta con uno sviluppo planimetrico di un'estensione in orizzontale, diciamo, che supera i 90 chilometri ed è il record attuale dell'Italia. la profondità supera i 1000 metri, ma per raggiungere questo livello di conoscenza si è reso necessario delle collaborazioni, non soltanto fra i vari gruppi triestini e sloveni per la parte riguardante il versante sloveno, perché il Canin si trova a cavallo del confine, ma abbiamo avuto l'aiuto corposo, ad esempio, di polacchi, ungheresi e di inglesi ancora negli anni passati, per cui da tutta Europa sono arrivati in queste nostre terre meravigliose proprio perché c'è la possibilità di lavorare in un campo di esplorazione non dico unico al mondo, perché ce ne sono tanti altri per carità, però sicuramente peculiare, che per di più ha questo fascino della storia, perché, ripetiamolo ancora una volta, la speleologia è nata qua quando il resto del mondo ancora non sapeva cosa fosse una grotta.
0: E noi abbiamo l'occasione allora di conoscere la speleologia oggi pomeriggio a partire dalle 5, dalle 17:30 alla Sala Luttazzi del Porto Vecchio di Trieste, assieme a 13 relatori, assieme a tutti quanti voi, che possiamo anche conoscere durante la pausa caffè, perché ci sarà anche una pausa caffè in cui si starà tutti insieme a scambiarci idee e impressioni e sensazioni, perché la speleologia per me ad esempio è un'emozione. Mauro, grazie di cuore per la nostra chiacchierata, noi ci vediamo pomeriggio.
1: Perfetto, grazie, allora a presto.
0: A presto. Prestissimo.

0: Shana Spiro, Great Expectation. Grandi aspettative per il workshop di oggi pomeriggio dedicato a 2000 grotte, alla speleologia, al carsismo, al nostro territorio. Grazie di cuore a Mauro Kraus per essere stato con noi. L'acqua, avete sentito, l'acqua è tornata. Tornato il tema dell'acqua legato alla storia del carso, della speleologia. E intanto io do il benvenuto in studio a Jure Soglia. Buongiorno Jure, il nostro tecnico. Buongiorno, più che un tecnico, perché noi chiacchieriamo. Iaca è andato a fare una piccola pausa, poi continuerà la mattinata al programma sloveno, perché i nostri ragazzi non si fermano mai, quindi io li ringrazio e ci tengo sempre a dirlo, perché le trasmissioni noi le facciamo insieme, vero Jure? Devi dire di sì. Ha detto sì. Ancora una piccola curiosità che non abbiamo detto con Mauro Kraus sul volume 2000 grotte. Pensate che durante la Seconda Guerra Mondiale le matrici tipografiche originali di 2000 grotte vennero distrutte in un bombardamento. Resero l'opera difficile da ristampare, progressivamente rara sul mercato antiquario. Soltanto nel 1986 venne pubblicata a Trieste una ristampa anastatica che riproduceva fedelmente il volume del 1926, ristampa che naturalmente all'epoca è andata a ruba, adesso per fortuna si può trovare. Restiamo in Carso, però parliamo di un'altra protagonista dell'altopiano, perché nell'ultima parte di Calle andremo al Borarium, al Museo della Bora di Opicina, per un appuntamento con la poesia. E la Bora sul Carso sferza di brutto. Ma perché lo fa? Jure, hai voglia di sentire una leggenda? Ti va? Perché allora stamattina abbiamo parlato di leggende, miti, creature magiche tutta la mattina. Povero Iaca, si è beccato tutte le leggende. Adesso io te ne leggo una che dice così: quando soffia la bora del Carso è segno che la strega si è arrabbiata con qualcuno. La bora non è un vento come tutti gli altri, nessuno capisce che è la furia di una strega, altrimenti non sarebbe così tremenda da ribaltare camini, atterrare le persone, schiantare alberi e ammazzare gente. La bora è infatti una strega che abita ora in una, ora in un'altra delle foibe, delle grotte del Carso. Ha un figlio che si chiama Borin, che è dispettoso ma meglio di lei, perché porta tempo bello come pure tempo chiaro, senza uccidere nessuno. La grotta della strega Bora è chiusa da un grosso macigno e dallo sforzo che fa per discostarlo soffia e sbuffa da far paura. Durante il giorno manda colpi di vento e grida per le strade, sul mare, nel Quarnaro. Fa una strage e non vuole che le strade di Trieste, quelle che noi chiamiamo fodre e che salvano le persone come le fodere dei vestiti e dei cappelli, siano quiete. Durante la notte la strega Bora urla, si accanisce e fa il demonio. Ma perché? Perché da una parte urlano le anime dei morti contro i loro nemici, dall'altra c'è l'accanimento delle streghe della carniola con quelle friulane. Quelle carnioline cercano sempre di soffiare assieme alla tramontana nelle nostre terre, ma vanno loro contro, assieme al maestrale, sia le friulane che le cadorine. Da una parte corrono come fate furiose le une, dall'altra arrivano come soldati in corsa alla bersagliera le seconde, e si incontrano proprio sul Carso, e così nasce un pandemonio. Allora soffia la strega carsolina, soffiano quelle due che si stanno facendo la guerra, e su Trieste scendono tutti questi urli, queste grida, questi lamenti, e fanno un tutt'uno che si chiama Bora. Allora ci si accuccia nel letto, perché dalle finestre, sulle tegole, per le strade sembra passino milioni di gatti arrabbiati, milioni di tamburi stonati, milioni di belve affamate. Volevo leggervela, questa è una leggenda tratta dal libro Leggende Istriane di Iginio Udovicic, che trovate anche sul web in formato PDF da scaricare. Queste sono le leggende che mi piacciono. Era anche l'ultima leggenda di oggi, spero vi siano piaciute quelle che ho letto durante la mattinata di cui abbiamo parlato. Ultima leggenda, perché fra poco entreremo nel mondo di Srećko Kosov e le Scipio Slataper e incontreremo virtualmente questi due giovani, questi due ragazzi, io amo definirli così, poeti, scrittori, osservatori del loro tempo. Ce li presenterà la drammaturga e scrittrice Gioia Battista, che ci porterà a scoprire Tibo Šćerstlina, Tu sarai pianta. Ma l'appuntamento bilingue non è oggi, ci aspetta domenica, mi raccomando, domenica 20 settembre al Museo della Bora di Trieste. Musica, e noi torniamo assieme a Gioia dopo le info di Viaggiando e la sigla single della settimana scelta da Andrea F.
1: Musica. Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Desenzano in direzione Milano. Sulla A4 Padova-Venezia rallentamenti con code tra l'innesto con la A13 e quello con la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni di marcia. Code per traffico intenso in direzione Venezia sulla A4 Venezia-Trieste tra la Tisana e Stanstino di Livenza. È segnalato un incidente sulla A23 Palmanova-Travisio in entrata allo svincolo di Udine Sud. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori, dalle 21 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. Dalle ore 22 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, a causa di lavori, verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni in marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Burning Concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.

Continuare a guidare come metafora per la vita che prosegue anche dopo la fine di una relazione importante. E questo è il tema di Just Drive, il terzo estratto da Algorithm, il nuovo album di Natalie Imbruglia, con noi per questi 7 giorni su Radio Capodistria.

0: di guardare giù.
1: Quinta e ultima parte di Calle degli Orti Grandi, il Carso, il filo conduttore di questa puntata ed anche quello spazio sospeso però intriso di culture frontiere che unisce Srećko Kosovel e Scipio Zlata per due scrittori profondi scomparsi in giovane età che nel loro breve tempo hanno affrontato temi complessi e molto attuali. Per conoscerli meglio, domenica 20 settembre al Museo della Bora di Opicina c'è un appuntamento bilingue intitolato Tibosh Raslina, tu sarai pianta, organizzato da Caraboa Teatro, e noi abbiamo il piacere di avere al telefono una delle sue fondatrici, nonché la drammaturga e scrittrice Gioia Battista. Buongiorno Gioia.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Gioia, un incontro bilingue, e io credo che quei due ragazzi, li chiamo ragazzi, avrebbero voluto così oggi, per sviluppare un dialogo tra questi due autori legati dal Carso, da una vita troppo breve, Srećko Kosovel e Scipio Zlataper. E ho detto ragazzi perché io trovo due ragazzi sensibili del loro tempo e due anime molto inquiete.
2: Guarda, avrei detto anch'io ragazzi perché è proprio l'appellativo con cui mi sento di chiamarli, perché comunque hanno perso la vita giovanissimi e nella loro brevissima vita hanno lasciato tanto a tutti noi, sono parole, poesie, scritti su cui ancora continuiamo ad interrogarci. La prima domanda che noi ci siamo fatti proprio per dare il via a questo incontro è quella di cosa sarebbe successo se si fossero incontrati, conosciuti e letti. Questa cosa non è mai successa, eppure la cosa che noi abbiamo notato rileggendoli a 100 anni di distanza dalla loro scomparsa è che le loro parole dicono le stesse cose, descrivono la stessa terra. Il loro amore per il Carso, per diciamo la natura è uguale, è il medesimo, semplicemente in lingue diverse. E quindi siamo partiti da qui per capire, per affrontare meglio e per soprattutto sradicare quella che è la nostra cultura ormai capace soltanto ad etichettare le persone, provando invece a far parlare la letteratura, la poesia.
1: Tu mi hai mandato alcuni testi delle letture che saranno interpretate dagli attori Nicola Ciaffoni e Nikla Petrushka Panizon. Le letture, una prosa, una poesia, ma sembrano la continuazione una dell'altra, in due lingue diverse. Sembra la stessa anima, sembra la stessa solitudine che sta parlando.
2: Esattamente, ed è noi vogliamo fare un piccolo esperimento. Io adesso non vi svelo niente, però dovete venire il 20 settembre ad assistere, perché noi partiremo cercando di sparigliare un po' le carte, quindi utilizzando anche le traduzioni italiane di Kosovel e la traduzione in sloveno di Zlataper, per poi porre al pubblico una domanda: chi è chi? Cioè, riuscite a distinguerli davvero, sentiti in un'altra lingua? E queste sono proprio le cose che ci hanno mosso. Noi abbiamo scelto di Zlata per alcuni piccoli estratti, soprattutto parti descrittive che raccontano il suo rapporto col Carso, mentre di Kosovel abbiamo preso diciamo un po' delle poesie più famose e anche delle poesie più intimiste, proprio per capire qual era la passione che li muoveva. Le differenze sono tantissime, ma sono ancora di più le cose che li uniscono. Quindi noi cercheremo di non concentrarci soltanto su l'unione, per esempio, sulle cose in comune, ma anche, perché no, sulle contraddizioni e sulle differenze, perché soltanto apprezzando l'altro da sé si può poi veramente conoscere noi stessi e in questo caso conoscere questi due scrittori.
1: A proposito di contraddizioni, di differenze, Zlataper lo hanno incastrato nella parola irredentista, Kosovel era un difensore della lingua slovena, li hanno messi in due Tupperware diversi, e uso apposta questa parola orribile di plastica, in due scomparti diversi, cioè li stiamo incastrando in stereotipi che non gli appartengono forse, loro sono solo due ragazzi riflesso di un'identità di frontiera appartenente al loro tempo.
2: Esattamente, la chiave è proprio questa, il tempo in cui loro hanno vissuto. Nel tempo in cui loro hanno vissuto, Italia, diciamo la comunità italiana di Trieste, la minoranza italiana triestina, era sotto l'Austria, così come la comunità slovena. quindi in qualche modo potevano avere anche, adesso la dico molto male, una sorta di nemico comune, eppure loro hanno sviluppato un amore per la letteratura che li ha portati poi a esprimere i loro sentimenti. Per quello che riguarda Zlatan, per spesso identificato come irredentista, e da un lato ci sta se vogliamo analizzarlo nel periodo storico, però bisogna anche capire chi era Zlatan. Era un ragazzo giovane che aveva degli ideali e per cui l'identità era qualcosa da conquistare, perché il triestino non era automaticamente italiano.

0: bene altrove. Eppure queste due anime inquiete non riescono a trovare la propria identità. Parleremo anche di questo, quindi anche del fatto che forse questi stereotipi sono serviti più a noi in un determinato periodo storico per incasellarli e per parlarne, ma dovremmo ripartire proprio dalle loro parole adesso per capire cosa ci lasciano oggi, chi sono loro, chi sarebbero stati oggi, perché poi bisogna anche andare avanti rispetto a diciamo una letteratura di 100 anni fa che pretendeva queste schematizzazioni. Oggi abbiamo imparato a guardare un po' oltre e forse dovremmo continuare a farlo.
1: E se loro fossero oggi qui con noi, io sono sicura che parteciperebbero a questo incontro bilingue, perché io li vedo molto affini in realtà. Hai detto parleremo, non sarai sola, ci saranno, li ho citato prima, gli attori che aiuteranno nelle letture, ma ci saranno anche il professor Miran Kosciuta e la giornalista Martina Voci insieme a te.
0: Sì, io sono molto felice di questa collaborazione, in primis con Martina, che oltre a essere una splendida professionista è anche una carissima amica, e poi del professor Kosciuta, che io lo dico da ex studentessa universitaria dell'Università di Trieste. Io sgattaiolavo per seguire le sue lezioni perché erano meravigliose, nonostante non fosse del mio corso di studi. E ancora oggi sentirlo parlare è un dono enorme. E tra l'altro il professor Kosciuta è diciamo è studioso sì di tutta la letteratura slovena e anche triestina slovena, ma è anche un grande conoscitore di Zlata, per quindi sarà veramente un incontro, uno scambio totale. In tutto questo abbiamo voluto coinvolgere anche un occhio esterno, per così dire, che è il poeta e scrittore Emiliano Cribari, che vive a Firenze e quindi farà degli interventi video. E Emiliano è anche un grandissimo camminatore, è un poeta della natura e ha conosciuto Zlataper sull'Appennino toscano, dove lui vive, perché quando Zlataper si trovava a Firenze andava a fare queste lunghissime camminate nell'Appennino toscano, dove pensava di ritrovare il Carso, gli stessi sentieri su cui avrebbe camminato Dino Campana, per esempio. Quindi Emiliano ha fatto tutto un suo percorso di conoscenza di Zlataper e poi è anche venuto a Trieste a conoscere invece i suoi luoghi. Quindi sarà un punto di vista ancora diverso e forse ci farà capire un po' di più sulla poesia e sulla letteratura dei luoghi.
1: Io ti sto ascoltando e ho un sorriso. È presente il sorriso di quelle persone che dicono voglio andare a questo appuntamento? Ecco, c'ho quel sorriso là in questo momento, perché mi sembra di vedere questi due ragazzi, e continuo con la parola ragazzi, questi due ragazzi accomunati dalla vita, dalle passioni, dalle crisi, dal dolore. E li rivedrò in voi, grazie a voi, domenica. E c'è un'altra cosa che mi è venuta in mente: sarete al Museo della Bora, ecco, la Bora ricorre, è protagonista nel bene e nel male, nelle opere di entrambi gli scrittori, e ora questa sferzata di Bora li congiungerà a noi per conoscerli al Museo della Bora, appunto. Gioia, io ti ringrazio tantissimo per la chiacchierata. E do appuntamento a tutti nuovamente domenica 20 settembre, ore 16, al Borarium, Museo della Bora di Opicina. Grazie, grazie di cuore.
0: Grazie a te, a voi, e vi aspetto, vi aspettiamo.
1: Grazie, ciao.

Trieste, la sua bora, il vento, non poteva che essere la voce di Lucio Corsi, poeta della musica, a chiudere la chiacchierata con Gioia Battista. Grazie Gioia, grazie per essere stato con noi, per averci introdotto con delicatezza nel mondo intrecciato di Srećko Kosovel e Scipio Slataper, che scopriremo domenica 20 al pomeriggio a Opicina. Restando a Trieste, ma se volete scostarvi un po' dal tema grotte, cavità, carso, tema portante di stamattina, ve ne ho dette tante, stasera alle 18:30 a Trieste c'è un appuntamento interessante per gli amanti della musica. Avete capito, siamo arrivati al momento del che fate, dove andate? Appuntamento per gli amanti della musica che ci porta a scoprire, e questo mi pareva interessante, la colonna sonora di una città, di Trieste in questo caso, grazie alla raccolta di Giuseppe Vergara nel suo volume Live in Trieste, 54 anni di concerti 1970-2024. Oltre mezzo secolo di musica dal vivo, questo libro raccoglie la memoria di più di 2000 concerti tenuti a Trieste provincia, dai grandi eventi capaci di riempire piazze, palazzetti, fino alle serate nei piccoli locali dove pubblico e musicisti si trovavano a faccia a faccia. Io sono a favore della musica live, che torni di più la musica live in tutti i luoghi, anche nelle piazze, anche nelle strade, nelle vie. Nel libro troviamo Bruce Springsteen, Giorgio Gabber, Fabrizio De André, Nirvana, il concertone, quello a Muggia dei Nirvana indimenticabile, Pearl Jam, Green Day, tanti altristi, ma Live in Trieste non vuole essere solo una successione di nomi e date, recensioni, articoli, testimonianze, ricordi, costruiscono un racconto corale della città e di chi in quei decenni la musica l'ha organizzata, suonata, raccontata o semplicemente ascoltata sotto un palco. Questo in sintesi l'appuntamento di stasera. Sarà presente l'autore, che dialogherà con l'editore Diego Manna per White Cocal e Press. Ciao Diego. Allora, ridico dove e quando: stasera martedì 15 settembre alle ore 18:30 da Liberty in centro Trieste, in via Malcanton 8. E restando nella musica, io vi ricordo domani sera, mercoledì 16 settembre alle ore 20, presso l'estivo della comunità degli italiani di Capodistria, Santorio, o in caso di maltempo, ma non ci sarà maltempo, presso il Teatro Cittadino di Capodistria, la presentazione del nuovo album di Sergio Settomini, Storie fuori porta. Sergio l'abbiamo ospitato la scorsa settimana, sono 13 canzoni in italiano, istroveneto e sloveno, molti temi affrontati in questa sua opera, che lo vedrà affiancato sul palco del gruppo musicale Piran Express, e presenterà la nostra Bruna Alessio. Ciao Bruna, un bacione. Ecco, avete visto, non solo grotte stamattina, perché stiamo finendo in musica. Iuria, mi metti una canzone? Sì.

One Republic, abbiamo pochissimo tempo, One Republic, per salutare e ringraziare gli ospiti. Anche questa mattinata è volata Gioia Battista, l'abbiamo appena sentita, grazie. Ripeto l'appuntamento, domenica 20 settembre, ore 16, al Borarium di Opicina, l'incontro bilingue di Bosch Rastlina. Tu sarai Pianta, Sreshko Kosovel, Scipio Slata, per tanti ospiti. Grazie a Paolo Guglia, uno dei principali esperti italiani di speleologia urbana, cavità artificiali legate all'acqua. Ci ha parlato del problema legato all'acqua della città di Trieste, del Carso Triestino. Paolo lo ritroveremo oggi pomeriggio alla Sala Luttazzi di Trieste, il workshop 2000 grotte 1926-2026, la speleologia cent'anni dopo. Per questo ringrazio anche Mauro Kraus, presidente della Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia, per essere stato con noi e averci introdotto a quest'opera incredibile, la Bibbia degli speleologi. I podcast fra poco li trovate sul sito di Radio Capodistria, a partire dalle 3 del mattino c'è la replica, per cui non vi addormentate. Ragazzi, grazie per avermi accompagnato in questo viaggio. Grazie Jure Zoglia, grazie Jaka Jagar prima, che è stato in studio con me nella prima parte della mattinata. Grazie a tutti voi a casa, mi raccomando, uscite, scendete in grotta, approfittate ancora un po' per andare al mare, tuffatevi nelle curiosità, ma soprattutto, lo sapete, circondatevi di bellezza. A martedì prossimo. Ciao!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. Il governo ungherese ha presentato una proposta di modifica alla legge introdotta nel 2021 dall'amministrazione di Viktor Orbán contro la comunità LGBT, una normativa che tra l'altro vietava di mostrare ai minori contenuti riguardanti temi LGBT. Successivamente il governo Orbán ha utilizzato tale legge come base per vietare i gay pride. L'obiettivo della proposta di modifica alla legge è di eliminare dal testo normativo i riferimenti al divieto di promuovere o rappresentare l'omosessualità e la riassegnazione di genere nei confronti dei minori. Le disposizioni si applicherebbero invece esclusivamente ai materiali in grado di compromettere gravemente lo sviluppo fisico, intellettuale, emotivo, morale di un minore. Il drone che nella notte era entrato in Lituania provenendo dalla Bielorussia è stato abbattuto da caccia italiani della NATO, riportano le forze armate lituane, aggiungendo che i resti del velivolo senza pilota sono stati rinvenuti. Gli specialisti stanno raccogliendo i rottami per determinare il tipo di drone e il suo scopo. Al momento non è ancora noto se il drone trasportasse esplosivi. Secondo le prime informazioni, nessuno è rimasto ferito nell'incidente. Il ministro della cultura israeliano Miki Zohar ha chiesto di revocare la cittadinanza a Yuval Abraham e Rachel Zohr, i registi di Naza, il documentario sulla guerra nella striscia di Gaza, che sabato ha vinto il premio speciale della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia. La libertà di espressione non è una licenza per tradire lo Stato, ha scritto Zohar su X, motivando la richiesta. Chi agisce contro Israele durante una guerra deve sapere che ciò avrà un prezzo. Naza è prodotto dal quotidiano britannico Guardian e raccoglie le testimonianze di diversi militari e membri dell'intelligence israeliana che hanno partecipato alle operazioni nella striscia di Gaza. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il piano del presidente Donald Trump volto a introdurre nuove regole per la consegna dei voti per posta in vista delle elezioni di midterm di novembre. Secondo quanto riporta Politico, la Corte Suprema ha rigettato il ricorso presentato contro la decisione di un tribunale di grado inferiore che aveva impedito al servizio postale statunitense di applicare i nuovi requisiti. L'amministrazione Trump ha giustificato le misure citando la necessità di prevenire le frodi elettorali. È tutto per le notizie, le 10:33 minuti e 30 secondi.

0: Il più cordiale buongiorno e ben ritrovati da Lionella Pausina Acquavita. Si riparte con la programmazione autunnale, ripartono pure le trasmissioni settimanali. Per questo primo appuntamento vi propongo più temi e più voci raccolti in queste ultime settimane. Sentiremo la riconfermata direttrice dell'asilo italiano di Zara, l'attrice istriana Petra Blaškovič e infine il cantante rovignese Sergio Predengatto, che ha festeggiato 80 anni. Buon ascolto. L'Assemblea dell'Unione Italiana, in una riunione per corrispondenza a fine agosto, ha nominato Maja Tolić Perišić alla guida dell'asilo italiano Pinocchio di Zara. L'interessata, che dirige la struttura dal 2017, ha ringraziato per la fiducia e ha promesso che continuerà ad operare per la crescita e la valorizzazione di questa importante istituzione dalmata. E noi l'abbiamo sentita chiedendole con quale spirito intraprende l'incarico e inizia questo nuovo mandato quinquennale.
1: Buongiorno a tutti. Ecco, allora, prima di tutto sono molto contenta e naturalmente grata per la fiducia che mi è stata accordata ancora una volta. Essere riconfermata per altri 5 anni mi fa davvero piacere, ma allo stesso tempo sento anche una grande responsabilità, perché dopo tanti anni alla guida del Pinocchio conosco molto bene questa istituzione, conosco le persone che ci lavorano, i bambini, le famiglie, e quindi per me questo nuovo mandato è soprattutto la continuazione di un percorso che abbiamo già iniziato. Negli ultimi anni ci sono stati tanti cambiamenti e anche tanto lavoro, però oggi ho veramente la sensazione che piano piano molte cose stiano andando al loro posto, quindi affronto questi prossimi 5 anni con entusiasmo, con più serenità e naturalmente con tante idee e tanta voglia di continuare a migliorare.
0: Su Pinocchio si sono inevitabilmente riflessi i problemi che hanno interessato la comunità degli italiani di Zara. Ora questa fase è superata, lavorate probabilmente con più serenità.
1: Sì, sicuramente oggi lavoriamo con molta più serenità e credo che questo si senta anche nella vita quotidiana dell'asilo, perché per noi questo passaggio all'Unione Italiana è stato molto importante e devo dire che abbiamo instaurato davvero una buona collaborazione sia con l'Unione che con il nostro Consiglio, perché c'è un dialogo continuo, c'è disponibilità da tutte le parti e soprattutto sento che lavoriamo tutti nella stessa direzione. Naturalmente c'è sempre qualcosa da sistemare e da migliorare, questo fa parte del lavoro, però adesso abbiamo una situazione molto più stabile e possiamo concentrarci di più sul presente e sul futuro del Pinocchio, sui bambini, sulla qualità del nostro lavoro e anche su nuovi progetti. E questo, devo dire, ci permette di lavorare molto più serenamente.
0: Ecco, Maja Tolić Perišić, ci vuole illustrare un po' la situazione prescolare, ecco, il numero dei bambini iscritti, le sezioni, i dipendenti, la struttura in cui operate?
1: Il Pinocchio è una piccola realtà molto familiare che si trova in una villa a Zara. Abbiamo 40 bambini divisi in 2 gruppi misti, le coccinelle e le farfalle, e di loro si prendono cura 4 educatrici. Abbiamo inoltre una cuoca e una signora delle pulizie. Collaboriamo molto bene anche con la città di Zara, che cofinanzia la permanenza dei bambini nel nostro asilo, e grazie a questa collaborazione abbiamo anche il supporto di un'equipe professionale con una pedagogista, una psicologa e una infermiera. E naturalmente una caratteristica molto importante del Pinocchio è proprio la lingua italiana. Siamo l'unica istituzione prescolare in lingua italiana in questa parte della Croazia e questo per noi è sicuramente un grande valore, ma anche una responsabilità. Cerchiamo quindi di curare e mantenere viva la lingua, ma anche la cultura e le tradizioni italiane, naturalmente in un modo adatto ai bambini e alla loro età.
0: C'è interesse a Zara per la frequentazione dell'asilo italiano? Chi sono le famiglie che iscrivono i bambini da voi?
1: Sì, direi che l'interesse c'è sicuramente e siamo molto contenti, anche orgogliosi di questo. Anche quest'anno iniziamo il nuovo anno pedagogico con 40 bambini e tutti i posti occupati, quindi per noi questo è certamente un segnale molto positivo. Le famiglie che scelgono i Pinocchi sono diverse, alcune sono già legate alla lingua italiana e alla cultura italiana, altre si avvicinano a noi proprio perché apprezzano quello che un'istituzione prescolare italiana può offrire ai loro bambini. Credo però che nella scelta entrino insieme diversi aspetti, sicuramente la lingua e tutto quello che rappresenta il Pinocchio e quindi anche la cura della cultura e delle tradizioni, ma allo stesso tempo anche la qualità del lavoro educativo e l'ambiente molto familiare che abbiamo. Negli anni l'asilo ha costruito una buona reputazione a Zara e molti genitori arrivano da noi anche attraverso il passaparola e attraverso le esperienze positive di altre famiglie. Questo naturalmente ci fa molto piacere e lo vediamo come una conferma della qualità del lavoro che viene fatto ogni giorno. Quindi diciamo, credo che sia proprio l'insieme di tutte queste cose a rendere il nostro asilo Pinocchio particolare: la lingua, la identità, la qualità del lavoro e un ambiente piccolo e familiare nel quale conosciamo molto bene ogni bambino e la sua famiglia.
0: Nell'ambito della 31ª edizione del Festival Internazionale di Teatro nei Dialetti del Triveneto e dell'Istria, che si è svolto a Trieste, il premio Ave Ninchi è stato assegnato all'attrice istriana Petra Blaškovič. Si tratta solo dell'ultimo riconoscimento per la polese prima attrice del Teatro Nazionale Croato di Osijek, che al Festival Triestino ha presentato Francamente, omaggio a Franca Rame, coprodotto dal Teatro Popolare Istriano e dalla Comunità degli Italiani di Pola, un premio che, come racconta Petra Blaškovič, ha accolto con grande soddisfazione.
2: È assolutamente vero, non me l'aspettavo, non sapevo neanche proprio del fatto che ci fosse una premiazione. Il premio per me, quando ho ricevuto l'invito di rifare Francamente a Trieste, beh, si risvegliano, non so, forse le emozioni quelle più profonde. Il fatto di fare un testo su Franca Rame, di averlo prodotto poco dopo che è venuta a mancare mia nonna, dedicato un po' a mia nonna, a tutti quei vecchi che non ci sono più, adesso è venuta a mancare mamma. Ma perché parlo questo? Non sono solo cose mie personali, ma sono le testimonianze che appartengono alla nostra comunità, alla comunità nazionale italiana, la lingua, il dialetto, il fatto di fare Medea in istriotto. Per cui l'invito di andare a Trieste ancora una volta è speciale, un sogno che si realizza, poterlo fare in una città che mi ha accolto, che mi ha dato anche, dopo Elvia e Bruno Nacinovic, in realtà quella spinta del fare teatro, ma a Trieste farlo in dialetto. Per cui un'emozione grandissima, e ricevere il premio che porta il nome di Ave Ninchi, a parte la bravura incredibile come attrice che aveva, ma il fatto di aver scelto di venire a Trieste, di essere presidente onoraria dell'Armonia, che è l'associazione delle compagnie teatrali in dialettali, è proprio il coronamento di un sogno che non sapevo neanche di avere.
0: Petra, ma al di là della bravura di Ave Ninchi, ma due parole su questa tua Francamente, andrebbero veramente spese, no?
2: Francamente è nato francamente per un bisogno di parlare di Franca Rame. Franca Rame come icona, vivendo in Croazia vedo quanto poco, ma anche nell'ambiente teatrale, poi figuriamoci quello più ampio, si conosca l'opera di Franca Rame. Dario Fo, qualcuno, dai qualcosina, è premio Nobel. Forse per noi che apparteniamo alla cultura italiana, sì, ma già le nuove generazioni, anche se appartengono alla comunità nazionale italiana, non conoscono. Ho detto no, non è possibile, e era un'occasione per i 10 anni dalla sua scomparsa, cogliere l'occasione al volo e dire assolutamente va ripresa come attrice, quindi con tutto il bagaglio dell'appartenenza a una famiglia teatrale dal 1600, quindi tutte le tradizioni del teatro teatro all'italiana per centinaia di anni addietro, come donna meravigliosa, intelligente, che parlava di un teatro che non ha paura di parlare. Al giorno d'oggi, dove si cerca di domare il teatro in qualche maniera e uniformarlo al cinema, alla televisione, a queste cose che sono di massa, ecco, si dimentica molto spesso del dovere che ha il teatro, perché nasce come arte per educare, per migliorare la società, non per intrattenere. Lo può fare intrattenendo, ma lo scopo è un altro. E il fatto che Dario Fo e Franca Rame abbiano fatto sempre un teatro coraggioso, irriverente col potere, che ha parlato sempre dei più deboli, e questo è poi un po' quello che hanno fatto i miei genitori per tutta la vita, ecco, si unisce questo bisogno di parlare di Franca, ma solo come un'icona del teatro, della libertà di parola, e in quanto donna coraggiosa che non ha mai ceduto, non ha mai voluto accettare di essere vittima di tutto quello che le è capitato nella vita, ma di risorgere ancora più forte e più presente, più coinvolta, empatica con le altre donne e con i bisogni della società, quella che viene messa in disparte.
0: Ebbene, anche tu da donna rilevi che ci sono momenti importanti della vita. Uno di questi è stato per l'appunto l'assegnazione di questo premio, che non è l'unico, ma dici, oltre che ad essere donna, unire appartenenza, radici e vocazione artistica è un sogno che diventa realtà.
2: Sì, assolutamente. Quando ho sentito questo bisogno, perché non era solo un'idea, era un bisogno viscerale che cresceva in me, di proporre, di fare questo lavoro sia alla comunità degli italiani con il Teatro di Pola, di fare questa coproduzione, non sapevo dove mi avrebbe portato, se si sarebbe mai realizzato in quanto coproduzione delle istituzioni, ma ero ben convinta di farlo in qualsiasi maniera, magari mettendomi in strada e dicendo, tirando fuori queste cose che avevo dentro, che sono appunto radici, appartenenza e vocazione artistica, perché unire tutte queste tre cose, un premio teatrale che ha dentro il dialetto, il nostro, il proveneto, più questa nicchia che abbiamo trovato per l'istrioto sissanese, per fare la Medea, che anche Franca Rame faceva in un dialetto del centro nord d'Italia, ormai arcaico e in disuso, il fatto di dire voglio trovare questa dimensione di nicchia che ha il nostro istrioto e dare voce attraverso il palcoscenico, quindi lo eleviamo non a qualcosa che rimane nella parlata quotidiana, ma eleviamo i nostri dialetti all'altezza del linguaggio artistico degno del palcoscenico, scenici più grandi, e quindi questo è tutto insieme, sapere di portare una testimonianza della nostra cultura autoctona e di unirla alla massima espressione di virtù teatrale come era quella di Franca Rame, e poi le mie radici che, anche se mi sposto in giro per il mondo, rimangono ben ferme nella terra istriana.
0: Il recitare in dialetto, e nonostante tu ricordiamolo sia un'importante attrice riconosciuta a livello nazionale croato, dici, per me è una missione morale per continuare a far vivere la memoria di quelli che non ci sono più. Magari ce ne fossero 100.000 di Petre Blaškovič.
2: Sì, è una missione che non è che neanche una persona sceglie razionalmente o la decide. Forse sono impregnata di queste cose ringraziando i miei familiari, che me l'hanno tramandato, forse perché ho imparato ad amare il teatro in maniera consapevole, grazie a Elvia e Bruno Nacinovic, a quei tempi Galliano Pahor del dramma italiano, quando venivano nelle nostre comunità e ci regalavano questi momenti autentici, sì, di cultura italiana, ma anche di lingua, e tante cose erano fatte in dialetto. Il fatto di vedere quanto i nostri nonni, i nostri bisnonni stanno ormai, come dire, in un'altra dimensione, e la globalizzazione ci porta ad avvicinarci molto alla lingua inglese, alle lingue parlate nel mondo, che va bene, e l'evoluzione del mondo deve probabilmente andare in quella direzione, ma a me fa paura e spavento il fatto che si parli sempre meno il dialetto. Il dialetto non è solo un'espressione linguistica, è veramente memoria, perché ci sono parole, frasi che usavano i nostri vecchi e che sono comuni a tutti noi, perché quando facciamo anche gli altri spettacoli in dialetto, dei Polesani, Luca Iuri dice, io, ecco, ci sono modi di dire, e quando le persone ci guardano dicono, ah, ma era come essere a casa di mia nonna, di mia misnonna, ma era uguale, ma tutto uguale. Ecco, questo, una memoria culturale, storico-archeologica, da portare sul palcoscenico, perché lì la parola è viva, quindi sicuramente è una missione, perché più noi ricordiamo quello che abbiamo ereditato, più gli diamo valore e abbiamo la speranza che le giovani generazioni se ne innamorino e poi siano loro a portarle avanti.
0: Quando si è consapevoli di portare avanti una missione, Petra Blaskovic, non ci si ferma. Nei tuoi programmi futuri, se ci puoi svelare, che cosa c'è?
2: Nei miei programmi futuri c'è una cosa semplice, poi non so che forma prenderà, ma è un mio pensiero che mi accompagna durante ogni giorno, e è un pensiero con il quale vado a dormire e col quale mi sveglio: continuare a usare, se vogliamo così, il teatro per un bene comune, per un bene più grande di me stessa, ma fare bene alla comunità, alla lingua, all'appartenenza, alle storie, alle tradizioni. Ecco, questo. Non so che forma prenderà, ma so qual è la direzione, e sono grata a tutte le persone che poi mi danno l'opportunità di realizzare queste piccole missioni, perché non è un'unica, sono passettino per passettino si va verso il futuro, dove io vorrei sperare di aver dato un'impronta alle giovani generazioni, anche con i laboratori in dialetto che facciamo, con le scuole estive di teatro, quindi innamorarsi del teatro per capire che sono storie vive che vengono raccontate e condivise, e che la lingua e la cultura da un palcoscenico rimangono vive e si tramandano alle future generazioni. Questo semplicemente o complicatamente detto.
0: I miei primi 80 anni, questo è il titolo del concerto che Sergio Predengatto ha organizzato il 29 agosto scorso per festeggiare il suo compleanno. Accompagnato anche in questa occasione dalle Volpi, il complesso che lo affianca ormai da tanti anni, l'artista con la sua potente, estesa e riconoscibile voce ha proposto brani intramontabili della musica italiana, ma anche composizioni di altri poeti e musicisti roviniesi come Giusto Curto, Vlado Benussi, Zanini e soprattutto Piero Soffici. Ripercorrendo in musica la sua vita professionale e privata, Sergio Predengatto ha deliziato un folto pubblico composto da amici, collaboratori e concittadini.
3: Una serata alla quale io ci tenevo tanto da molto tempo, perché il nostro essere e il canto. Abbiamo questa fortuna che abbiamo tantissimi bravi musicisti, tantissimi bravi cantanti, e questo è un grande evento, e questa sera sono rimasto e mi sono sentito emozionato in una maniera che io ho passato dei palchi tantissimi, perché sono 70 anni che canto. Ma questa sera è stata una serata, proprio anche il pubblico molto attento, molto, cioè seguivano le partecipe, seguiva la serata. una cosa bellissima.
0: Ecco, anche perché tu hai detto ho solcato parchi molto importanti, però ammettiamolo, quando si canta davanti al proprio pubblico un po' di emozione c'è sempre.
3: Sì, io mi sono emozionato questa sera, ma per una cosa io sapevo, perché noi rovignesi vogliamo essere partecipi, chi canta, chi non canta, e questa sera proprio ha cantato tutta la sala, ha cantato, ed è stata un'emozione molto molto molto forte.
0: Oltre 2 ore di canzoni hai avuto alcuni ospiti tuoi, colleghi, amici rovignesi, però ecco, hai fatto un excursus su quella che è stata la tua carriera, hai presentato brani della musica italiana e però hai presentato anche quelli che sono i tuoi cavalli di battaglia, se vogliamo, hai interpretato le poesie di Soffici, di Curto,
3: di Zanini.
0: Di Zanini.
3: Sì, sì, mi hai detto il giusto. Io questa serata l'ho impostata io nel mio piccolo, perché volevo ricordare tutti, volevo ricordare quelli che ci hanno dato tanto della musica, nella poesia. E allora bisogna ricordarli, e quanto non è più bello ricordarli con le note, con le canzoni e la poesia. Questo è il mio essere, cioè tentare di presentare questa città e la nostra gente autoctona in una maniera delicata, perché la canzone, la musica, se delicata è bella, non deve essere aggressiva, e l'aggressività oggigiorno purtroppo nelle canzoni è, no che troppo,
0: è presente,
3: è presente e dà fastidio. Io so, perché collaboro, io ho elencato gli amici miei tutti quanti, adesso non starò a elencarli, però io anche quando vado a cantare il festival cerco che sia il ritmo, sia le parole nostre, istriane, la fisarmonica, il mandolin, non tutte quelle cose che non mi piace, e l'aggressività è la rovina della nostra società. Questa sera ci siamo rilassati, perché anche quello che era seduto vicino a noi si è divertito, e questo è quello che penso io.
0: Presenti in prima fila i vertici cittadini, regionali dell'Unione Italiana, la famiglia e tanti colleghi e collaboratori che sono saliti sul palco per duettare con Preda in Gatto. Tra questi a Riccardo Bosazzi Ricchi, amico di una vita.
4: Per me Sergio rappresenta un collegamento con il mondo che non c'è più. Lui è un ponte, collega un mondo che ormai non c'è più, però lo collega al mondo d'oggi, e quindi è questo ponte che si trasmette questa, la tradizione sì, ma anche la mentalità rovignese, un rovignese verace, puro sangue.
0: Una bella serata ospitata nell'estivo del centro giovanile di Rovigno, che è stata organizzata dalla locale comunità degli italiani. La presidente del sodalizio, Viviana Benussi, si è espressa così.
5: Il Gatto ha un grande valore, rappresenta, perché con le sue canzoni ha sempre cantato l'amore verso la sua città, verso i suoi abitanti, in particolar modo per i rimasti e anche per coloro che purtroppo per motivi a noi conosciuti, storici, sono dovuti andare via. Comunque è una bellissima voce e io mi auguro che viva ancora a lungo e che continui a cantare.
0: Possiamo dire che è un po' così la memoria storica della Rovigno di una volta.
5: Sì, assolutamente, proprio ha detto bene, la memoria storica che ha saputo cantare questo percorso della città, i cambiamenti che nel corso degli anni purtroppo, noi diciamo purtroppo perché dopo l'esodo a Rovigno rimase una minoranza che cerca, ecco, per il tramite della comunità di custodire, di preservare questo bagaglio culturale, questo ricordo anche del passato, ma anche proiettato verso il presente e il futuro.
0: Rovignese Verace Predengatto, che ha calcato le scene nazionali e internazionali, si è fatto riconoscere e amare in tutta la regione, specialmente all'interno della comunità nazionale italiana. Perciò anche il 29 agosto, oltre che ai suoi concittadini, a festeggiare i suoi 80 anni c'erano persone arrivate da varie parti dell'Istria che alla fine gli hanno regalato una meritata standing ovation che lo ha commosso. Una serata alla quale tenevo tanto, sono 70 anni che canto, ma questo concerto mi ha veramente regalato un'emozione unica, ci ha detto Predengatto prima di accingersi al brindisi augurale e al taglio della torta. E noi per oggi ci fermiamo qui, a tutti un grazie per averci seguito, da Lionella Pausina Acquavita, buon proseguimento di giornata e a risentirci martedì prossimo.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Desenzano in direzione Milano. Sulla A4 Padova-Venezia rallentamenti con code tra l'innesto con la A13 e quello con la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni di marcia. Code per traffico intenso in direzione Venezia sulla A4 Venezia-Trieste tra la Tisana e Stanstino di Livenza. È segnalato un incidente sulla A23 Palmanova-Travisio in entrata allo svincolo di Udine Sud. Sulla tangenziale di Mestre per lavori, dalle 21 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. Dalle ore 22 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, a causa di lavori, verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni in marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti. Una trasmissione a cura di Barbara Urizzi.
3: Ma buongiorno, buona mattinata, bentrovati, bentrovate a Radio Vagando. Salutiamo anche Iure Zolli oggi alla parte tecnica e ripartiamo proprio oggi per una nuova stagione, per cui ritorniamo a quella che è la programmazione autunnale qui su Radio Capodistria e noi qui a Radio Vagando ritorniamo a fare un pochino quello che ci piace, no? A guardare ai cambiamenti del nostro tempo attraverso le persone, le storie, le buone pratiche, ovviamente anche con un'attenzione particolare all'ambiente, alla sostenibilità e anche agli obiettivi dell'agenda 2030. Benvenuti dunque ogni martedì alle ore 11, ogni sabato in replica, e oggi noi cominceremo mettendo assieme tanti modi diversi, ma del resto la trasmissione si chiama Radio Vagando non a casa. Allora parleremo già da subito di arte e di cinque donne straordinarie del Novecento triestino, lo faremo con Mariana Cerboni, scopriremo assieme a Giulia Perotti come funziona, dopo che avremo cambiato argomento, la rete delle balie della Friuli Venezia Giulia. Pensateci, questa rete che si prende cura dei gattini neonati, quelli più fragili, ci faremo un po' raccontare qualche storia e poi infine guarderemo al futuro del lavoro con Laura Cerni, che è la direttrice di Life Tech ITS Academy, e cercheremo di capire quali nuove professioni stanno nascendo in questo momento della transizione ecologica, per cui arte, cura, ambiente, futuro, insomma cercheremo di fare tutte queste belle cose. Però pensando ad una canzone da mettere quando si parla, ad esempio parleremo di arte, ecco beh, in modo particolare l'altro giorno un'amica mi ha ricordato l'esistenza di un disco, insomma quello con la famosa banana. Allora Iure, fallo partire, andiamo subito con l'album Velvet Underground e Nico, e andiamo insomma con un classico che era Femme Fatale, e benvenuti a Radio Vagando qui su Radio Capodistria.

0: Dai, oggi abbiamo cominciato con un tocco di stile in più, secondo me. Velvet Underground assieme a Nico, questa era Femme Fatale, e noi oggi partiamo parlando d'arte, però questa volta magari lasciamo stare grandi nomi quasi sempre maschili, quelli che siamo insomma un pochino abituati magari anche ad associare al Novecento, e per raccontarlo attraverso lo sguardo invece di cinque donne, cinque artiste indubbiamente fuori dagli schemi, con delle personalità molto forti, molto diverse, perché in questo periodo al magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste c'è una mostra che riunisce oltre 220 opere materiali di artiste incredibili come Leonor Orfini, Maria Lupieri, Maria Melan, Anita Pittoni, Miela Reina. Che dire, allora, di idearla e a curarla è stata Mariana Cerboni, per cui architetta, critica d'arte, curatrice, da molti anni attenta anche alla valorizzazione dell'arte e di quelli che poi sono gli artisti del territorio triestino e del Novecento. Ed è lei la prima ospite di questa edizione di Radio Vagando. Le diamo il benvenuto. Buongiorno, buona mattinata.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi, grazie a voi. Allora, sempre utilissimo.
0: Senta Marianna, partiamo proprio dal titolo e dalla scelta delle protagoniste. Perché mettere assieme cinque artiste? Che cosa le accomuna?
1: Beh, le accomuna innanzitutto la libertà nella vita privata e la sperimentazione, la libera sperimentazione, l'innovazione nell'arte. Sono due concetti che vanno a braccetto. Loro sono tutte e cinque di praticamente un secolo in anticipo sul modo di vivere e sul modo di fare arte, e questo è ad una, tra l'altro, ad un livello di qualità altissimo che le ha rese internazionali. E sono state tutte quante molto apprezzate da Gillo Dorfels, che era questo famoso critico triestino, poi diventato, diciamo, milanese, che però non perdonava nessuno, e quindi è come una patente di qualità.
0: Ecco, senta, io così le chiederei, anzi approfitterei appunto della sua presenza proprio per chiedere qualcosa proprio su queste singole, cioè cinque artiste incredibili, no? Leonor Orfini, ecco, probabilmente il nome più conosciuto anche fuori da Trieste, è un'artista indubbiamente cosmopolita, indipendente, anche difficile da così poter incasellare. Ecco, che cosa raccontate di lei e del suo legame con la città, ad esempio?
1: Beh, il suo legame con la città, lei stessa scrisse nei primi 20 anni della mia vita, e che lei poi trascorse a Trieste, perché a 23 anni se ne andò a Parigi, ma fino a quel momento era qui, e sta tutta la mia pittura. Lei ha dipinto fino a morta a 89 anni, e quindi ha lavorato, ha prodotto tantissimo, e però la città del cuore e la città degli affetti, ma anche la città della formazione artistica, è stata proprio Trieste, con maestri come Carlos Bizat ed Edmondo Passauro, e a cui poi ha fatto seguito in un breve periodo milanese Achille Funi. Ma Trieste è la città fondamentale di formazione per Leonor Orfini.
0: Senta, ma invece Maria Lupieri è forse una delle figure anche un po' meno note, no, al grande pubblico. Ecco, io le vorrei chiedere, sì, chi era e che cosa rende particolare ad esempio la sua ricerca artistica?
1: Beh, intanto poliedrica come tutte queste meravigliose artiste che erano pittrici, illustratrici, costumiste, perché per esempio Maria Lupieri è stata assistente alle scene e costumi al Teatro La Scala, aveva soltanto 26 anni. Poi designer, perché anche lei è stata designer, aveva frequentato a Milano l'atelier di Rosa Menni Jolly, che era un'altra donna straordinaria, che era pittrice, artista in generale, e imprenditrice e giornalista. Aveva fondato questo atelier dove si costruivano oggetti bellissimi, stoffe, accessori di alta classe. E qui la Maria Lupieri prima si forma e poi partecipa attivamente come colonna portante dello studio, ma è anche pittrice, ed è anche pittrice esoterica, ma di un esoterismo più magico, più delicato rispetto all'esoterismo di Leon Orfini, che era più aggressivo, più buio, più pesante. E devo dire una cosa, Maria Lupieri è stata in particolare proprio stimata e amata nel senso professionale della parola da Dorfles, che mi diceva sempre: ma perché non fai una mostra su Maria Lupieri? E adesso in parte penso di averlo accontentato.
0: Eh sì, ma senta, poi c'è anche Maria Melan, spero di pronunciare bene, sì, di aver messo bene l'accento sul suo
1: Melan,
0: cognome,
1: è
0: perché
1: giusto, è
0: spesso
1: giusto.
0: Lo sbaglia. Ecco, io vorrei chiedere qual è stato invece il suo percorso e quale aspetto del suo lavoro avete voluto mettere maggiormente in luce nella mostra?
1: Beh, anche lei è stata, diciamo, poliedrica, quindi è stata architetto di architetture pubbliche ma anche private, pittrice, illustratrice, grafica pubblicitaria, docente. E l'accento io l'ho voluto porre soprattutto sulla sua, diciamo, veste di pittrice, perché in mostra ci sono tanti suoi disegni realizzati a tecnica mista, cioè con collage, tempera, acquerello, che richiamano un po' le grandi avanguardie del Novecento, le citano ma in maniera molto, molto personale. Poi lei è stata molto vicina alla poetica di Bruno Munari e Riccardo Dalisi, che sono stati dei grandissimi design italiani, molto vicini alla creatività dei bambini, no? Dei giovanissimi. E quindi lei è cofondatrice anche del Minimo, cioè il Museo dei Bambini di Trieste, che sta tuttora, esiste tuttora nel comprensorio di San Giovanni, sì, ed è una piccola chicca.
0: Sì. Ecco, e tra l'altro anche la prossima artista è un'artista veramente poliedrica, in questo caso mi riferisco a Danita Pitoni, no? Per cui disegno, sì, tessuti, moda, editoria. Credo fosse proprio molto molto moderna, no? Molto, come dire, quant'era moderna, ecco, se possiamo chiederlo, e anticipatrice questa sua idea di creatività.
1: Beh, diciamo, era un genio perché nasce nel 1901 a Trieste da una famiglia modestissima, la mamma è sarta, lei non riesce neanche a completare gli studi, però si getta nell'arte, diciamo, e nella creatività, partecipando prima nell'atelier delle sorelle Wulz, che erano le eredi di questi fotografi Wulz che erano venuti dal Bellunese nell'Ottocento a Trieste e che facevano una fotografia d'avanguardia, e lì comincia con le sue prime geniali creazioni. Cito soltanto alcune cose. Dunque, lei negli anni 30 riceve all'Esposizione Internazionale di Parigi la medaglia d'oro, fonda questo atelier d'arte a Trieste che crea soprattutto maglieria, tricot, arazzi, tutto a tessitura o a maglia, ferri, eccetera, eccetera, e nel massimo del suo fulgore ha 100 lavoranti. Mette uno studio, una succursale a Milano, nello studio dell'architetto Agnol Domenico Pica, che era un famoso architetto dell'epoca e anche critico d'arte molto, molto prestigioso. Lavora come fa bozzetti per i costumi per il Teatro degli Indipendenti con Anton Giulio Bragaglia a Roma, che era un teatro d'avanguardia assoluta, e a un certo punto alla Seconda Guerra Mondiale lei capisce, come anche Carlo Sbisà aveva capito, che non era più il loro momento per quel tipo di creatività che avevano portato avanti fino in quel momento, e gira completamente la boa e diventa editrice, fondando sotto

0: creatività ha un prezzo anche.
1: Certo, certo, certo, però che creatività, che donne meravigliose che c'erano nel Novecento, ecco. Tra l'altro Miela Arena la, insomma, nominiamo per ultima, non che sia meno importante, anzi,
0: no.
1: E a lei è comunque stato anche dedicato un teatro piuttosto alternativo, no? Che c'è a Trieste, che è il Teatro Miela, ecco, no? E lei è un'artista dalla personalità molto forte, no? Legata appunto alla sperimentazione, alla cultura visiva degli anni 60, 70, ecco. Che cosa la distingue dalle altre protagoniste?
0: Che cosa la distingue? Il gioco. Il gioco, il considerare la vita una sorta di teatro, e invece le accomuna il concetto dell'innovazione e del coraggio. Lei ha un talento fortissimo che io ho voluto testimoniare in mostra attraverso alcune opere realizzate, pittoriche realizzate all'età di 15 anni, come Picasso che a 16 anni faceva cose meravigliose ma tradizionali. Lei però subito cambia registro, cioè si va verso l'esperienza, che continua per tutta la sua breve vita, passando dalla pittura all'installazione, alla performance scenica. Per esempio fa scenografie mobili in diretta, muovendole in diretta davanti al pubblico, e quindi insomma ha avuto delle intuizioni sotto il profilo,
1: certo,
0: per esempio scenico, che saranno poi dei cavalli di battaglia della seconda metà del Novecento e degli anni 2000.
1: Ecco Marianna, questa domanda così insomma spero che si possa rispondere, ecco, che riesca a trovarmi una risposta, però io vorrei chiedere queste cinque artiste, secondo lei sarebbero state felici di come dire di essere messe tutte nella stessa mostra, secondo lei?
0: No, secondo me no. Perché
1: ho pensato.
0: No, le spiego
1: sì,
0: anche il mio parere. Sì. Perché ogni artista, io insomma ho fatto, organizzato, curato tantissime mostre e ho avuto a che fare, ho a che fare con tantissimi artisti, e senza togliere nulla a ognuno di essi, però ogni artista vorrebbe essere sempre solo.
1: Certo.
0: Io questo credo, se devo essere sincera, però qui si tratta di testimoniare, almeno è quello che io ho pensato, di testimoniare l'anima di una città attraverso cinque artiste eccezionali e molto rappresentative. E aggiungo una cosa, io ho portato un anno e mezzo fa questa mostra a Bruxelles, all'Istituto Italiano di Cultura, dove ha avuto un grandissimo successo, proprio perché lì nessuno sapeva che in questo angolo del nord-est italiano e quindi europeo noi eravamo così avanti, e questo essere così avanti è molto simile all'avanguardia dell'arte nordica, e quindi questo ha colpito moltissimo diciamo la stampa, anche i fruitori in Belgio, a Bruxelles, tant'è che tra le altre cose la mostra è stata dedicata un'intera pagina dal Libre Belgique, che è il quotidiano in lingua francese, una specie di Corriere della Sera in lingua francese, a Bruxelles, in Belgio.
1: Beh, bello questo, insomma, che queste artiste della nostra zona siano state apprezzate, diciamo così, anche al centro un po' dell'Europa, ecco. Poi ovviamente insomma sicuramente immaginiamo che quella che è stata la città di Trieste, la sua posizione, il confine, la sua anima miteleuropea, come dire, abbia avuto un ruolo, no, nella formazione di queste cinque artiste, ecco. Allora, io prima di salutarla le vorrei giusto chiedere fino a quando è possibile visitare la mostra, ricordiamo, al magazzino 26 al Porto Vecchio di Trieste, nella sala Carlos Bizà, appunto, perché fino a quando possiamo vederla, e se ci sono anche degli eventi collaterali, ad esempio.
0: Sì, fino al 27 settembre, che è una domenica, e ci saranno ancora in programma, ci sono due eventi collaterali. Domenica 20 settembre alle 18:30 ci sarà la proiezione di un video inedito sulla conferenza che avevo tenuto all'Istituto Italiano di Cultura di Parigi assieme al professor Piotr Bilos, che è un docente polacco della Sorbona, sull'intenso rapporto proprio tra Leonor Fini e Konstantin Jeleński, un importante intellettuale polacco che fu suo compagno per molti anni in un originale

0: le menage a Troyes con Stanislao Lepri. Ecco, questo è un appuntamento, tanto per dire, no?
1: Certo.
0: Ecco, quello che accennavamo prima. E poi domenica 27 settembre ci sarà alle 18.30 il finissage con un incontro con Diego Marani, scrittore glottoteta di fama veramente internazionale, che è già stato consigliere del ministro della cultura durante la presidenza italiana all'Unione Europea e direttore dell'Istituto Italiano di Parigi, innamorato di Trieste, cui ha dedicato vari libri, tra cui uno meraviglioso che consiglio di leggere, La città celeste, edito dalla Nave di Teseo. E poi a seguire ci sarà la premiazione delle opere realizzate ispirandosi alla mostra da vari artisti, in un premio che ho voluto intitolare alla memoria di Giorgio Rossi, il nostro assessore alla cultura recentemente scomparso. E poi a seguire ci sarà un commento sonoro alle opere a cura e con l'artista e musicista Paolo Cervi Kervischer al sax e con Daniele Mastronuzzi a Live Electronics.
1: Bene, bene. Allora, noi la ringraziamo, Marianna Cervoni, curatrice della mostra. Ricordiamo la mostra, il titolo è L'arte triestina al femminile nel Novecento, d'avanguardia italiano ed europeo, per cui è ancora visitabile fino al 27 al magazzino 26 del Porto Vecchio. Marianna, grazie per essere stata con noi su Radio Capodistria.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Altrettanto, alla prossima. Io direi che proprio queste giornate di settembre sono anche ideali, no? Per un po' di Lana Del Rey, magari in una, uno dei suoi classici. Questa è Summertime Sadness. Ce la sentiamo qui a Radio Pagando.

0: Summertime Sadness, classico di Lana Del Rey qui su Radio Capodistria, qui a Radio Vagando. Allora, cambiamo argomento. Allora, io oggi vi vorrei parlare di una rete di persone che in tutto il Friuli di Venezia Giulia dedica tempo ed energie parecchie e anche parecchie ore di sonno a salvare i gatti, quelli più piccoli, quelli più fragili. Allora, si chiama Rete Balli e Friuli Venezia Giulia ed è nata proprio per aiutare questi gattini neonati rimasti senza mamma o che magari per diverse ragioni non possono essere accuditi da lei. Ecco, per cui faremo veramente di cuccioli di pochi giorni che hanno bisogno di calore, di latte, di attenzione continua e che in alcuni casi magari devono anche essere nutriti poche ore, cioè molte ore, diciamo, durante la notte. Ecco, cosa interessante è che questa rete funziona grazie a volontari, per cui associazioni, famiglie disponibili all'accoglienza temporanea e anche a delle vere e proprie staffette che permettono di far arrivare questi piccoli gattini in difficoltà alla balia disponibile. Allora, noi ne parliamo con Giulia Perotti, che dovremmo averla al telefono assieme a noi. Giulia, buongiorno, buona mattinata, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno a tutti quanti, grazie per la vostra disponibilità.
0: Grazie. Allora, Giulia Perotti della rete Balie FVG. Allora, senti Giulia, partiamo dall'inizio, no? Il primo gruppo Balie nasce a Trieste nel 2022, per cui siamo in tempi anche abbastanza recenti, no? Dopo la pandemia, no? E successivamente questa esperienza cresce fino a diventare rete Balie Friuli Venezia Giulia. Per cui chiedo, come mai questa necessità? Quando si è capito di far nascere questa rete, che bisogno avete intercettato sul territorio?
1: Allora, come appunto hai detto, è nato questo gruppo nel 2022 attraverso il Gattile di Trieste proprio per l'esigenza di avere persone dedicate completamente alla cura dei gattini neonati che, possiamo ecco proprio dirlo, non sono dei piccoli adulti in miniatura, hanno bisogno di attenzione e delle cure diverse, quindi serviva proprio creare un gruppo strutturato specifico per questa esigenza. E così gruppi di volontari che sì, si occupavano magari già anche di gatti adulti, di staff, di stalli o di colonie, si sono messe, diciamo, assieme per collaborare con questo specifico obiettivo, diciamo questo unico tema, nella gestione dei gattini neonati, proprio perché serve avere alcune conoscenze, una disponibilità di tempo, la possibilità di reperire informazioni e un attimino diverse da una gestione di quello che possono essere gli adulti. Quindi è nato questo gruppo a livello cittadino e siamo persone, dei volontari che ci mettiamo a disposizione dell'associazione per accogliere questi gattini neonati che hanno bisogno di cure e che queste cure devono essere immediate proprio perché c'è poco tempo per poter intervenire, decidere a chi riesce a dare una mano e quindi serve essere strutturati e subito pronti a poter intervenire.
0: Ecco, senti Giulia, io vi ho così conosciuto perché ho visto che alla fine del mese di giugno voi organizzavate un corso per balie al Caffè dei Gatti, tra l'altro quello che esiste in Friuli Venezia Giulia. Ecco, è per cui quello che così vorrei chiederti, che cosa bisogna imparare per prendersi cura di un gattino che ha pochi giorni, bisogna, non so, davvero allattarlo anche durante la notte? Ecco, che cosa posso chiederti così un pochino in sintesi, che cosa viene insegnato a questo corso per balie?
1: Allora, come hai detto te, purtroppo sì, è vero, le ore di sonno non sono dalla nostra parte, però di solito è una cosa che comunque ripaga molto. E proprio è questo, per accudire un gattino serve appunto del calore, serve allattarli con frequenza, serve controllare che possano, che stiano bene, riuscire a farli crescere in maniera adeguata. E quindi noi forniamo aiuto, forniamo la formazione per capire, per insegnare alle persone come si può fare, perché veramente diciamo che l'ABC del baliatico si basa proprio sull'allattamento fatto nella maniera corretta, sul fornire il calore, fornire le giuste cure di cui dobbiamo andarci a sostituire in tutto e per tutto alla madre che non è presente. E quindi in questi corsi si spiega sia come curare questi gattini, accudire i gattini in maniera concreta, si spiega anche come la rete, il gruppo è a disposizione di ogni singolo volontario, proprio perché nessuno si senta solo e chiunque, in base alla disponibilità e all'esperienza che può avere, magari che si trova all'inizio e non dice oh mio Dio lo farei volentieri ma non saprei esattamente come fare, nessun problema, proprio perché c'è il gruppo di persone che lì con l'esperienza pregressa che può darti una mano ad affrontare questa nuova situazione nella maniera anche più tranquilla e seguita possibile. Quindi appunto sia forniamo il materiale informativo per sapere esattamente come sta un gattino che cresce bene, sapere che parametri controllare, sia spiegare appunto come funziona il gruppo e come ognuno di noi aiuta sia i gattini sia le altre persone a darci una mano tutti a vicenda.
0: Ma Giulia, tu sei comunque anche una balia?
1: Sì, esatto, anche okay. Io ho iniziato qualche anno fa.
0: Ok, e per cui raccontaci come avviene, cioè non lo so, ti capita di essere contattata da qualcuno che dice ho trovato questo gattino, è solo, è tanto piccolo, non so cosa fare, cioè te lo porta, lo prendi te o tu gli spieghi come fare, ecco, come... Cioè, ci fai un po' un esempio concreto di come funziona?
1: Perché dipende appunto dalle situazioni, dall'età del gattino, dalle sue condizioni di salute, dalle disponibilità delle persone. C'è un doppio aiuto che di solito cerchiamo di dare, appunto, o c'è bisogno che questo gattino sia portato presso un'associazione dove sia disponibile una balia, perché bisogna fornire un determinato tipo di assistenza, di controllo, di capire come sta questo gattino o la persona è veramente impossibilitata a prendersene cura nel modo corretto, interveniamo come associazioni, come balie. Oppure c'è magari anche chi si renderebbe disponibile ad accudire questi gattini, ma ha bisogno di sapere come poterlo fare correttamente, quindi noi forniamo anche l'assistenza a queste persone che diciamo si prestano a diventare balie per l'occasione, certo, o poi in futuro chissà, e gli forniamo appunto l'assistenza quotidiana, sia è possibile incontrarsi di persona, ma anche sia sentendosi semplicemente quotidianamente su come cresce il gattino, su quanto mangia, su come sta, per renderli tranquilli sul sapere di fare le cose corrette per poterli far crescere bene, perché purtroppo è normale che un tema di cui non sappiamo, normalmente uno si ritrova in questa situazione d'emergenza e su due piedi non può sapere cosa può fare, se rischia di fare qualcosa che però non va bene, fatto magari anche in buona fede, e quindi il nostro consiglio è sempre quello di rivolgersi all'associazione e poi si vede qual è la situazione migliore,
0: ecco,
1: cioè fornire aiuto alla persona o accogliere i gattini.
0: Ecco, ma qual è un errore comune che può essere fatto, diciamo così, da una persona non esperta che magari appunto si ritrova a trovare un piccolo gattino abbandonato di, non so, magari pochi giorni?
1: Di solito il problema principale che vengono trovati, dicono oh mio Dio, è abbandonato, la mamma non lo cura, la prima cosa che si cerca di fare è cercare di alimentarlo, dove purtroppo magari non si hanno i prodotti necessari per poterlo fare, quindi magari si va su ricette improvvisate, cose che si facevano da tempo e che ormai grazie agli studi e alla condivisione delle conoscenze si sa benissimo che purtroppo sono cose dannose, e soprattutto un gattino prima di essere alimentato e fatto nella maniera corretta ha bisogno di calore, perché se non accudito da parecchio tempo dalla madre i gattini non riescono a trattenere il calore, non riescono a scaldarsi, quindi anche in estate purtroppo vanno in ipotermia, diventano freddi. E finché sono freddi e non vengono riscaldati nel tempo e nella maniera giusta, questi gattini, se si cerca di alimentarli, purtroppo si fa loro del male. Quindi prima di tutto, una volta che sia appurato, ecco, che il gattino è abbandonato, e non che si rischia di intervenire in una situazione dove invece la madre è presente, il gattino andrebbe prima riscaldato. Una volta che ha recuperato il calore corporeo, andrebbe alimentato con i prodotti specifici di latte per gattino formulato e con il biberon, cosa dove purtroppo normalmente si rischia di utilizzare piuttosto una siringa, così che purtroppo non va bene, si rischia di fare anche così male al gattino.
0: Ecco, ma e poi le persone che magari si rivolgono a voi per magari portarvi il gattino, magari anche per poterselo tenere il gattino e poter fare loro da balia, ecco, poi dopo quando questi gatti stanno bene, ecco, diciamo, no? Sono un pochino cresciuti. Allora immagino che una certa percentuale se li tengano le baglie, magari si affezionano, però poi dopo immagino, insomma, che possa esserci un attimo di difficoltà nel momento in cui non si sa dove lasciarli, no? Se uno non può tenersi il gatto. Come funziona? Ci sono associazioni che entrano in ballo, mi viene in mente il Gattile, Zampette Cormonesi, queste associazioni qua.
1: Esattamente, siamo più associazioni che dopo la nascita del gruppo ci siamo estesi sul territorio grazie alla collaborazione delle associazioni presenti sui territori diversi. Quindi chi si presta a fare come balia viene seguito, viene supportato dalle associazioni, soprattutto per quello che può riguardare una futura adozione, ma nello stesso tempo nessuna balia, come dire, è obbligata a darli in adozione, anzi spesso e volentieri degli stalli come balie poi si sono trasformati a loro volta, diciamo, in strepitose adozioni. Quindi nessuno obbliga, come dire, a dare in adozione il gattino, ma anzi si possono concludere in bellissime adozioni. Invece nello stesso tempo si cerca di dare una mano poi come associazioni a riuscire a dare i gattini in adozione con tutte le tutele previste sia dalla legge, quali il microchip, si può richiedere la sterilizzazione o come ad esempio proprio il riuscire a fare quelli che si chiamano dei buoni preaffidi, ovvero trovare persone che siano conosciute, che si rendano disponibili a seguire quelle che sono le pratiche, diciamo, di adozione sicure per dei gattini. Quindi si viene supportati dall'associazione con le proprie conoscenze, la propria rete di persone a cercare un'adozione, ecco, non si viene lasciati soli con trova casa il gattino, ecco. C'è molta di solito ascolto da parte delle associazioni rispetto a quelle che sono la volontà della balia, che magari può trovare, certo, anche lei l'adottante secondo lei a posto. Quindi sicuramente c'è, come dire, un doppio canale di comunicazione, di ascolto e di aiuto.
0: Ecco Giulia, ti chiedo un'ultima cosa, a questo punto come si fa a contattarvi e se queste balie sono distribuite proprio a livello capillare in tutto il Friuli Venezia Giulia?
1: È proprio quello che cerchiamo di fare, perché le associazioni sono un punto fondamentale per le persone, per sapere a chi rivolgersi, ma la rete è fatta sia di associazioni che le associazioni sono persone comuni che si mettono a disposizione, quindi cerchiamo proprio di essere disponibili su tutto il territorio proprio per riuscire a intervenire in tutte le situazioni di emergenza, cercando qualcuno che sia più vicino, ma anche e soprattutto chi sia più immediatamente disponibile, perché purtroppo nella cura e nella salvaguardia dei gattini il tempismo è fondamentale. Quindi c'è proprio tutta una rete che si muove a livello di associazioni, che si chiede aiuto ad associazioni vicine per capire chi possa essere più prontamente disponibile. C'è chi ci dà una mano come balie per gattini neonati, c'è chi ci dà una mano con quelli che vengono chiamati stalli, ovvero ci dà una mano ad accudire nelle proprie case gattini che hanno già iniziato a mangiare, sono un attimino più autonomi ma ancora non hanno un'età adatta per l'adozione, e c'è anche chi magari non riesce ad accudire i gattini a casa ma ci dà una mano negli spostamenti, perché a volte pur di trovare una baglia che sia pronta ad accudirlo, c'è bisogno di spostarsi da un paese all'altro, da una città all'altra, e ci dà una mano anche proprio in questa maniera. Diciamo che per dare una mano c'è spazio per tutti.
0: Certo. Allora Giulia, abbiamo pochi secondi, ti chiediamo solo come si fa a contattarvi e a contattare appunto la rete Balie FVG e come si fa a contattarvi e magari anche a collaborare con voi.
1: Allora, come dicevamo, è tutto quanto nato dal Gattile di Trieste, però la collaborazione dura già da più anni in maniera sempre più attiva anche con l'associazione Zampette Cormonesi oppure ad esempio Amici di Poldo. Quindi la cosa migliore, potete rivolgervi sicuramente a una di queste tre associazioni e tramite la rete di volontari si riesce a trovare anche chi vi sia più vicino, perché la rete è anche fatta appunto tra noi persone, capire chi è più vicino al vostro caso e quindi riuscire a trovare magari qualcuno in Friuli, può comunque contattare il Gattile di Trieste perché vorrebbe partecipare alla rete e dopo noi come rete troveremo come mettere in contatto figure più vicine, proprio perché Rete Baglie non ha confini di città o paesi. Bene. Ma troviamo sicuramente come mettersi in contatto anche con chi è proprio vicino a noi.
0: Perfetto, allora grazie mille a Giulia Perotti di Rete Baglie Friuli Venezia Giulia e che dire, insomma, complimenti per il lavoro che state facendo e grazie per essere stata con noi su Radio Capodistria.
1: Ringrazio voi per la disponibilità, un saluto.
0: Un saluto. E canzone a tema? Andiamo con i Cure e ci sentiamo Love Cats appunto dei Cure e poi ancora ospiti qui su Radio Capodistria qui a Radio Vagando.

0: E lasciamo anche la musica dei Cure. Ma come sta volando oggi questa mattinata questa Radio Capodistria? Allora, abbiamo ancora un'ultima ospite, cambiamo totalmente argomento, ma del resto ci chiamiamo Radio Vagando e parliamo di transizione ecologica, però non soltanto. Allora, transizione ecologica significa cambiare ad esempio il modo in cui noi produciamo l'energia, in cui consumiamo, in cui gestiamo i rifiuti, però significa anche cambiare il mondo del lavoro, perché servono nuove competenze, no? Nuove professioni green, e le aziende cercano proprio persone capaci ad esempio di capire come ridurre gli sprechi, come recuperare materiale, come usare le risorse. Ecco, per cui la domanda che verrebbe da farsi è: ok, ma chi forma queste nuove figure professionali e che lavoro fanno concretamente? Allora, proprio adesso a Trieste in queste ore stanno presentando un nuovo percorso biennale post diploma dedicata ad una figura che io non conoscevo e che però potrebbe diventare sempre più importante, che è il Circular Economy Specialist. Cioè è un corso che viene prodotto da LifeTech ITS Academy, che è una scuola di formazione legata al mondo delle imprese e del lavoro, e noi vorremmo cercare di capire che cosa si studia, quali opportunità ci sono, e per farlo lo facciamo con Laura Cerni, che è la direttrice di LifeTech ITS Academy, a cui diamo il buongiorno e il benvenuto qui su Radio Capodistria. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito, è piacevole, ecco, essere presenti qui con voi.
0: Grazie, anzi grazie anche che riesci a trovare il tempo, perché insomma una mattinata oggi direi piuttosto
1: un po' fitta,
0: impegni. Un po' indaffarata. Senta, però cominciamo proprio dall'inizio, ecco, io vorrei chiedere se magari ci racconta che cos'è LifeTech ITS Academy, cioè è una scuola, è un'alternativa all'università?
1: LifeTech ITS Academy, l'ITS Academy regionale che si occupa da sempre del settore delle scienze della vita. Non definirei un ITS Academy un'alternativa, ma quanto veramente un'opportunità in più da offrire ai giovani quando concludono il percorso di scuola superiore per decidere come proseguire i propri studi. Io li invito veramente a prendere in considerazione i percorsi offerti dall'ITS Academy. Questo perché? Perché sono percorsi più corti, ma soprattutto targettizzati verso le esigenze delle imprese, verso queste competenze tecniche che vengono proprio richieste dal mondo del lavoro, e pertanto si affianca all'università, ma hanno dei percorsi più pratici, più tecnici, dove si impara presso i laboratori, quindi il famoso learning by doing, e offrono quindi soprattutto a studenti che hanno quella propensione di imparare più facendo che studiando, cioè che amano più la pratica che la teoria, di veramente prenderli in considerazione. Quindi questo l'ITS Academy è questo, offre percorsi targettizzati con le imprese, per le imprese, con un'altissima percentuale di occupazione.
0: Infatti voi oggi, adesso praticamente, presentate a Trieste questo nuovo corso che si chiama Circular Economy Specialist.
1: Esatto.
0: Insomma, suona anche molto contemporaneo, però traduciamolo, ecco, che lavoro è concretamente quello del tradotto, diciamo così, dello specialista dell'economia circolare, ecco. Dove potremo incontrare questa figura oggi o magari anche tra qualche anno? Ecco, di cosa si occupa concretamente?
1: Allora, questo tecnico sarà un esperto preparatissimo, lo dico perché veramente il programma di studi è veramente molto importante, ma anche fatto soprattutto con le imprese, sarà in grado di gestire e anche di proporre dei percorsi innovativi verso quello che è il riciclo, il riutilizzo di quelli che sono gli scarti e i rifiuti che per noi sono delle risorse. Quindi una volta che si ricicla e si riutilizza, si crea un nuovo prodotto e in questo modo si prolunga il ciclo di vita di questo prodotto, sempre in un ambito e soprattutto in un'ottica di transizione ecologica, di cui se ne parla molto, sì, e soprattutto di sostenibilità economica. Pertanto questa figura oggi manca, perché le imprese si sono rese conto che hanno bisogno di un punto di riferimento interno all'impresa che sia responsabile di tutti questi processi legati all'economia circolare, che sappia gestire soprattutto i processi che devono essere in linea con le normative, con le leggi, che oltre ad essere estremamente stringenti, sono sempre in fase di aggiornamento, quindi deve essere una figura veramente dinamica, curiosa, molto propensa all'innovazione e che sia tra l'altro punto di riferimento, e questo veramente è una cosa fondamentale, per le istituzioni e gli enti regionali che controllano le imprese, che danno le, rilasciano le autorizzazioni, che vanno a fare le verifiche ambientali. Sembra che questo legame tra controllore e controllato non sia attualmente ottimale. Quindi da qui a qualche anno troveremo questa figura di raccordo con le istituzioni che controllano gli impatti ambientali, ma soprattutto una figura che supporti l'impresa verso la transizione ecologica nel vero senso della parola, ovvero sapere quali autorizzazioni richiedere, sapere come definire e come catalogare un rifiuto, saperlo riciclare e portare innovazioni in tal senso e coordinare tutta l'impresa affinché i rischi di impatto ambientale si riducano a zero.
0: Ok, ma adesso le aziende come fanno senza questa figura? La stanno cercando, ad esempio?
1: Esattamente, la stanno cercando perché è una figura attualmente formata all'interno dell'impresa. Non ci sono percorsi formativi di questo tipo. Quando noi abbiamo proposto questo percorso, le imprese hanno veramente dimostrato un entusiasmo a dir poco sorprendente, a mio avviso, perché stiamo parlando di un settore trasversale. Non stiamo parlando della scienza della vita tout court, ma stiamo parlando di tutte le imprese che producono, e tutte le imprese producono, anche un ufficio che fa servizio e non fa produzione, produce un rifiuto, tutti tra virgolette produciamo un rifiuto. Quindi avere una persona o all'interno dell'impresa, ma anche come consulente esterno, perché questo corso preparerà veramente gli studenti ad affrontare anche un'attività di libero professionista e diventare il responsabile della gestione ambientale all'interno dell'impresa. Quindi le imprese in questo momento formano internamente queste figure, e queste figure avranno come sbocco professionale quello di appunto essere magari inizialmente un addetto al sistema gestione ambientale, ma poi sicuramente diventarne responsabile, oppure potrà andare a lavorare presso i laboratori di controllo qualità, oppure presso gli uffici di approvvigionamento, quindi dare veramente, no, stare attenti agli acquisti che si fanno delle materie prime, oppure, come ho detto prima, diventare un libero professionista ed essere consulente ambientale.
0: Ecco, ma senta, entriamo proprio così nel corso.
1: Esatto.
0: Qua si parla di 2 anni e fino a 2000 ore, con una parte importante trascorsa direttamente nelle aziende. E per cui che cosa imparano concretamente? Cioè, quanto laboratorio e quanta esperienza sul campo ci sono rispetto magari anche alle classiche lezioni in aula?
1: E su questi 2 anni sono appunto 2000 ore. Di queste 2000 ore, 1250 ore vengono, quindi un anno e mezzo su per giù, vengono svolte presso le nostre aule e i nostri laboratori di analisi. Quindi sono laboratori di chimica, di biochimica, sono laboratori di analisi ambientale, sono laboratori di ecotossicologia, quindi impareranno proprio quelle che sono le tecniche laboratoriali di come si fa un'analisi e un monitoraggio ambientale su matrici che mi ricordano anche gli esperti, non sono solo aria, suolo, acqua, ma mi ricordano che matrici ambientali sono ad esempio l'odore e il rumore,
0: no? Certo.
1: Che magari per noi, no, è una cosa un po' sorprendente, ma in realtà è il rumore e l'odore hanno un impatto sull'ambiente molto importante, per cui anche lì le tecniche di analizzare e monitorare tali parametri saranno sempre più importanti, sono fondamentali, quindi impareranno proprio come farlo. Dopodiché ci sarà tutta una parte invece legata alla legislazione, cioè alle normative, alle leggi europee, nazionali e regionali, sempre più stringenti come dicevo prima, ma soprattutto che si aggiornano di veramente, non dico mese a mese, ma sicuramente da un anno all'altro, e quindi essere veramente pronti al cambiamento. Quindi impareranno tutte quelle che sono le ISO, le normative legate all'ambiente, e poi un'attenzione verso anche le tecnologie digitali legate alla gestione di questo tipo di attività, e infine anche uno sguardo attento verso la sostenibilità economica di un'economia circolare, cioè che il riciclo e il riutilizzo di un materiale sia economicamente sostenibile, perché potrebbe essere invece che il rapporto, no, costo-beneficio, certo, sia un attimino più, come dire, squilibrato.
0: Certo, certo, certo, che forse non ne valga poi la pena.
1: Sì, aggiungo che mi sono un po', adesso mi sono scordata, ma è importantissimo, e sottolineo che lei lo accennava, sono 750 ore incluse nei 2 anni di tirocinio curricolare. Questo ovviamente permette ai ragazzi di trascorrere 5 mesi presso le imprese, e questo garantisce una percentuale di occupazione molto alta. Infatti io ricordo che tutti i DTS Academy generalmente registrano una percentuale di occupazione a un anno dal diploma superiore al 90%. Quindi i percorsi DTS Academy, io dico sempre, i bravi a conclusione di un percorso DTS Academy hanno 2-3 offerte di lavoro. Poi magari quelli, diciamo, non dico meno bravi, ma insomma non i proprio i bravissimi, ne hanno una di offerte. E sono percorsi veramente studiati con grande buonsenso.
0: Certo, certo, beh, è interessante scoprire che ci sono anche delle alternative, ad esempio all'università, ecco. Ma senta, so che voi accogliete 25 studenti, ci sono ancora,
1: esatto,
0: posti?
1: Assolutamente sì, ci si può iscrivere entro il 5 di ottobre per affrontare il test di ammissione del 7 di ottobre. Ci sono ancora posti, quindi c'è ancora tempo per iscriversi. Il corso partirà a fine ottobre. Il test di ammissione, non voglio spaventare nessuno, è un test che si basa soprattutto sulla valutazione della motivazione e il fatto di essere preposti, non so,
0: certo,
1: in qualche modo adatti,
0: certo,
1: a questo tipo di percorso, quindi da non prendere paura se uno non è preparato da un punto di vista nozionistico, perché ovviamente le cose le imparerà qui da noi.
0: E la motivazione forte,
1: perché,
0: però
1: deve esserci una motivazione forte, perché i percorsi sono molto impegnativi ma molto concentrati. Ricordo che verranno le stesse aziende che hanno voluto il percorso a fare docenza, quindi questo rapporto sinergico tra le imprese che vogliono il corso, lo strutturano assieme a noi nei minimi particolari entrando nel contenuto del piano di studi, vengono a fare docenza, c'è questa sinergia, se si pensa proprio a ragion di logica, è straordinaria, perché i docenti che sono rappresentanti delle imprese conoscono immediatamente gli studenti, e laddove ci sia un rapporto favorevole,
0: certo,
1: ecco che dopo il tirocinio presso quell'impresa lo studente, una volta diplomato, trova lavoro, cioè viene inserito nell'azienda stessa. Ricordo che c'è un esame di Stato a conclusione del percorso, e a conclusione dopo l'esame di Stato si acquisisce il diploma di 5° livello del quadro europeo delle competenze, che è un diploma riconosciuto in tutta Europa. Quindi è proprio un salto in più che uno fa da un punto di vista proprio di titoli di studio che acquisisce dopo la scuola superiore.
0: Senta, ma a chi è rivolto comunque il corso? A ragazzi e ragazze appena diplomate, o magari anche ad un adulto che vuole cambiare lavoro?
1: Entrambi, lo dico subito così molto, molto diretta, nel senso che sono percorsi, non solo questo qui, che è un percorso molto specifico e specialistico verso l'ambiente, quindi è rivolto a chi ha sensibilità verso l'ambiente, a chi ha fatto magari un percorso anche di scuola superiore rivolto proprio a una curvatura ambientale, oppure a chi ha già fatto un percorso universitario che vuole in qualche modo specializzarsi. Oppure ci sono anche casi in cui persone più adulte vogliono in qualche modo rimettersi in gioco in un settore magari nuovo, che però considerato di estrema rilevanza. Questa figura, che sarà appunto, come dicevo prima, un responsabile tecnico della gestione ambientale, sarà sempre più richiesta e quasi diventerà obbligatoria per le imprese. Quindi veramente è un settore in continua crescita.
0: Noi la ringraziamo, Laura Cerni, direttrice di LifeTech ITS Academy, e noi abbiamo provato a raccontare, diciamo così, in maniera concreta una delle nuove professioni legate appunto alla transizione ecologica, e appunto anche una nuova opportunità, no? Diciamo per chi magari appunto così sogna un cambiamento professionale in questo settore. Per cui la ringraziamo. Ultima cosa, se ci dà l'indirizzo del sito internet.
1: Assolutamente sì, è www.itslifetech.it, life come vita, lifetech.it, e avete tutte le informazioni. Vi invitiamo anche a venirci a trovare presso la sede di Via Caboto 27 a Trieste, una nuova sede. anche senza dover prendere appuntamento. Generalmente le porte sono aperte, okay, e siamo pronti ad accogliere e ad offrire, come dire, a presentare la struttura a tutti gli interessati.
0: Interessante. Bene, allora Laura Cerni, noi la ringraziamo per essere stata ospite qui su Radio Capodistria a Radio Vagando, e la lasciamo appunto alla presentazione del corso. Buona mattinata.
1: Grazie infinite, grazie a voi della disponibilità, grazie mille.
2: Radio Vagando, voci dal mondo, passi verso il futuro.
0: E siamo arrivati in chiusura della prima puntata di Radio Vagando della stagione. Io vi do appuntamento a martedì prossimo, però se volete risentirci in replica, come al solito, ogni sabato mattina alle ore 11. Ringrazio Iure Zoglia per la parte tecnica, io sono Barbara Urizzi e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao a tutti!
3: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Per incidente risolto, lunghe code sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Per il traffico sostenuto, in colonnamento in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. In direzione Venezia, sempre sulla 4, rallentamenti per traffico intenso tra Desenzano e Peschiera del Garda. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste, dove si viaggia in coda per traffico sostenuto in direzione Venezia tra La Tisana e Stanstino di Livenza. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori, dalle 21 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. Dalle ore 22 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, a causa di lavori, verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova Venezia e la A13 Bologna Padova in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Un cordiale buon pomeriggio da Alberto Cernas della redazione GR. Leggiamo i titoli della prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. Oggi incontro a Nova Gorica tra i ministri degli esteri di Slovenia e Italia, Kaiser e Tajani. Ufficializzata la candidatura di Mateja Hrvatin-Kozlovic a sindaco di Capodistria. I caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone entrato nello spazio aereo della Lituania. Si celebra oggi la prima giornata internazionale del le grotte del carsismo. Pallavolo maschile, Slovenia sconfitta dalla Grecia agli europei di Modena. Questo ed altro nella prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria alle 12.30.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sull'Europa centrale staziona un campo di alte pressioni, deboli venti nord-orientali convogliano sulle nostre regioni aria un po' più fredda e secca, previsioni. Nel pomeriggio sereno, debole bora nel litorale, temperature massime da 23 a 28. Domani soleggiato e nebbia di primo mattino localmente a valle, nel corso della giornata soffierà vento sud-occidentale. Temperature minime da 7 a 15, massime da 24 a 27. Giovedì nuvoloso, in mattinata sulle regioni occidentali e settentrionali previste precipitazioni, nel litorale anche fenomeni temporaleschi. Le piogge si estenderanno successivamente alla maggior parte del paese. Lungo la costa soffierà lo scirocco, nell'interno vento dai quadranti orientali. Anche venerdì coperto con sporadiche precipitazioni, in particolare all'ovest. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese. Code sull'autostrada Lubiana-Capodistria tra Unez e Postumia, all'altezza del cantiere, rallentamenti anche nella direzione opposta. Le 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Ritorna l'informazione di Radio Capodistria. In apertura vediamo i titoli delle notizie principali. Oggi incontro a Nova Gorica tra i ministri degli esteri di Slovenia e Italia, Kaiser e Tajani. Ufficializzata la candidatura di Mateja Hrvatin-Kozlovic a sindaco di Capodistria. I caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone entrato nello spazio aereo della Lituania. Si celebra oggi la prima giornata internazionale delle grotte del Carsismo. Pallavolo maschile, Slovenia sconfitta dalla Grecia agli europei di Modena.

0: Ieri il ministro degli affari esteri ed europei Tone Kaiser ha incontrato i rappresentanti della minoranza slovena in Italia in vista del bilaterale odierno con il titolare della Farnesina Antonio Tajani a Nova Gorica. Durante i colloqui, durati poco meno di 2 ore, le parti hanno parlato della situazione e delle problematiche della minoranza slovena in Italia. Sentiamo Valerio Fabbri.
1: Dopo l'incontro di metà luglio a Roma, Kaiser e Tajani si ritrovano ora in Slovenia per ribadire gli ottimi rapporti di buon vicinato e affrontare i principali temi dell'agenda internazionale, a partire da Balcani occidentali, allargamento dell'Unione Europea e Ucraina. Ma come è noto, il legame tra i due paesi è rappresentato anche, se non soprattutto, dalle rispettive minoranze, quella slovena in Italia e quella italiana in Slovenia, che parteciperanno all'incontro di Nova Gorica. In vista del vertice, Kaiser ha ricevuto una delegazione della minoranza slovena in Italia che ha illustrato i principali temi in cima alla loro agenda, fra quali figura innanzitutto il meccanismo per una rappresentanza parlamentare garantita. La nuova legge elettorale in esame al Senato non contiene alcuna disposizione in merito. Ai nostri microfoni, Walter Bandel, presidente della Confederazione delle Organizzazioni Slovene in Italia, ha rilasciato questa dichiarazione al termine dell'incontro con il ministro.
2: In pratica la minoranza linguistica slovena del Friuli Venezia Giulia non chiede privilegi, ma il pieno riconoscimento di un diritto che lo Stato italiano ha già sancito con la legge del 23 febbraio 2001, numero 38. Pertanto la tutela linguistica e culturale non può essere separata dalla tutela dell'importanza democratica. Questo punto qua era uno dei più importanti proprio all'incontro con il ministro.
0: I confini nella storia si sono spostati, ma nonostante la repressione contro la sua cultura, il popolo sloveno del litorale ha mantenuto con orgoglio la propria identità, lo scrive il premier Janez Janša nel suo messaggio in occasione del 15 settembre, giornata dell'annessione del litorale alla madre patria. Janša rivendica il merito del centrodestra di aver proclamato per legge questa ricorrenza, dichiarando che la sua denominazione attuale andrebbe modificata in festa del ritorno del litorale alla madre patria, in quanto, come scrive, il litorale è sempre stato sloveno e come tale non è stato annesso, ma è tornato alla matrice. L'appartenenza al proprio popolo non significa tuttavia chiudersi al mondo, aggiunge ancora Janša, ma creare le condizioni affinché il confine diventi un luogo d'incontro. Il Consiglio nazionale per la cultura esaminerà questo pomeriggio le proposte di modifica alla legge su RTV Slovenia e alla legge sui media. Entrambe le normative vengono nuovamente modificate a breve distanza da precedenti interventi di revisione. Le proposte introducono tra l'altro modifiche al sostegno finanziario ai media e riportano la gestione di RTV Slovenia a un sistema composto da un direttore e da un consiglio di programma. Oltre ai membri del Consiglio nazionale per la cultura e al ministro competente Ignazia Fridl-Jarc, alla discussione sono stati invitati i rappresentanti del Consiglio di RTV Slovenia e di organizzazioni giornalistiche della società civile. Dall'ultimo sondaggio effettuato dall'agenzia Mediana per il quotidiano Delo si evince una sempre maggiore differenza tra i due maggiori partiti di coalizione ed opposizione SDS e Movimento Libertà. Il 22,7% degli interpellati sceglierebbe di votare per il Partito Democratico, il 18,8% invece per il Movimento Libertà. Seguono NSI, SLS, Focus, Socialdemocratici, Sinistra e Democratici di Angel Logar. Per la prima volta dopo marzo 2024, il leader dell'SD, Matthias Hahn, ha superato la Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar, sulla scaletta dei volti del mondo della politica più amati dai cittadini. Ufficializzata la candidatura di Mateja Hrvatin Kozlovic a sindaco di Capodistria, l'attuale vice sindaco del comune città sarà sostenuta dal suo partito Movimento Libertà e dalla lista Zavedno Koper, consapevole Capodistria. Il comune deve essere al servizio dei cittadini e non il contrario, ha detto la candidata, che punta alla collaborazione e al dialogo e a una maggiore determinazione ed efficienza. Sentiamo Lara Drcic.
3: Matteo Hrvatin Kozlovic correrà per la poltrona di sindaco di Capodistria perché dice il comune si merita una guida più incisiva, proattiva, coraggiosa e determinata e sostenuta da Movimento Libertà e dalla lista Consapevole Capodistria che condividono gli stessi punti e valori del suo programma che riconoscono come punti di forza della candidata la volontà di collaborare e la capacità di fare rete per lo sviluppo di tutta la comunità che allo stesso tempo mette sempre al primo posto il benessere dei cittadini. La 43enne Matteo Hrvatin Kozlovic, consigliera comunale nelle fila di Movimento Libertà e vice sindaca professionista con delega all'economia e al turismo, ha presentato i punti fondamentali del programma basato su 5 impegni chiave per il prossimo decennio: approvvigionamento idrico, abitazioni, infrastrutture, sanità, economia, istituzioni educative, ricerca e sport e politiche giovanili. Vogliamo una Capodistria al servizio della gente, sicura, accessibile, innovativa e sana. Credo che è possibile guidare il comune e città in maniera diversa, più efficace, ha detto Hrvatin Kozlovic anche alla luce dell'esperienza maturata negli ultimi 4 anni. La candidata, che in sede di presentazione è stata sostenuta dalla deputata Tamara Kozlovic e dal consigliere comunale Mattias Cioc, ha sottolineato l'attività della sua squadra, nella cui composizione non sarà determinante l'appartenenza politica, ma piuttosto le competenze, l'esperienza, l'integrità e la capacità di collaborare. Sarà orientata a uno sviluppo equilibrato del centro urbano e dell'entroterra. Movimento Libertà presenterà la propria lista per il consiglio comunale, così come Zavedno Koper, Consapevole Capodistria, oggi rappresentati dai vertici del partito Patrick Greblo e Rado Pisciot. La lista, ricorderemo, era stata fondata nel 2022 come una forza partitica e aperta ad un ampio dialogo politico. La lista riunisce cittadini e cittadine finora politicamente inattivi, ma con una ricca esperienza professionale, che vedono nel contesto locale un potenziale enorme e sono pronti a contribuire al suo sviluppo.
0: Il Parlamento europeo riunito a Strasburgo non ha riconosciuto l'immunità parlamentare all'eurodeputato sloveno Matej Tonin dalle file del PPNSI in relazione al caso Knaus. La commissione giuridica in precedenza aveva raccomandato all'Aula di respingere la richiesta di revoca. Nel corso della giornata, intanto, l'agenda dei lavori degli europarlamentari si concentrerà principalmente sulle strategie per il rafforzamento della sicurezza europea. Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di capo dello Stato per il 27 settembre. Vučić ha annunciato all'emittente televisiva Pink di volersi rivolgere ai cittadini per ringraziarli del sostegno, per poi lanciarsi nella campagna elettorale come un comune cittadino. Il capo dello Stato uscente inizierà la campagna elettorale per le elezioni politiche che ha indetto per il 25 ottobre, recandosi nei villaggi più remoti che finora non ha mai visitato. Voglio visitare anche i centri urbani, voglio andare in ogni città davanti ai negozi, davanti alle discoteche e parlare con la gente, ha dichiarato Vučić. Il Pentagono, nel suo rapporto sulla guerra con l'Iran, ha dichiarato che il conflitto ha provocato una carenza di munizioni statunitensi, mentre l'amministrazione Trump lavora per ricostituire le scorte di armi. Il documento stima che tra il 28 febbraio ed il 30 giugno l'operazione Epic Fury contro l'Iran sia costata circa 33 miliardi, di cui 22 spesi solo per le munizioni utilizzate. I caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone entrato nello spazio aereo lituano la scorsa notte, lo ha annunciato il presidente lituano Gitanas Nausėda sul social X. Secondo le autorità lituane, il drone è arrivato dalla vicina Bielorussia poco dopo mezzanotte e si stava dirigendo verso ovest. Sentiamo il servizio di Erika Paternusch.
4: I resti del drone abbattuto nello spazio aereo lituano sono caduti in una zona disabitata vicino al lago di Kaunas, nella parte centrale del paese, lo ha reso noto il Centro Lituano per la Gestione delle Crisi. Nella capitale, Vilnius, e nelle zone limitrofe sono risuonate le sirene. La provenienza del drone è ancora sconosciuta, gli specialisti stanno intanto raccogliendo i rottami per determinare il tipo di drone e il suo scopo. Inoltre, al momento non è ancora noto se il drone trasportasse esplosivi. Secondo le prime informazioni, nessuno è rimasto ferito nell'incidente. Il Ministero della Difesa lituano ha fatto sapere che le forze armate lituane e i piloti italiani impegnati in una missione di difesa aerea della NATO hanno risposto in modo rapido e responsabile all'incursione. Dato che la Russia sta intensificando la sua aggressione contro l'Ucraina, tale prontezza è fondamentale per la nostra regione, ha scritto il presidente lituano in un post sui social media. La Lituania ha aggiunto, insieme ai suoi alleati della NATO, difenderà il proprio spazio aereo. In un post su X, il ministro degli esteri ha ringraziato gli alleati. Questo è il miglior esempio concreto di unità e determinazione che invia un messaggio chiaro. La NATO è vigile, impegnata e pronta, ha precisato. Anche la Polonia ha annunciato l'avvio di operazioni nel proprio spazio aereo a causa dell'attività di droni a reazione russa che stavano compiendo attacchi sul territorio ucraino. Le autorità polacche hanno spiegato che si tratta di misure preventive volte a garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo, in particolare nelle aree confinanti con le regioni minacciate.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Notte da record agli Emmy Awards 2026, dove hanno trionfato Widow's Bay e The Pitt, rispettivamente come miglior serie comica e miglior serie drammatica. L'attrice 75enne Jean Smart si è aggiudicata il premio come miglior attrice protagonista per la serie comica Hex. Si tratta del quinto Emmy consecutivo per lo stesso ruolo, l'ottava statuetta della sua carriera. Alison Janney vince invece come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica per The Diplomat, eguagliando Smart nel numero di Emmy vinti in carriera. In occasione della prima giornata internazionale delle grotte del Carsismo, la regione Friuli Venezia Giulia celebra i 100 anni di 2000 grotte, il volume pubblicato nel 1926 dal Touring Club Italiano, che ha segnato la storia della speleologia moderna con il workshop organizzato dalla Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia, APS 2000 Grotte 1926-2026. La speleologia 100 anni dopo in programma alla Sala Luttazzi a Trieste oggi. A partire dalle 17.30 il servizio è di Rosanna Bubola.
6: In occasione del workshop 2000 grotte 1926-2026, la speleologia 100 anni dopo, evento che celebra i 100 anni della pubblicazione del volume che ha segnato la storia della speleologia moderna nata proprio sul Carso Triestino, organizzato dalla Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia, abbiamo sentito il suo presidente Mauro Kraus.
7: Perché 2000 grotte è importante, viene considerato la Bibbia degli speleologi? Proprio perché è un'opera innovativa per l'epoca in cui è stata realizzata, mentre il resto del mondo non sapeva ancora in cosa consisteva il fenomeno carsico e le grotte, qui da noi avevamo già un'eredità di oltre 100 anni in cui gli speleologi cercavano disperatamente l'acqua per approvvigionare la città di Trieste. Quindi un secolo di esplorazioni ha prodotto questo magnifico libro che si articola in due parti, uno manuale di speleologia che si occupa delle varie materie oggette appunto della speleologia, l'altro è la prima raccolta catastale organizzata in cui vengono evidenziati tutti quanti i rilievi e le descrizioni delle grotte corredate da meravigliose fotografie in bianco e nero dell'epoca. Quindi un testo innovativo rispetto al resto del mondo che rappresenta proprio una pietra miliare da cui comincia la speleologia moderna. Perché è importante la speleologia? La speleologia è importante perché il mondo sotterraneo, come lo conosce la gente normale, in verità è molto più sviluppato di quello che si pensa, quindi un vero e proprio mondo alla rovescia, in cui in aree come il Carso, che si estende dall'Italia, dalla provincia di Trieste Gorizia al Carso sloveno e a quello croato, in verità è un tutt'uno, e al di sotto troviamo un mondo di sviluppo impressionante che fra l'altro anno dopo anno viene sempre incrementato. Quindi è importante perché dentro ci troviamo non soltanto l'acqua che in molti casi andiamo a bere, ma una quantità di fenomeni che hanno una valenza scientifica unica nel loro campo.
0: Prima dello sport segnaliamo ancora che riprendono oggi i lavori di costruzione della rotatoria presso Belvedere sulla strada Iago di Estrugnano. La direzione della Repubblica di Slovenia per le infrastrutture ha riferito che presso il cantiere il traffico scorrerà a senso unico alternato fino al prossimo 26 ottobre. I lavori, lo ricordiamo, sono stati temporaneamente sospesi a giugno a causa delle lunghe code che si sono formate tra Capodistria e Santa Lucia. All'epoca il tempo di percorrenza del tratto, che di solito richiede 20 minuti, si è allungato a 2 ore e di conseguenza anche il traffico sulle strade locali era completamente bloccato.
8: Lo sport.
0: Pallavolo maschile, prima sconfitta della Slovenia agli europei di Modena. La squadra di Capitan Urnaut cede alla Grecia per 3-7-1. Oggi per lo stesso gruppo si giocano Grecia-Svezia e lo scontro al vertice tra Italia e Repubblica Ceca. Calcio, il Celje ha esonerato l'allenatore Viktor Campelos. Lo sostituirà Zoran Zeljković, che finora è stato sulla panchina del Koper. In Serie A, a completamento della quarta giornata, Como Parma 2-1, la Roma ha vinto in trasferta col Torino 2-0, tanti gol nel posticipo serale tra Inter e Udinese, finita 5-3, per una classifica che vede Roma e Inter in testa a 12 punti, seguite da Como e Lazio a 10. Le 12:46 minuti esatti, si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz e Erika Paternusch.
9: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Berni in concerto a Re Gelato, dagli annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, sulla A4 Brescia-Padova si verificano ancora lunghe code tra Verona Sud e Peschiera del Garda in direzione Milano a causa di un precedente incidente. Tra Desenzano e Peschiera invece segnaliamo rallentamenti con code per chi viaggia verso Venezia per traffico intenso. Sulla Venezia-Trieste si viaggia a rilento per un mezzo pesante in panne tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia. Nella stessa direzione code per traffico intenso tra Latisana e Sanstino di Livenza. Vi informiamo inoltre che dalle ore 21:30 di stasera alle ore 5:30 di domani mercoledì 16 settembre sulla tangenziale di Mestre verrà chiusa l'entrata di Mira Oriago in direzione Milano per attività di manutenzione con deviazione del traffico presso Marghera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Il Parlamento europeo riunito a Strasburgo non ha riconosciuto l'immunità parlamentare all'eurodeputato sloveno Matej Tonin dalle file del PPNSI in relazione al caso Knaus. Ha rigettato così la raccomandazione della commissione giuridica competente di respingere la richiesta di revoca. 304 i voti a favore, 306 invece quelli contrari. La richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Tonin, lo ricordiamo, è stata inviata al Parlamento europeo dalla Procura di Stato specializzata in relazione a un atto d'accusa contro quattro membri attuali ed ex della Commissione parlamentare della Camera di Stato per il controllo dei servizi di informazione e sicurezza CNOS, accusati del reato di abuso d'ufficio o di diritti d'ufficio. Gli Stati Uniti hanno ammesso per la prima volta di avere armi nello spazio, lo ha riferito Troy Meink, segretario del Dipartimento dell'Aeronautica e della Space Force. Meink ha detto che gli USA dispongono di armi per il controllo dello spazio in orbita, in grado di difendere le forze americane da azioni ostili di altri paesi. Secondo la Space Force, il controllo dello spazio comprende attività sia offensive sia difensive che possono servire per disturbare, danneggiare o, se necessario, distruggere le capacità spaziali di un avversario. Possono comprendere attacchi fisici contro i satelliti, ma anche sistemi che ne disturbano le comunicazioni. In Italia l'Aula del Senato ha approvato il disegno di legge in materia di elezioni della Camera e del Senato. Tra le modifiche introdotte a Palazzo Madama figurano le preferenze con capolista bloccati, la revisione della norma sulla raccolta delle firme e l'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Il sistema prevede inoltre la formula proporzionale, un premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti e l'indicazione del candidato presidente del Consiglio. Il disegno di legge torna in terza lettura alla Camera a partire dal 28 settembre. Il vulcano Etna in Sicilia è tornato in attività a causa della nube di cenere che si innalza per diversi chilometri. Il traffico aereo all'aeroporto di Catania è stato temporaneamente sospeso per ragioni di sicurezza. Da ieri sono stati cancellati numerosi voli, causando notevoli disagi ai passeggeri. Attualmente non è possibile prevedere la durata dell'emergenza. È tutto per le notizie di Radio Capodistria, ore 13:33 minuti.
2: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.
3: Ora c'è musica. Musica. Ora Musica. Ora c'è musica. Musica.
4: Presenti come tutti i giorni a quest'ora con il nostro bagaglio, dove dentro ci sono un sacco di novità discografiche. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, Aura Musica, in questo martedì. Allora, nostro ospite sarà Marziam, personaggio molto interessante, parleremo con lui tra poco. Subito un classico.
2: Ora Musica Story
4: 1979.

Put Love on Me, grande pezzo dei Delegation, oggi ad aprire Ora Musica dal loro album Au Devoo, album davvero bellissimo, molto funk del 1979. Siamo alla novità, al primo ascolto, vi presento A Metà Strada.

0: strada esiste perché sai, l'amore è un posto.
1: Ora musica, intervista.
2: Oggi a Ora Musica, nello spazio interviste, parliamo di Marziam, in programmazione con Canzone di Lucio Dalla, la sua reinterpretazione di questo brano. Ci sono diverse cose che mi incuriosiscono e allora mi collego subito con lui, che sta in Francia, se ho capito bene. Ciao, ben trovato.
3: Ehi, ciao, grazie. Sì, sono in Francia.
2: Allora, Marziam, all'anagrafe Christian Edgardo Del Negro.
3: Esatto.
2: Vogliamo partire dal tuo nome d'arte? Ho letto come è nato il tuo nome d'arte e mi è piaciuto molto. Ce lo racconti?
3: Sì, brevemente, ti ringrazio per la domanda. Ero molto giovane, stavo facendo volontariato per un'associazione di trasporto anziani e disabili. E, era un periodo un po' particolare, una signora anziana e al telefono sembrava mi conoscesse da sempre, quindi io un po' incuriosito, un po' per volontariato, le chiesi se aveva bisogno di qualcosa, di pane, qualcosa che gliel'avrei portato così che l'avrei conosciuta di persona. Quando la incontrai andò avanti a parlarmi di me finché alla fine disse: aspettami qua, ho una cosa per te. È andata in un'altra stanza, io ero giovanissimo, è tornata a mani vuote. Io pensavo 100 euro, 50 euro per la associazione, invece mi disse: ti regalo un nome, perché nessuno regala un nome, ti regalo Marziam. Io non ci feci caso, poi dopo invece con il progetto della musica lo usai un po' casualmente, da lì non l'ho mai più abbandonato.
2: Perché ti definisci il non cantante?
3: Ma in realtà non so neanche se so cantare bene. Intanto non ho mai pensato nella mia vita di fare il cantante, mi stupisce molto la situazione generale, politica, alla quale sono interessato, mi piace il mio lavoro e il canto l'ho sempre vissuto come un modo per comunicare, per esprimermi, per sfogarmi, per scrivere. Quando ero più giovane dicevo: canto per non andare dallo psichiatra.
2: In realtà sono liberatorio, persona, quindi
3: sì, poi sono comunque una persona molto creativa e quindi anche giocare con la musica per me è un dono, ecco.
2: Tra l'altro di musica che ti riguarda ce n'è parecchia, perché vedo che c'è un EP, reinterpretazioni, e poi però anche un album di inediti che dovrebbe arrivare per l'autunno, giusto?
3: Sì, siamo usciti con questo singolo, Canzone, che mi sembrava un po' il più simpatico per l'estate. E nelle prossime, il 28 di settembre uscirà questo EP con altre canzoni, tra cui sempre si chiama Reinterpretazioni, la raccolta, proprio perché sono tutte cover.
2: E tra l'altro vedo che si va dai Placebo, sì, a Michele Bravi, cioè molto ampio come forbice per quanto riguarda i generi, diciamo, no?
3: Sì, senza mettermi in confronto con questi artisti, ovviamente, soprattutto, non so, anche per dire, dalla cantante Canzone, o in questo EP c'è anche Mango con Bella d'estate. Bello. Capisci che per un non cantante soprattutto
2: però sai che a volte quando c'è il cuore si batte la tecnica.
3: Bravo, io la penso così, però sono comunque artisti che hanno un cuore imparagonabile, quindi è soltanto un gioco ed è soltanto un utilizzo che io ho fatto di qualcosa di loro che sento anche mio, tutto lì.
2: Noi adesso andiamo ad ascoltare Canzone, con la promessa di risentirci quando poi uscirà il tuo album di inediti, che mi incuriosisce.
3: Non
2: diamo
3: vedo l'ora.
2: A chi ci segue le coordinate per raggiungersi.
3: C'ho Spotify, dove raccolgo insieme anche ad altri distributori come Apple Music eccetera tutta un po' la mia musica. Non sono un grande amante dei social, ma ho un profilo TikTok e un profilo Instagram sempre con il nome Marziam.
2: Ti raggiungeremo lì, quindi
3: sì,
2: ecco.
3: Sì.
2: Grazie a Marziam per essere stato a Ora Musica.
3: Ringrazio te, saluto tutti e una buona giornata.
4: Non so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e di portarti di qua. Materasso di parole scritte apposta per te e ti direi: spegni la luce che il cielo c'è.

Si chiama Sound Boy, questo singolo che abbiamo ascoltato in un primo ascolto oggi qui a Ora Musica, firmato Digon Temic ed è estratto dal disco Cantauto Rap che è uscito recentemente quest'estate, insomma. Daniele Tosco, il prossimo che ascoltiamo.

la gente, ti diranno che non conti niente. Se stai in silenzio e abbassi la testa, non c'è molta stima che ti resta. Ti nascondi e cosa ho detto?

conflitti, la canzone di Daniele Tosco al primo ascolto qui Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Prima di andarmene, altra novità.

0: Verdi con il suo singolo che si chiama Platone. Oggi chiude Ora Musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. È tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova si registrano code per 10 km tra Verona Est ed il bivio per la A22 del Brennero in direzione Milano a causa del traffico intenso ed in seguito ad un incidente avvenuto in mattinata. Si consiglia l'uscita di Verona Est per l'utenza diretta a Milano. Sulla Venezia-Trieste si verificano code per traffico intenso tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza per chi viaggia verso Venezia. Vi informiamo inoltre che sul tratto della 4 Padova-Venezia dalle ore 22 di stasera alle ore 5:30 di domani mattina, mercoledì 16 settembre, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la 4 e la A13 Bologna-Padova verso la A13 in entrambi i sensi di marcia. La clientela che intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. I sindaci di 13 comuni del litorale hanno inviato una lettera di supporto a TV Coper Capodistria per esprimere forte preoccupazione riguardo ai presunti piani della direzione di RTV Slovenia di sopprimere i programmi regionali di Capodistria e Maribor. I primi cittadini sottolineano l'importanza fondamentale di questa emittente per la vita sociale del territorio, evidenziando come un giornalismo locale indipendente e radicato garantisca visibilità anche alle realtà più piccole e assicuri un'informazione pubblica equa e capillare. Per fronte alle denunce dei giornalisti, i vertici del Consiglio di amministrazione smentiscono i tagli, precisando che le modifiche puntano solo a definire i livelli minimi del servizio pubblico. Italia, l'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astensioni. Il testo, modificato rispetto alla versione approvata dalla Camera, torna ora a Montecitorio per la terza lettura. La maggioranza ha difeso il provvedimento, mentre le opposizioni hanno contestato duramente il meccanismo del premio di maggioranza e denunciato una riforma ritenuta funzionale agli interessi della coalizione di governo, con momenti di tensione in aula. La ministra Elisabetta Casellati si è detta ottimista sull'approvazione definitiva alla Camera, mentre PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Azione e Italia Viva hanno annunciato il voto contrario, criticando rispettivamente il sistema di rappresentanza, il premio di maggioranza e l'impostazione maggioritaria della riforma. La Russia non intende fermare i combattimenti in Ucraina nel corso di eventuali negoziati di pace, lo ha dichiarato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, precisando che quella che Mosca definisce la propria operazione militare speciale continuerà anche durante le trattative. La posizione russa si contrappone a quella di Kiev, che ha più volte sostenuto che un cessate il fuoco debba rappresentare un punto di partenza per l'avvio di qualsiasi negoziato. Lavrov inoltre ha annunciato che incontrerà il segretario di Stato USA Marco Rubio a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Al centro del colloquio la situazione in Ucraina. Vorrei capire cosa pensa il Dipartimento di Stato in merito, ha dichiarato Lavrov, citato dall'agenzia Interfax. La Cina ha esortato gli Stati Uniti a porre fine all'espansione delle capacità militari nello spazio, mettendo in guardia dal rischio di una nuova corsa agli armamenti e dalla trasformazione dell'orbita in un campo di battaglia. La dichiarazione di Pechino segue la conferma da parte delle forze spaziali statunitensi del dispiegamento per la prima volta di un'arma in orbita terrestre. Washington ha giustificato il sistema come strumento di protezione delle proprie forze dalle minacce degli avversari, indicando in particolare Cina e Russia come potenziali rischi per gli interessi statunitensi nello spazio. Pechino e Washington, da tempo rivali sul piano geopolitico, stanno intensificando la competizione per consolidare la propria presenza e i propri interessi strategici nello spazio. Le 14.34 minuti, avete sentito le ultime notizie da Radio Capodistria.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Mentre inizia il suo tour nei teatri e sta per uscire il suo nuovo album che si intitolerà Cicale, Malika Ayane ritorna sulle nostre frequenze con un singolo dolce amaro, detto tra noi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, risolto l'incidente, permangono code ma in smaltimento tra Soave e Verona Sud in direzione Milano e code in uscita a Verona Est per entrambe le provenienze. Vi segnaliamo che sono in corso lavori sulla A4 Venezia-Trieste tra il passante di Mestre e Meolo Roncade e attivo uno scambio di carreggiata e si verificano incolonnamenti in direzione Trieste. E tra Latisana e Cesalto in direzione Venezia, code per il traffico sostenuto. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Burning Concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

Mia madre mi disse: non devi giocare con gli zingari nel bosco. Mia madre mi disse: non devi giocare

era scuro, l'erba già verde, li venne Sally con un tamburello. Ma il bosco era scuro, l'erba già alta, dite mia madre che non

andai verso il mare, senza barche per attraversare. Spesi 100 lire per un pesciolino d'oro. Andai verso il mare, senza barche per attraversare. Spesi 100 lire per un pesciolino cieco. Gli montai sulla groppa, sparì in un baleno. Andate a dire a Sally che non tornerò. Gli montai sulla groppa, sparì in un momento. Dite a mia madre che non tornerò.

vicino alla città, trovai Pilar del Mare con due gocce di eroina. Si addormentava il cuore vicino alle roulotte. Trovai Pilar dei Meli, bocca sporca di mirtilli, un coltello in mezzo ai seni. Mi svegliai sulla quercia, l'assassino era fuggito di tal pesciolino che non tornerò. Mi guardai nello stagno, l'assassino s'era già lavato di te mia madre, che non tornerò.

seduto sotto un ponte, si annusava il re dei topi. Sulla strada le sue bambole bruciavano a copertoni. Sdraiato sotto il ponte si adorava il re dei topi. Sulla strada le sue bambole adescavano i signori. Mi parlò sulla bocca, mi donò un braccialetto di tela quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto. Dite a mia madre che non tornerò.

mentre fai danare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare

da inseguire, da inseguire sempre, da inseguire ancora, fino ai laghi bianchi del silenzio. Finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io.

0: il meteo e la viabilità.
1: Situazione. Sull'Europa centrale staziona un campo di alte pressioni, deboli venti nord-orientali convogliano sulle nostre regioni aria un po' più fredda e secca, previsioni. Nel corso del pomeriggio sereno, debole bora nel litorale, temperature da 23 a 28 gradi. Domani mercoledì soleggiato e nebbia di primo mattino localmente a valle. Nel corso della giornata soffierà vento sud-occidentale, temperature minime da 7 a 15, massime da 24 a 27. Giovedì nuvoloso in mattinata sulle regioni occidentali e settentrionali. Previste precipitazioni nel litorale e anche fenomeni temporaleschi. Le piogge si estenderanno successivamente alla maggior parte del paese. Lungo la costa soffierà lo scirocco, nell'interno vento dai quadranti orientali. Anche venerdì coperto con sporadiche precipitazioni, in particolare all'ovest. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia, intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Sono le ore 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, gentili ascoltatori, ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Ecco in apertura il sommario. Kaiser e Tajani a Nova Gorica, Slovenia e Italia lavorano per rafforzare il fronte comune. Il ministro degli esteri italiano Tajani, a margine di un evento a Trieste, conferma la volontà di proseguire con i controlli ai confini con la Slovenia. Allarme per TV Cooper Capodistria, 13 sindaci del litorale si mobilitano. Regione Istriana e Unione Italiana, intesa sulla scuola di Dignano, al via il percorso verso l'autonomia. Ufficializzata la candidatura di Mateja Hrvatin Kozlovic a sindaco di Capodistria. Antenna Telemach a Saleto, residenti contro il progetto. Si celebra oggi la prima giornata internazionale delle grotte e del carsismo.
2: Bentrovati. Dopo l'incontro di metà luglio a Roma, i ministri degli esteri di Slovenia e Italia, Tone Kaiser e Antonio Tajani, si incontrano oggi a Nova Gorica per ribadire gli ottimi rapporti di buon vicinato tra i due paesi e fare il punto sui principali temi dell'agenda internazionale. A testimoniare la solidità del legame tra Italia e Slovenia è anche la presenza delle rispettive minoranze, quella slovena in Italia e quella italiana in Slovenia, che partecipano all'incontro di Nova Gorica, confermando il ruolo delle comunità transfrontaliere nel rafforzamento delle relazioni bilaterali. All'incontro è presente per noi Dionisi Botter. Dionisi, a te la parola.
3: Ecco, buongiorno. La conferenza stampa è tuttora in corso, l'incontro è iniziato con un'ora di ritardo ed è dedicata al rafforzamento del dialogo e delle relazioni bilaterali. Particolare attenzione alla situazione della comunità slovena in Italia e di quella italiana in Slovenia. Tajani, come detto, si era già incontrato a metà luglio con il collega sloveno, ma durante la conferenza stampa è emerso da parte del collega Kaiser che l'Italia è un paese amico, alleato, come ha detto, un partner, e questo è solo uno dei primi dei molti incontri che avverranno in prossimità. Non a caso ci incontriamo qua, la capitale europea della cultura, Nova Gorica, hanno dimostrato cosa possiamo realizzare quando lavoriamo assieme, ha ribadito Kaiser, due paesi e comunità che hanno saputo dimostrare a tutta l'Europa cosa siamo in grado di fare. Abbiamo dimostrato qualcosa di molto importante, ha ribadito sempre il ministro sloveno, il confine può essere uno spazio di collaborazione e di incontro di comunità. I rapporti tra i due paesi si basano sulla fiducia e il buon vicinato, vogliamo che il dialogo rimanga costante, desideriamo insieme al comitato ministeriale tra Slovenia e Italia proseguire il dialogo, importante anche la collaborazione a livello trilaterale, lo ha sottolineato Kaiser, con la Croazia che si basa infatti sulla condivisione dell'Adriatico settentrionale che unisce i tre paesi. Ottimo anche lo scambio commerciale, i rapporti commerciali, ha sottolineato Kaiser, con i 10 miliardi di euro in scambi commerciali, due quelli in servizi. L'obiettivo però è quello di aumentare la collaborazione, soprattutto nell'industria, in quella automobilistica, spaziale, insomma dove si trova maggiore valore aggiunto, ha ribadito il ministro sloveno. In risalto soprattutto anche l'industria militare e la mobilità del futuro. Le sfide future riguardano lo sfruttamento dell'Adriatico, il settore energetico e la connettività. Un capitolo importante anche quello delle minoranze italiane e slovena, che occupano un posto speciale e arricchiscono le relazioni e rafforzano i legami. Salutiamo l'aumento dei finanziamenti per la comunità slovena e allo stesso tempo ci aspettiamo progressi per la soluzione delle questioni aperte, come un'adeguata rappresentanza politica della minoranza slovena, lo ha sottolineato sempre il ministro sloveno. Per quanto riguarda i controlli ai confini interni, cercheremo soluzioni alternative ed efficaci in grado di permettere un transito fluido e garantire la sicurezza dei nostri cittadini, lo ha ribadito il ministro. Per quanto riguarda il capitolo allargamento UE, entrambi si dicono desiderosi di allargare l'Unione Europea, i Balcani occidentali, ma anche la Moldavia e l'Ucraina. La visita, ricordiamolo, proseguirà a Piazza Europa, Nova Gorizia, dove i due ministri assisteranno a un breve programma culturale, dopodiché incontreranno Damian Terpin del Partito della Comunità Slovena SSK e il deputato italiano della Camera di Stato Slovena Felice Zita. L'incontro si svolgerà al Centro Culturale Epic Center di Nova Gorizia.
2: Grazie Dionisio, noi proseguiamo con le altre notizie.
1: Partecipando a Trieste al forum annuale dell'Osservatorio Sud-Est Europa dedicato all'integrazione europea dei Balcani occidentali, il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha confermato la volontà di Roma di proseguire con i controlli ai confini. Io, ha detto, sono assolutamente a favore della libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali, ma ogni tanto bisogna intervenire per garantire la sicurezza perché il pericolo terrorismo non è mai finito. Alessandro Martegani.
4: Nessun pregiudizio verso gli altri paesi, anzi, ma è necessario garantire la sicurezza delle frontiere e garantire la sicurezza all'interno del paese. A margine del forum annuale dell'Osservatorio Sud-Est Europa, organizzato a Ridotto del Verdi di Trieste, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha confermato la volontà di Roma di confermare i controlli ai confini e la sospensione di Schengen, sia lungo le frontiere del Friuli Venezia Giulia, sia nei confronti dei viaggiatori che giungono dalla Spagna. Nonostante i dubbi sull'effettiva efficacia della misura e la decisione della Slovenia di interrompere i controlli ai valichi, il governo italiano tira dritto, come conferma il responsabile della Farnesina.
5: Il Ministero dell'Interno valuterà le cose da fare, sia per quanto riguarda la Slovenia, sia per quanto riguarda la Spagna. Il problema è garantire la sicurezza delle frontiere e garantire la sicurezza all'interno del nostro paese, quindi non c'è nessun pregiudizio nei confronti di altri paesi, tutt'altro, perché neanche un terrorista deve passare attraverso le maglie delle nostre frontiere. Quando c'è da verificare in maniera più scrupolosa e più dura i passaggi di frontiera, si deve per forza sospendere Schengen, che non significa rinunciare a Schengen. Io sono a favore assolutamente della libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali, ma ogni tanto bisogna intervenire per garantire la sicurezza, perché il pericolo del terrorismo non è mai finito. Guardate quello che è successo a Ceuta, guardate quello che è successo in Germania, quindi bisogna sempre vigilare affinché questo rischio sia sempre più ridotto.
1: E proprio pochi minuti fa è giunta la notizia che l'Italia ha prorogato di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. L'Italia aveva iniziato i controlli alle frontiere interne con la Spagna il 1 agosto 2026 in seguito alla situazione dei migranti a Ceuta. I confini nella storia si sono spostati, ma nonostante la repressione contro la sua cultura, il popolo sloveno del litorale ha mantenuto con orgoglio la propria identità. Lo scrive il premier Janez Janša nel suo messaggio in occasione del 15 settembre, giornata dell'annessione del litorale alla madre patria. Janša rivendica in merito del centrodestra di aver proclamato per legge questa ricorrenza dichiarando che la sua denominazione attuale andrebbe modificata in festa del ritorno del litorale alla madre patria, in quanto, come scrive, il litorale è sempre stato sloveno e come tale non è stato annesso, ma è tornato alla matrice. L'appartenenza al proprio popolo non significa tuttavia chiudersi al mondo, aggiunge ancora Janša, ma creare le condizioni affinché il confine diventi un luogo d'incontro. A seguito della votazione dell'Eurocamera a Strasburgo, il Parlamento europeo ha respinto la raccomandazione della Commissione giuridica di non revocare l'immunità parlamentare all'eurodeputato sloveno Matej Tonin, richiesta dalla Procura Speciale di Stato slovena in merito all'inchiesta sulle ispezioni a sorpresa condotte dalla Commissione Knaus presso la Polizia nel novembre 2023, procedimento da cui Tonin era peraltro già stato escluso. La decisione è stata commentata da Tonin come l'esito di un errore tecnico e di una confusione durante le votazioni, bollando la vicenda come un processo politico a suo danno. Contestualmente, Nuova Slovenia ha espresso pieno sostegno al collega, ribadendo la legittimità delle verifiche effettuate e la certezza che Tonin saprà dimostrare la propria correttezza. Il Consiglio nazionale per la cultura esaminerà questo pomeriggio le proposte di modifica alla legge su Radio Televisione Slovenia e alla legge sui media. Entrambe le normative vengono nuovamente modificate a breve distanza da precedenti interventi di revisione. Le proposte introducono tra l'altro modifiche al sostegno finanziario ai media e riportano la gestione di Radio Televisione Slovenia ha un sistema composto da un direttore e da un consiglio di programma. Oltre ai membri del Consiglio nazionale per la cultura e al ministro competente, Ignazia Fridl-Jarc, alla discussione sono stati invitati i rappresentanti del Consiglio di RTV Slovenia e di organizzazioni giornalistiche della società civile. In una missiva di solidarietà inviata a TV Koper Capodistria, i primi cittadini di 13 comuni del litorale hanno manifestato viva apprensione per le indiscrezioni relative a una possibile ristrutturazione del palinsesto regionale. L'allarme nasce dall'ipotesi che i vertici dell'ente radiotelevisivo pubblico intendano cancellare le produzioni e le trasmissioni locali. Il servizio di Alessia Mitar.
6: Un'unione e una rete di sostegno si sono consolidate attorno all'emittente regionale. Come reso noto dal comune di Lirska Bistrica, Villa del Nevoso, le amministrazioni del litorale hanno sottoscritto un appello congiunto per difendere l'informazione del territorio. In una fase di forte incertezza riguardo alle future decisioni aziendali e al loro impatto sull'offerta di TV Koper Capodistria, le istituzioni locali rimarcano la necessità imprescindibile di preservare un giornalismo di prossimità che sia professionale, indipendente e di alta qualità. Nello specifico, i sindaci evidenziano come la rete televisiva e il telegiornale Primorska Kronika costituiscano un punto di riferimento insostituibile per la comunità. L'emittente assicura infatti una copertura costante e capillare su molteplici aspetti della vita regionale, spaziando dall'economia e l'istruzione fino alla cultura, al turismo e allo sport. Questa presenza, si legge, garantisce voce e visibilità alle realtà minori e alle storie locali che restano solitamente ai margini dell'attenzione dei media nazionali. La mobilitazione, lo ricordiamo, nasce dalle segnalazioni diffuse a inizio settembre dai giornalisti della redazione slovena di TV Koper. Questi ultimi avevano denunciato l'esistenza di una bozza di riforma statutaria indirizzata nei fatti alla soppressione delle trasmissioni regionali di Capodistria e Maribor, unitamente a una ridimensionata riorganizzazione dei programmi per le minoranze. Dal canto suo, la dirigenza di RTV Slovenia ha replicato alle accuse, sostenendo che l'intervento miri esclusivamente a ridefinire con trasparenza i confini del servizio pubblico essenziale. Nonostante le rassicurazioni, 13 sindaci chiedono che ogni eventuale riassetto sia gestito in modo chiaro e ponderato, salvaguardando il diritto dei territori periferici a una piena e pari dignità nello spazio informativo nazionale.
1: In seguito ai solleciti di accademici e sindacati che accusano la classe politica di disertare le trasmissioni della radiotelevisione pubblica e di limitare il confronto con i giornalisti, l'ufficio di comunicazione del governo, UCOM, ha respinto ogni addebito. Il direttore Sebastian Jeretic ha assicurato che l'esecutivo garantisce un'informazione costante e trasparente, definendo presuntuosa la pretesa di RTV Slovenia di imporre la presenza dei ministri nelle trasmissioni serali a discapito degli impegni istituzionali. Sulla stessa linea, la capogruppo del Partito Democratico SDS Jelka Godec ha rivendicato il diritto dei deputati a declinare gli inviti alla RTV, denunciando una cronica parzialità delle trasmissioni a favore della parte politica avversa. Numerosi temi trattati stamane a Pola all'incontro tra i vertici della regione istriana e dell'Unione Italiana. Tra questi il cammino che porterà all'autonomia della scuola elementare italiana di Dignano. Di più nel servizio di Valmer Kusma.
7: Incontro cordiale e soprattutto propositivo quello di stamane negli uffici della regione istriana Pola tra i vertici della regione stessa e l'onorevole Marin Corva e Paolo De Marine, rispettivamente presidente dell'Unione Italiana e della sua giunta esecutiva. Tra i temi trattati lo stato di avanzamento di diversi progetti comuni, tra cui la realizzazione della casa dell'Istroveneto a Buie, in genere la tutela delle parlate istroveneta e istriota entrate nel registro dei beni immateriali della Repubblica di Croazia, iniziative culturali, l'attuazione dell'accordo Granic-Dini del 1996 sulla tutela delle minoranze croata in Italia e italiana in Croazia e soprattutto l'autonomia della scuola elementare italiana di Dignano, ora sezione della scuola croata. Su questo punto abbiamo interpellato Paolo De Marin.
8: La volontà della presidenza della regione istriana è rivolta nel concedere, quindi di attuare l'autonomia, però ci sono alcuni passi da affrontare, quindi sia dal punto di vista burocratico che poi anche con le relazioni col Ministero delle Istruzioni, quindi va affrontato il tema con dovuta cautela, però procedendo nella direzione di dare autonomia alla scuola italiana a Dignano.
7: All'incontro la regione era rappresentata dal governatore istriano Boris Miletic, dalla vicepresidente italiana Jessica Acquavita, dall'assessora alla comunità nazionale italiana autoctona, alle minoranze nazionali e ai giovani Thea Battel e dall'assessore regionale alla cultura Vladimir Torbica.
1: Ufficializzata la candidatura di Mateja Hrvatin Kozlovic a sindaco di Capodistria, l'attuale vice sindaco del comune città sarà sostenuta dal suo partito Movimento Libertà e dalla lista Zavedno Koper, consapevole Capodistria. Il comune deve essere al servizio dei cittadini e non il contrario, ha detto la candidata, che punta alla collaborazione e al dialogo e a una maggiore determinazione ed efficienza. Sentiamo Lara Drcic.
9: Mateja Hrvatin Kozlovic correrà per la poltrona di sindaco di Capodistria perché, dice, il comune si merita una guida più incisiva, proattiva, coraggiosa e determinata e sostenuta da Movimento Libertà e dalla lista Consapevole Capodistria, che condividono gli stessi punti e valori del suo programma, che riconoscono come punti di forza della candidata la volontà di collaborare e la capacità di fare rete per lo sviluppo di tutta la comunità, che allo stesso tempo mette sempre al primo posto il benessere dei cittadini. La 43enne Mateja Hrvatin Kozlovic, consigliera comunale nelle fila di Movimento Libertà e vice sindaca professionista con delega all'economia e al turismo, ha presentato i punti fondamentali del programma, basato su 5 impegni chiave per il prossimo decennio: approvvigionamento idrico, abitazioni, infrastrutture, sanità, economia, istituzioni educative, ricerca e sport e politiche giovanili. Vogliamo una Capodistria al servizio della gente, sicura, accessibile, innovativa e sana. Credo che è possibile guidare il comune e città in maniera diversa, più efficace, ha detto Hrvatin Kozlovic, anche alla luce dell'esperienza maturata negli ultimi 4 anni. La candidata, che in sede di presentazione è stata sostenuta dalla deputata Tamara Kozlovic e dal consigliere comunale Mattias Cioc, ha sottolineato l'attività della sua squadra, nella cui composizione non sarà determinante l'appartenenza politica, ma piuttosto le competenze, l'esperienza, l'integrità e la capacità di collaborare. Sarà orientata a uno sviluppo equilibrato del centro urbano e dell'entroterra. Movimento Libertà presenterà la propria lista per il consiglio comunale, così come Zavedno Koper, consapevole Capodistria, oggi rappresentati dai vertici del partito Patrick Greblo e Rado Pisciot. La lista, ricorderemo, era stata fondata nel 2022 come una forza partitica e aperta ad un ampio dialogo politico. La lista riunisce cittadini e cittadine finora politicamente inattivi, ma con una ricca esperienza professionale, che vedono nel contesto locale un potenziale enorme e sono pronti a contribuire al suo sviluppo.
1: A Saleto, nei pressi d'Isola, è previsto un traliccio Telemach alto 30 metri accanto al serbatoio dell'acquedotto. La comunità locale di Jagodi e Dobrava denuncia di essere stata tenuta all'oscuro del progetto e chiede chiarimenti riguardo il progetto.
10: Una nuova antenna per la telefonia mobile sta facendo discutere gli abitanti della zona di Saleto a Isola. A volerla installare Telemach, che ha già presentato la domanda per il permesso di costruire. Si tratterebbe di una struttura alta circa 30 metri da erigere proprio accanto al serbatoio dell'acquedotto locale. L'iter per l'autorizzazione al momento non si è ancora concluso. Ciò che preoccupa maggiormente la comunità locale di Jagodi e Dobrava non è tanto il progetto in sé, quanto il modo in cui è stato gestito finora. Il presidente, Giuliano Ritoscia, denuncia infatti la totale assenza di coinvolgimento della comunità nella fase preparatoria. Un altro nodo critico riguarda la vicinanza al serbatoio idrico. L'antenna sorgerebbe a poco più di 1,5 metri dalla sua recinzione. Su questo fronte Telemach rassicura che la fascia di protezione dell'acquedotto non verrà in alcun modo compromessa e che saranno rispettate tutte le misure di sicurezza necessarie. A questo punto la parola passa ai cittadini, che potranno esprimere dubbi e perplessità durante l'incontro pubblico in programma domani, mercoledì 16 settembre alle 18 presso la trattoria Jasna. Telemach ha confermato la propria presenza per illustrare il progetto nel dettaglio e rispondere alle domande dei residenti.
11: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Italia, l'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astensioni. Il testo, modificato rispetto alla versione approvata dalla Camera, torna ora a Montecitorio per la terza lettura. La maggioranza ha difeso il provvedimento, mentre le opposizioni hanno contestato duramente il meccanismo del premio di maggioranza e denunciato una riforma ritenuta funzionale agli interessi della coalizione di governo, con momenti di tensione in aula. La ministra Elisabetta Casellati si è detta ottimista sull'approvazione definitiva alla Camera, mentre PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi, Sinistra, Azione e Italia Viva hanno annunciato il voto contrario, criticando rispettivamente il sistema di rappresentanza, il premio di maggioranza e l'impostazione maggioritaria della riforma. La Russia non intende fermare i combattimenti in Ucraina nel corso di eventuali negoziati di pace. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, precisando che quella che Mosca definisce la propria operazione militare speciale continuerà anche durante le trattative. La posizione russa si contrappone a quella di Kiev, che ha più volte sostenuto che un cessate il fuoco debba rappresentare il punto di partenza per l'avvio di qualsiasi negoziato. Lavrov inoltre ha annunciato che incontrerà il segretario di Stato USA Marco Rubio a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Al centro del colloquio la situazione in Ucraina. Vorrei capire cosa pensa il Dipartimento di Stato in merito, ha dichiarato Lavrov, citato dall'agenzia Interfax. La Cina ha esortato gli Stati Uniti a porre fine all'espansione delle capacità militari nello spazio, mettendo in guardia dal rischio di una nuova corsa agli armamenti e dalla trasformazione dell'orbita in un campo di battaglia. La dichiarazione di Pechino segue la conferma da parte delle forze spaziali statunitensi del dispiegamento per la prima volta di un'arma in orbita terrestre. Washington ha giustificato il sistema come strumento di protezione delle proprie forze dalle minacce degli avversari, indicando in particolare Cina e Russia come potenziali rischi per gli interessi statunitensi nello spazio. Pechino e Washington, da tempo rivali sul piano geopolitico, stanno intensificando la competizione per consolidare la propria presenza e i propri interessi strategici nello spazio. In occasione della prima giornata internazionale delle grotte e del carsismo, la regione Friuli Venezia Giulia celebra i 100 anni di 2000 grotte. Il volume pubblicato nel 1926 dal Touring Club italiano che ha segnato la storia della speleologia moderna con il workshop organizzato dalla Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia APS 2000 Grotte 1926-2026, la speleologia cent'anni dopo, in programma alla Sala Luttazzi a Trieste, oggi a partire dalle ore 17.30. Il servizio è di Rosanna Bubola.
12: In occasione del workshop 2000 Grotte 1926-2026, la speleologia cent'anni dopo, evento che celebra i cent'anni della pubblicazione del volume che ha segnato la storia della speleologia moderna nata proprio sul Carso Triestino, organizzato dalla Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia, abbiamo sentito il suo presidente Mauro Kraus.
13: Perché 2000 Grotte è importante, viene considerato la Bibbia degli speleologi? Proprio perché è un'opera innovativa per l'epoca in cui è stata realizzata, mentre il resto del mondo non sapeva ancora in cosa consisteva il fenomeno carsico e le grotte, qui da noi avevamo già un'eredità di oltre 100 anni in cui gli speleologi cercavano disperatamente l'acqua per approvvigionare la città di Trieste. Quindi un secolo di esplorazioni ha prodotto questo magnifico libro che si articola in due parti, uno manuale di speleologia che si occupa delle varie materie oggetto appunto della speleologia, l'altro è la prima raccolta catastale organizzata in cui vengono evidenziati tutti quanti i rilievi e le descrizioni delle grotte corredate da meravigliose fotografie in bianco e nero dell'epoca. Quindi un testo innovativo rispetto al resto del mondo che rappresenta proprio una pietra miliare da cui comincia la speleologia moderna. Perché è importante la speleologia? La speleologia è importante perché il mondo sotterraneo, come lo conosce la gente normale, in verità è molto più sviluppato di quello che si pensa, quindi un vero e proprio mondo alla rovescia, in cui in aree come il Carso, che si estende dall'Italia, dalla provincia di Trieste Gorizia al Carso sloveno e a quello croato, in verità è un tutt'uno, e al di sotto troviamo un mondo di sviluppo impressionante che fra l'altro anno dopo anno viene sempre incrementato. Quindi è importante perché dentro ci troviamo non soltanto l'acqua che in molti casi andiamo a bere, ma una quantità di fenomeni che hanno una valenza scientifica unica nel loro campo.
1: E chiudiamo alle 15:55 minuti l'edizione pomeridiana dei Fatti del Giorno di Radio Capodistria, edizione che è stata redatta da Corrado Cimador e Alessia Mittar. Grazie della cortese attenzione.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova, code per incidente tra Superstrada Pedemontana Veneta e Vicenza Est in direzione Venezia. Permangono rallentamenti e code verso Milano per traffico intenso e incidente risolto tra Montebello e Verona Est e ancora code in uscita Verona Est per entrambe le provenienze. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico sostenuto tra Latisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Vi ricordiamo che sono in corso lavori con scambio di carreggiata tra Venezia Est e Meolo Roncade. Massima prudenza alla guida. Vi anticipiamo infine che a partire dalle 22 di oggi e fino alle 5.30 di domattina, a causa di lavori notturni, resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova. Per chi proviene da entrambe le carreggiate della A4 e deve immettersi in A13 in direzione Bologna, si potrà uscire a Padova Est. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando per restare sempre informati su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Berni in concerto a Rei Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
3: Pomeriggio. Ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio, buon 15 settembre, l'estate è ufficialmente finita, le scuole sono ricominciate e noi siamo qui puntuali come il mal di testa del lunedì a riprendere il nostro posto il martedì. Perché sì, cari amici, estate freschi è finita. Da oggi torniamo a chiamarci con il nostro vero nome, pomeriggio ore 4. Lo so, ecco, vi mancherà il nome estivo. Ma tranquilli, il cinismo, quello è lo stesso, anzi con l'autunno alle porte, forse persino peggio. Siete su Radio Capodistria, questo è pomeriggio ore 4, io sono Samuel. Oggi parliamo di addii, di chitarristi che se ne vanno, di cantautori che ci lasciano, di tastieristi che ci salutano e di leader che ci abbandonano. Ma anche di cause legali vinte contro i potenti e di canzoni che restano in classifica più a lungo di quanto vorremmo. Perché insomma l'autunno si sa, è il mese dei bilanci, delle cose che finiscono e delle verità che tornano a galla e via dicendo. Cari amici, iniziamo con un addio che ha segnato la storia del punk. Nel 2004 muore Johnny Ramone, chitarrista dei Ramones. Il suo vero nome era John William Cummings ed era nato a Forest Hills, New York, nel 1948. Con il suo riff veloce e spietato, diciamo così, ecco, ha definito il suono del punk. E She Talks to Rainbows è una delle sue canzoni più celebri, un inno alla malinconia che si nasconde dietro la velocità. She Talks to Rainbows parla con gli arcobaleni. Johnny Ramone se n'è andato nel 2004, ma diciamo, ecco, la sua chitarra continua a rimbombare, però ecco, anche a dispiacersi, perché il punk oggi è più un'icona che un movimento. 2008, muore Stefano Rosso, cantautore romano. Il suo vero nome era Rossi ed era nato a Roma nel 1948. Con la sua voce graffiante e i suoi testi ironici ha in qualche modo raccontato l'Italia degli anni 70 e 80. E Letto 26 è uno dei suoi brani più belli, parla di ospedali, di attese, di vite sospese. Perché si sa, la malattia è la grande rimossa della nostra società. Letto 26, Stefano Rosso.

Letto 26, un numero, una vita. Stefano Rosso è morto nel 2008, ma la sua voce, quella resta. Nell'Italia di oggi, ecco, quella che ha dimenticato i suoi cantautori più scomodi, la sua musica comunque è ancora lì a ricordarci che a volte proprio la musica è l'unico modo per dire la verità, in Italia più che mai. 2008, muore Richard William Rick Wright, tastierista dei Pink Floyd. Era nato a Dutch End nel Regno Unito nel 1943, membro fondatore della band, ha partecipato al primo album The Piper and the Gates of Dawn, ricordo, insieme a Syd Barrett, Roger Waters e Nick Mason. David Gilmour ha detto di lui: era una persona meravigliosa, gentile e autentica. Insomma, ecco, non è stato originalissimo in questa definizione. Comunque, uno dei brani che ha contribuito a definire il suono dei Pink Floyd è Astronomy Domine.

Astronomy Domain, il signore dell'astronomia, il dominio dell'astronomia. Ecco, Rick Wright se n'è andato nel 2008, ma le sue tastiere continuano a viaggiare nello spazio. Lo spazio che è diventato più un'ossessione, ecco, di Elon Musk, per esempio, che un sogno psichedelico come quella volta. Ma insomma, ecco che dire, i Pink Floyd riuscivano ad andare e a vedere oltre. 2019, muore a New York Rick Ocasek, leader dei Cars, era nato a Baltimora nel 1944. E con la sua voce fredda e i suoi testi taglienti ha definito il suono della New Wave di quegli anni. You Might Think è uno dei suoi brani più celebri, un inno alla paranoia e al sospetto. The Cars.

In the Cars a pomeriggio ore 4. In the Cars a pomeriggio ore 4 con You Might Think. Potresti

Electric Avenue, viale elettrico. Eddie Grant ha vinto la sua battaglia contro Trump, ma dopo 4 anni, quindi ce n'è voluta. Beh, insomma, la giustizia è lenta, molto lenta, soprattutto quando hai ragione. Ma lui comunque è ancora lì a ricordarci che la musica a volte è anche una questione di diritti e che i potenti ogni tanto perdono. 1984, andiamo a chiudere questa prima parte di pomeriggio ore 4 con Relax dei Frankie Goes to Hollywood, che diventa il singolo con la più lunga permanenza in classifica dai tempi di Engelbert Humperdinck, restando nella classifica britannica per ben 43 settimane. Era il 15 settembre 1984. Considerato uno dei dischi più controversi e di maggior successo commerciale del decennio, Relax ha venduto circa 2 milioni di copie nella sola Gran Bretagna. Pensate un po'. Beh, che dire, ecco, i Frankie Goes to Hollywood ci hanno insegnato che una canzone può essere scandalosa e di successo allo stesso tempo. E lo scandalo oggi è che una merce che vale quasi quanto la provocazione. Ecco quindi il proto scandalo commerciale dei Frankie Goes to Hollywood. Questo è Relax.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 16.30. In seguito all'annuncio del premier Janez Janša di voler portare la spesa militare slovena al 2% del PIL quest'anno e fino al 3,5% nei prossimi anni per adeguarsi agli standard NATO, l'opposizione ha espresso una ferma condanna. La coordinatrice di Levica Sinistra, Asta Vrečko, ha accusato il governo di sottrarre risorse ai cittadini e ai servizi pubblici per favorire le multinazionali delle armi e subire le direttive dell'Alleanza Atlantica. Parallelamente, Alenka Bratušek, deputata di Movimento Libertà, ha criticato l'impostazione della manovra di bilancio, definendo la scelta del precedente esecutivo di privilegiare investimenti in infrastrutture civili a duplice uso logistico anziché l'acquisto diretto di mezzi blindati. In Serbia gli studenti che guidano da quasi 2 anni le proteste antigovernative si sono ufficialmente candidati per le elezioni parlamentari del 25 ottobre presentando una lista di 250 profili. Il loro programma punta sul contrasto alla corruzione, sulla tutela contro le ingerenze politiche nei media pubblici e nelle istituzioni e su misure sociali quali gratuità dei libri di testo, sostegno a giovani e agricoltori e potenziamento della sanità locale. Le consultazioni rappresentano uno snodo cruciale per il presidente Aleksandar Vučić, il quale, giunto al limite del secondo mandato presidenziale, ha annunciato le dimissioni da capo dello Stato per il 27 settembre per correre come capolista e candidato premier con il partito di governo SNS. Le istanze secessioniste annunciate dai governi locali di Scozia, Galles e Irlanda del Nord appaiono frenate dai sondaggi, nonostante il memorandum siglato a Cardiff per rivendicare il diritto all'autodeterminazione e prospettare futuri referendum o strumenti legislativi per l'uscita dal Regno Unito. Secondo YouGov e l'istituto di ricerca nordirlandese ARK, la maggioranza degli abitanti delle tre nazioni resta contraria alla separazione da Londra, il sostegno all'indipendenza è inferiore al 50% in Scozia, si ferma al 26% in Galles, mentre nell'Irlanda del Nord il 36% sostiene la riunificazione con l'Irlanda. I primi ministri dei tre paesi hanno formalizzato per la prima volta una linea comune di orientamento indipendentista, ma i dati demoscopici indicano che una sua concreta attuazione, soprattutto in tempi brevi, resta lontana. Oltre 200 registi israeliani hanno firmato una petizione in solidarietà con Yuval Abraham e Rachel Zohr, autori del documentario Naza, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia, denunciando la campagna di attacchi contro i due cineasti che rischiano una revoca della cittadinanza israeliana. La petizione sottolinea il crescente rischio che le accuse contro i registi sfocino in incitamento alla violenza e alle minacce contro la loro vita, ribadendo al contempo il ruolo dell'arte e del giornalismo nella promozione della libertà e di espressione e del dibattito anche su realtà difficili. Il ministro israeliano della cultura, Miki Zohar, ha annunciato l'avvio della procedura per la revoca della cittadinanza, mentre l'esercito ha disposto un'indagine sul film basato su interviste anonime a 24 membri dell'intelligenza israeliana, accolto a Venezia da una standing ovation di quasi 25 minuti. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 17.30 con le notizie flash. Grazie a voi tutti per l'ascolto e a risentirci.
2: Pomeriggio, ore 4. Grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentornati a pomeriggio ore 4, Radio Capodistria. Siamo al secondo blocco e dopo le ricorrenze tuffiamoci nel presente, o almeno ecco in quello che il mercato ci propina come tale. Oggi parliamo di stazioni radio interiori, di piaceri semplici, di anarchia sonora e di villaggi fuori dal tempo. Iniziando con una voce che conosciamo bene, quella di Elena Tonra, voce dell'amata band indie folk londinese, i Daughter, che annuncia il suo ritorno, il ritorno del suo progetto solista X-Re, con il suo nuovo album dal titolo Save S, in uscita il 30 ottobre. Presenta il singolo di lancio Radio Station, accompagnato da un video musicale di Angela Ricciardi. Questo singolo di lancio, appunto, come dicevo, si intitola Radio Station ed è una metafora di come Tonra percepisce la propria mente, diciamo così. Ecco, il cambio di stazione radio è qualcosa che vivo spesso, ha dichiarato. Il tira e molla tra sentimenti diversi e finisco per rimanere bloccata perché non riesco a prendere decisioni. Quindi Radio Station, Elena Tonra ci ha abituato a voci che sussurrano e chitarre che piangono, ma con gli X-Re, il suo progetto solista, continua su quella strada, ecco, ma con un tocco, bisogna dire, più elettronico, più sperimentale. Il cambio di stazione, cari amici, quello che nella vita è spesso più difficile che girare una manopola radio, anzi molto più difficile, e le decisioni, quando non si prendono, finiscono per prendersi da sole. Eh sì. Allora, dopo le stazioni radio interiori, diciamo così, passiamo ai piaceri semplici, quelli dei Warhouse, il progetto del cantautore belga Martin De Volder, che annuncia il nuovo album e una data italiana, e ci racconta poi una storia di gelato e salvagente. Eh sì, The Donkey è il quinto album del progetto di Martin De Volder, in uscita il 15 gennaio 2027 per Play It Again Sam. Il nuovo singolo, quello che andiamo a sentire, è Simple Pleasures. De Volder racconta così: ero a bordo piscina con un gelato in mano quando ho visto un salvagente gonfiabile galleggiare al centro della piscina. Ho provato a salire sul salvagente senza far cadere la pallina di gelato dal cono. Non è stato affatto facile e dopo 3 minuti finalmente sono riuscito a salire sul salvagente, solo per scoprire che il mio gelato si era sciolto. Pensate che metafora filosofica. Comunque è annunciata anche una data italiana, come dicevo, l'11 marzo 2027 a Milano, al Lime. Questi sono i Warhouse e questa è Simple Pleasures.

Simple Pleasures, piaceri semplici. Warhouse ci porta in un mondo dove il synth incontra il rock, dove la brezza estiva soffia attraverso un club tenebroso e dove, come dicevo prima, ecco, il gelato alla fine si scioglie sempre. Ecco, i piaceri semplici come un gelato, appunto, oggi sono merce proprio rara e spesso anche tossica, tanto che diventano binge eating e causano vari problemi metabolici, insomma, di rapporto tossico con il cibo e quant'altro. Lui intanto, Eddie De Volder, continua a suonare, a farci credere che forse un gelato sciolto è meglio di nessun gelato. Insomma, ecco, allora, dove siamo arrivati? Dopo i piaceri semplici, ecco, passiamo all'anarchia sonora. Pretty Sick, il progetto di Sabrina Fuentes, torna con un album che abbandona il grunge per abbracciare elettronica, rave e shoegaze. Un disco molto più interessante, secondo me, di quelli passati. Un disco che è una lettera d'amore a New York e a se stessa. Pretty Sick è il secondo album di Sabrina Fuentes, prodotto da Oscar Scheller, ed è un disco, come dicevo, ecco, di rock alternativo distorto che mescola shoegaze, rap e rave, quindi l'universo sonoro stordente che oscilla tra gli estremi, da citare brani come Sunset, Black and Blue, ma io ho scelto Home Height e Anarchy. Questi sono i Pretty Sick.

Pretty Sick con Home Height e Anarchy. Anarchia. Sabrina Fuentes ci porta in un mondo dove il grunge incontra l'elettronica, dove le chitarre distorte si fondono con ritmi rave. E beh, si potrebbe dire con un approccio anarchico, in un'anarchia, quella di oggi, che è sempre più un'etichetta più che un movimento. Comunque, che dire, già il pensare che il caos è una forma di bellezza è già qualcosa. Chiudiamo la seconda parte con un viaggio fuori dal tempo. Steven Wilson, il genio dei Porcupine Tree, annuncia un nuovo album e un singolo che ci porta in un villaggio sconosciuto, sepolto da qualche parte fuori dalle mappe, diciamo così, perché si sa, la musica è anche un modo per evadere dalla realtà. Steven Wilson quindi con Requiem for a Village, nono album addirittura in uscita il 6 novembre per Fiction Records. Un disco intimo, ambizioso, ricco di immaginazione, volutamente eccentrico, registrato con strumenti organici, rinunciando all'intelligenza artificiale e alle tecnologie correttive. Con la narrazione scritta da Andy Partridge degli XTC e affidata alla voce di David Tennant. Quindi un'opera cinematografica di 54 minuti per le orecchie. Questo Requiem for a Village ci porta in un luogo che esiste al di là del tempo e dello spazio, dove i dipinti di Stanley Spencer sono esposti nella galleria locale e i racconti di M.R. James occupano gli scaffali. Ecco, i villaggi oggi sono spesso più abbandonati che sognati, ma la musica, anche quella, è un modo per viaggiare senza muoversi. Steven Wilson con Requiem for a Village.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, code per un precedente veicolo fermo tra Montebello e Verona Est in direzione Milano. Sul tratto Venezia-Trieste della 4 incolonnamenti per traffico intenso tra la Tisana e San Stino di Livenza verso Venezia. Prudenza poi per il cantiere con scambio di carreggiata tra Venezia Est e Meolo Roncade. Traffico in aumento sulla tangenziale di Messe e rallentamenti tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla ex statale 567 del Benaco di competenza della provincia di Brescia, disagi per un incidente con intervento elisoccorso nei pressi dello svincolo di Desenzano della A4. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Berni in concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
3: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentornati su Pomeriggio Re 4, Radio Capodistria, siamo alla terza parte e dopo le ricorrenze e le prime nuove uscite continuiamo questo nostro viaggio nella musica che verrà. Oggi parliamo di band che invecchiano e si mettono a ballare, di cantautrici che fondono appalacchi e psichedelia, di elettronica che attinge i maestri e di collettivi che promuovono amore e resistenza. Iniziamo con una band che di disillusioni se ne intende come Arab Strap, I Get Noise, la canzone appena sentita. Giunti alla terza puntata della loro seconda stagione, il duo scozzese sembra più disilluso che mai. Invecchiano, il mondo è uno schifo e nessuno protesta. Tutti ipnotizzati da news feed e social media. E beh, forse è per questo che al terzo tentativo hanno deciso di fregarsene e mettersi a ballare, diciamo così, sottendendo lo spoken word di Aidan Moffat con veri e propri beat. E il risultato, come sentite, è che un disco che mescola ironia e malinconia con un pizzico di incantesimo disco metal. I Get Noise, sento rumore, ricevo rumore. Insomma, gli Arab Strap hanno passato la vita a raccontare la disperazione con ironia e oggi con questo nuovo album aggiungono un tocco di ballo. Andiamo avanti, Angela Autumn è la prossima, Believer è il titolo dell'album. Cresciuta negli Appalachi in Pennsylvania occidentale, Angela Autumn trasmette il paesaggio montano attraverso la sua voce e il suo banjo clawhammer. Il suo secondo album è un, beh, come possiamo definirlo, un crogiolo musicale che fonde folk tradizionale, indie rock, psichedelia, pop e country gotico. Sì, avete sentito bene, è una ricetta particolare. La chiamano la rosa degli Appalachi, ma lei è interessata tanto all'era moderna quanto alla tradizione. Millionaire Money è il singolo che anticipa questo viaggio tra passato e presente. Sentiamolo, Angela Autumn.

Millionaire Money, soldi da milionario. Angela Autumn ci porta in un mondo dove il banjo incontra la chitarra grunge, dove il folk si tinge di psichedelia. Ecco, tanto per parlare di milionari, quelli di oggi sono più interessati a comprare montagne che a scalarle. Eh sì, che dire, meno male che c'è Angela Autumn a farci credere che forse le radici contano ancora qualcosa. Locust, Spectral Plus, il progetto dell'iconico musicista elettronico inglese Mark Van Hoen, che presenta un nuovo album, edito da Todo Records. Una raccolta decisamente eclettica che attinge a influenze classiche come Giorgio Moroder, Brian Eno, My Bloody Valentine e diciamo Boards of Canada. Con un cast di musicisti poi, insomma, che include Neil Halstead degli Slow Dive, Natasha Morrow, Nick Holton e Griff Spex, Long Distance Lover è uno degli estratti che anticipa questo viaggio tra elettronica e sogno. Locust.

Long Distance Lover, amante a distanza, Locust ci porta in un universo dove l'elettronica incontra il dream pop, dove le tessiture si fanno liquide, i ritmi si fanno ipnotici. Mannaggia, cosa ho detto. Comunque, cari amici, bisogna dire, peccato che l'amore a distanza oggi è più una condanna che un romanticismo, ecco. Succede anche molto spesso ed è molto comune, ma lui comunque, Locust, continua a suonare, a farci credere che forse la distanza può essere colmata dalla musica. Chissà, comunque molto bella Long Distance Lover. Passiamo a i Bibio Sound Machine. Chi sono? Allora, collettivo londinese, il più chiaro esempio della loro missione è promuovere amore, unità e resistenza attraverso la musica. I Bibio Sound Machine tornano sulla scena con Chopping Mountain, album prodotto da Max Granhart. Il disco fonde stili e origini disparate in una miscela inebriante. Le canzoni che ho scelto sono Concept of Love e Burning Lagos, due estratti che mostrano la loro capacità di unire il pubblico con ritmi trascinanti. Concetto d'amore e fuoco a Lagos, ecco, i Bibio Sound Machine ci portano in un mondo dove la musica è una forma di resistenza, come dicevo, e dove il ballo è un atto politico. Cari amici, l'amore e l'unità possono ancora cambiare qualcosa? Bella domanda, pensiamoci ascoltando Concept of Love e Burning in Lagos degli Bibio Sound Machine. Ora una pausa, poi la quarta ed ultima parte, dove chiuderemo con un'altra manciata di canzoni e con la nostra solita amara riflessione sulla fine dell'estate.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 17.30. Il ministro degli esteri Tony Kaiser ha ospitato a Nova Gorica l'omologo italiano Antonio Tajani per un vertice incentrato sul rafforzamento dei legami bilaterali, la cooperazione economica e la tutela delle rispettive minoranze nazionali. Nel corso dell'incontro si è discusso anche di dossier europei chiave con un focus sul ripristino della piena libertà di circolazione nello spazio Schengen, sulla gestione delle frontiere esterne dell'Unione e sull'accelerazione del processo di allargamento ai Balcani occidentali, all'Ucraina e alla Moldavia. Definendo l'Italia un partner strategico, Kaiser ha richiamato il modello di integrazione di Nova Gorica e Gorizia, evidenziando come la cooperazione transfrontaliera rappresenti l'emblema delle relazioni tra le due nazioni. Il Consiglio del FIHO, la Fondazione Slovena per il finanziamento delle organizzazioni per le persone con disabilità e delle organizzazioni umanitarie, ha approvato il piano finanziario e la proposta di bando pubblico per il 2027 per complessivi 26,1 milioni di euro. Di questi 16,5 milioni saranno destinati alle organizzazioni per le persone con disabilità e 8,9 milioni a quelle umanitarie. Il direttore della Fondazione, Borut Sever, ha sottolineato che l'aumento delle risorse superiore all'inflazione garantirà stabilità alle organizzazioni e ne favorirà lo sviluppo. Il FIHO ha inoltre annunciato due giornate formative, il 28 settembre per le organizzazioni umanitarie e il 29 settembre per quelle attive nel settore della disabilità. A fine anno è previsto un ulteriore appuntamento sulla gestione trasparente e corretta dei fondi. L'Unione Europea non chiederà alla Serbia di rinunciare alla propria identità, ma pretenderà che faccia i conti con i capitoli più bui della sua storia. Lo ha ribadito al Parlamento Europeo la commissaria all'allargamento Marta Kos, condannando il negazionismo del genocidio e gli onori militari resi a Belgrado per le esequie del criminale di guerra Ratko Mladic, deceduto all'Aia dove scontava l'ergastolo, dopo aver annullato una visita ufficiale in segno di protesta per la partecipazione di vertici istituzionali e funerali. Kos ha invitato le autorità serbe a non usare il passato come ostacolo per il futuro e a proseguire con sincerità il percorso di integrazione europea, ricordando che la dignità delle vittime resta un principio non negoziabile. La Commissione europea ha adottato un pacchetto di cinque proposte legislative per rendere più equa e agevole la mobilità dei lavoratori, rafforzandone la tutela e semplificando il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze tra gli Stati membri. Le misure puntano inoltre a migliorare la portabilità delle competenze, la verifica dei documenti di sicurezza sociale, l'efficacia dell'autorità europea del lavoro e il riconoscimento delle qualifiche professionali, comprese quelle dei cittadini di paesi terzi. Secondo le stime di Bruxelles, una volta pienamente attuato entro il 2040, il pacchetto potrebbe generare benefici economici per circa 6 miliardi di euro, anche grazie alla riduzione degli oneri amministrativi e alla prevenzione delle frodi. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 19.30 con il nostro giornale radio. Grazie per l'ascolto e a risentirci.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Si è svolta a Udine la prima edizione del premio L'Aquila del Calcio, i Magnifici 7, promosso da Calcio FVG sul palco di Piazza Libertà nell'ambito di Friuli Doc. Presente il vice governatore Mario Anzil, che ha portato i saluti del governatore Fedriga e dell'amministrazione regionale tutta e ha sottolineato il ruolo importante del calcio dilettantistico nel sistema sportivo del Friuli Venezia Giulia. Le associazioni dilettantistiche rappresentano la spina dorsale del sistema sportivo regionale, ha osservato il vice governatore. Dietro ogni ragazzo che scende in campo ci sono allenatori, dirigenti e volontari che dedicano tempo ed energie alle società, organizzano trasferte, seguono gli impianti e rendono possibile l'attività sportiva. Il vice governatore ha quindi espresso apprezzamento per l'iniziativa di Calcio FVG, che nella sua prima edizione ha assegnato 7 riconoscimenti ai protagonisti del calcio dilettantistico regionale.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
6: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentornati nella quarta ed ultima parte di Pomeriggio Re 4, Radio Capodistria. Dopo le ricorrenze e le nuove uscite, chiudiamo con un po' di tutto. Ecco, dissoluzione dell'ego, provocazioni, anni terribili, viaggi spaziali, ritorni attesi. Insomma, settembre, il mese dei bilanci, delle cose che finiscono e delle verità che tornano a galla. Iniziamo con una band che ci invita ad abitare il vuoto, una band che è stata ospite da me qui a Radio Capodistria, anche live allo studio Hendrix l'anno scorso. Inhabit è un album che esplora la dissoluzione dell'ego attraverso il mantra Inhabit No Self. Un mondo dai confini sfumati, dove nebbie, deserti e silenzio agiscono come rivelatori dell'esistenza fisica e psichica. Registrato, mixato e masterizzato da Lorenzo Stecconi, produttore di Amenra, Zoo e UFO Mammut, tanto per citarne alcuni, è un album che presenta un'energia collettiva che fonde doom e slowcore con dreamgaze, ambient e trip hop. L'artwork raffigura poi un volto d'argilla, cruda, occhi chiusi, in stato meditativo. Inhabit, abitare, ecco, quindi Bosco Sacro ci invitano ad entrare in un mondo dove l'ego si dissolve e il vuoto diventa fertile. Il vuoto, cari amici, nella vita di tutti i giorni fa molta paura, è spesso più spaventoso che fertile. Comunque loro ci invitano a entrare nel vuoto e a lasciarci andare. Ottimi, ottima band veramente da seguire, Bosco Sacro, e torneremo a parlare di loro e di questo album prossimamente. Dopo la dissoluzione arriva la provocazione, torniamo a Marilyn Manson con la seconda parte di One Assassination Under God, un album pubblicato in sordina, quasi come se nessuno volesse farlo notare, ecco, uscito in agosto. Ma il diavolo, si sa, fa le pentole ma non i coperti. Marilyn Manson con quest'album coprodotto con Tyler Bates, un album che si muove tra atmosfere opprimenti e teatralità gotica. Tra l'altro aggiungo con l'aggiunta dei Guitar Viol, uno strumento elettroacustico suonato con l'archetto che conferisce questi droni orchestrali cupamente cinematici. Marilyn Manson, cari amici, nonostante tutto continua a fare quello che sa fare meglio, cioè disturbare. Ascoltiamo You Can't Die Young.

You can die young, non puoi morire giovane, una frase che suona quasi come una minaccia o forse come una constatazione. Marilyn Manson ha passato la vita a giocare con il fuoco, a sfidare la morte, a vestirsi di provocazione e ora a 57 anni è ancora qui e continua a farlo, anche se la giovinezza, come l'estate, finisce sempre troppo presto. Lui comunque continua e continua a suonare e continua a farci sentire a disagio. Dopo la provocazione passiamo agli anni terribili, i Desperate Journalist, con un album che parla dell'orrore di prendere coscienza della propria mortalità, ma dicono loro in modo divertente. Beh, vedremo, anzi sentiremo i Desperate Journalist con Gilding the Lily, il sesto LP della band londinese, in arrivo il 20 novembre per Fierce Panda. 5 album acclamati dalla critica, ricordo, un pubblico fedele e un sound che oscilla tra The Cure e Chameleons. Il singolo Terrible Years racconta la storia di un personaggio che incassa i suoi guadagni, si trasferisce a Los Angeles e si illude di aver trovato la pace. Peccato che la pace, così come l'estate, finisce sempre. Terrible Years, Desperate Journalist.

Terrible Years, anni terribili. Joe Bevan canta di qualcuno che scappa in California per dimenticare il tempo che passa, ma si accorge che il tempo lo ha seguito. E beh, insomma, allora si ritrova a guardarsi allo specchio e a chiedersi chi è diventato. Beh, come succede spesso a molti di noi, ecco, l'album parla dell'orrore di prendere coscienza della propria mortalità. Ma, dice la band, in modo divertente, perché l'unico modo per affrontare gli anni terribili è appunto riderci sopra, anche se la risata a volte è più amara di una lacrima. Dopo gli anni terribili, un viaggio spaziale, cari amici, Marlon Bianco and the Clones, un concept album che parla di cambiamento, memoria e identità. La musica è anche un modo per evadere dalla realtà, cari amici, e Marlon Bianco e i The Clones lo sanno bene. Un viaggio nello spazio e ritorno per il polistrumentista italiano che abita a Londra. 10 tracce tra dream pop, elettronica e indie pop. Un concept sul cambiamento, sulla memoria e sul trovare se stessi. Ascoltiamo Here We Go.

Here we go, eccoci, Marlon Bianco e The Clones ci portano in un viaggio spaziale tra robot e stelle, tra desiderio d'avventura e voglia di tornare a casa. Un bel viaggio che oggi è spesso più virtuale che reale, ma loro comunque continuano a farci credere che anche il ritorno a casa può essere un'avventura. Siamo in chiusura. Chiudiamo la quarta parte, chiudiamo la puntata con chi? Con gli Opus Kink, una band che ci ha messo 9 anni per far uscire il loro album di debutto. Ma insomma si sa, ecco, le cose migliori richiedono tempo e loro di tempo ne hanno avuto, quindi niente giustificazioni, comunque non hanno neppure deluso. Formatasi a Brighton nel 2017, la band ha percorso con calma e organicità, quindi le fasi che portano ad un esordio. Angus Rogers, Sam Abbo, Finn Abbo, Jess Pope, Jed Morgans e Jack Banjo Cartney, questa è la formazione, hanno finalmente pubblicato il loro primo lavoro prodotto da Craig Sylvie, che è il produttore di Florence and the Machine, di Sam Fender e molti altri grandi nomi. Come Over Do Me Wrong è uno degli estratti che anticipa questo album atteso da tempo, ed è con Come Over Do Me Wrong, Vieni qui e fammi del male, che gli Opus Kink ci portano in un mondo dove il tempo è relativo e le attese sono parte del gioco. Con questo esordio atteso, la nostra puntata di pomeriggio ore 4 volge al termine. La verità è che oggi pomeriggio, cari amici, per 2 ore abbiamo provato a rendere meno insopportabile il fatto di essere qui, in questa stanza, in questo studio, in questa frequenza, in questo 15 settembre che sa già di autunno, di foglie morte, di riunioni in ufficio e di scadenze che ti aspettano al varco. Se ci siamo riusciti, bene, se non ci siamo riusciti, pazienza, tanto domani si ricomincia. Noi ci saremo pomeriggio ore 4 su Radio Capodistria, come sempre, con la nostra musica, il nostro cinismo, la nostra incrollabile capacità di dire cose che non contano nulla, ma che ci fanno sentire meno soli. Grazie per aver speso con noi questa piccola fetta del vostro tempo, un tempo che non vi ridarà indietro nessuno, nemmeno noi. Io sono Samuel, alla prossima.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, code a tratti tra Padova Est e Brescia Centro, in direzione Milano, a causa del traffico sostenuto e di vari incidenti ormai risolti. Traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre, rallentamenti si verificano tra Miranese e Marghera in direzione Milano. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano, code per il traffico intenso in uscita a Portogruaro provenendo da Conegliano. Vi anticipiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina, a causa di lavori, resterà chiuso l'allacciamento tra la 4 Padova-Venezia e la 13 Bologna-Padova. Per chi proviene da entrambe le carreggiate della A4 e deve mettersi in direzione Bologna, il traffico sarà deviato verso lo svincolo di Padova Est. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra!

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini che vi parla, da Federica Ovan alla regia e da Riccardo Stoic alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti i contenuti portati dal Ponte Rosso, mensile di arte e cultura a distribuzione online e gratuita. Abbiamo sul tavolo qui a Sconfinamenti il numero 129 di luglio e agosto di questo 2026. Ne parleremo assieme al direttore Walter Chiereghin in collegamento telefonico. Buon pomeriggio e ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a te e chi ascolta ovviamente.
0: In studio con noi per un approfondimento dedicato al dandy della caricatura Nino Zà, Giuseppe Zanini, abbiamo Roberto Curci, giornalista e storico dell'arte.
2: Buon pomeriggio. Eccoci qua.
0: Cominciamo con una scorsa del sommario e alla ricerca anche degli spunti che ci porta a questo numero. Tra poco poi approfondiremo questa figura affascinante in tutti i sensi, dedicata appunto al caricaturista Nino Zà. Ma partiamo con Walter Chiereghin. Chiereghin, che cosa ci offre questo sommario?
1: Ma è un sommario abbastanza ricco, più del consueto, nel senso che non siamo usciti nel mese di luglio, quindi abbiamo pensato di fare un numero unico, doppio, di luglio ad agosto, perché probabilmente anche molti nostri lettori avranno avuto altro da fare, se non altro per via dei condizionatori, del caldo, delle cose così. E quindi abbiamo realizzato un numero di 51 pagine contro quelle consuete di 42, più spesso 48, per dire una serie di cose, quindi di rimando alla lettura dell'editoriale che di solito saltiamo. Abbiamo la storia di una mostra, cioè delle alcune considerazioni, per la verità, abbastanza critiche, che svelano un po' cosa c'è dietro l'allestimento di una mostra importante, rilevante sicuramente dal punto di vista del successo commerciale e mediatico che avrà, allestito attualmente in Porto Vecchio, il Magazzino 26. Poi un pezzo che mi fa particolarmente piacere pubblicare, mi ha fatto piacere pubblicare, è una notarella di Claudio Grisancic, che vive un momento anche difficile della sua vita, in conseguenza dell'età e di una serie di problemi di carattere fisico, e che va però con la memoria a rivedere quello che è stato l'inizio di una sua carriera, che ormai dura da più di 70 anni, di poeta, e poeta in particolare, poeta dialettale, molto apprezzato e molto seguito a Trieste. Abbiamo poi un articolo su un altro grande triestino, Tullio Kendrich, che è vissuto prevalentemente come critico cinematografico. È stato un autore importante su questo particolare versante della scrittura, ma è stato anche altro, come ci spiega Gennaro Orega, a commento di un docufilm che ha visto a Milano proprio sul nostro autore. E parliamo poi di poesia,
0: sì?
1: Con due cose che riguardano entrambe Roberto De Denaro, che è un nostro abbastanza assiduo collaboratore. Una è il ricordo di Svetlana Kortsovel sul sentiero dei poeti. È una cosa che viene fatta ad ogni agosto, una passeggiata su questo sentiero, che è contrassegnato da delle fermate nel percorso, con delle sculture che scrivevo con i principali autori italiani e sloveni di Trieste, di poesia, e che quest'anno è stato particolarmente seguito da oltre un centinaio di persone che si sono confrontate con alcuni poeti nostri, fra cui Mary Barbara Tolusso e Marco, lo stesso Roberto De Naro e Marco Kraus. Poi abbiamo un articolo frizzante di una persona che di solito è molto, molto seria e che però ci parla di un libro, Scherza coi Santi è il titolo che abbiamo dato all'articolo. È un libro che vede in maniera veramente trascinante e divertita l'ingresso di tre improbabili santi in paradiso accompagnati da un cane e quindi dà un'immagine di una specie di non vorrei dire una rivisitazione del paradiso di Dante, però è una cosa ironica veramente spassosa già dalla lettura della recensione che ne ha fatto Laziani. E poi un articolo invece serio e anche abbastanza approfondito è relativo a una grande mostra che si è realizzata a cura della Fondazione Magnani Rocca che è andato a vedersela Fulvio Senardi in provincia di Parma, dove si parla del simbolismo in Italia, cioè di questa corrente che in opposizione all'imperante ormai impressionismo negli anni a cavallo della fine del secolo XIX all'inizio del nostro, si è sviluppata fino allo scoppio del primo conflitto mondiale, proponendo una diversa maniera di confrontarsi con la luce, col colore e con le stesse tecniche esecutive che avevano sfondato nel lavoro degli impressionisti.
0: Qui abbiamo l'arte, quindi, nel numero 129. Chiedo scusa, Chiereghin, per l'interruzione, ma proprio sfogliando questo numero, l'articolo successivo, il pezzo successivo, è quello di Roberto Curci. Perciò forse potremmo mettere un segnalibro in questa lettura del sommario, che riprenderemo verso la fine della puntata, e dare la parola qui a Roberto Curci e la presentazione a questo Nino Zà, dandy della caricatura. Scopriremo caricatura, ma non solo. E allora, appunto, sempre chiedendo a Chiereghin di rimanere con noi in ascolto, chiediamo a Roberto Curci quali siano intanto le origini di questo artista a lungo dimenticato.
2: Ma definito il caricaturista degli anni 30, perché fu quello certamente il suo momento d'oro, nel senso che giovanissimo era nato, come si usa dire, con la matita in mano, in sostanza aveva una facilità di disegno straordinario ed era attratto anche per, diciamo, vocazione in qualche modo dal bel mondo, dal mondo dei VIP, dal mondo degli attori del cinema, eccetera, che riusciva a ritrarre in maniera molto spiritosa, molto divertita. Caricature sì e no, diciamo, ritrattini anche con una certa dose di introspezione psicologica. E molto molto gustosi ancora oggi, li vediamo con piacere. Negli anni 30 ebbe una commissione per semplicemente una produzione di una serie di cartoline dedicate al mondo del cinema e fu un successo enorme, veramente ritrasse Greta Garbo, Jean Harlow, Josephine Baker, cioè personaggi, Clark Gable, personaggi che erano veramente diciamo di moda sì, all'epoca, ecco.
0: I divi e le dive dell'epoca.
2: Lui stesso si sentiva divo in qualche modo, anche perché cominciò a guadagnare benissimo, frequentò località alla Page, Fellini si innamorò di lui, si fa per dire, nel senso che lo ammirò da lontano quando era un ragazzino a Rimini, perché vedeva questo personaggio molto molto ben vestito, molto ben adornato, diciamo, che aveva già raggiunto un grande successo anche commerciale.
0: Nato con la matita in mano, si dice, anche se non è un figlio d'arte, fu proprio un suo talento, una sua vocazione. Il padre era vetturino di Reggiolo, di Reggio Emilia, e questo Nino Zà, questo giovanissimo, nacque a Milano. I primi soggetti, lo possiamo scoprire dal pezzo di Roberto Curci, furono i cavalli gestiti proprio dal padre.
2: Sì, è vero, sì, sì. Sì, ma lui poi volò alto da subito, diciamo, perché cominciò a muoversi tra Milano, Roma e a seguire soprattutto il mondo dell'avanspettacolo, e si fece le ossa proprio ritraendo personaggi colti così sul palcoscenico, eccetera. E poi appunto arrivò il grande successo grazie a questa commissione, 20 cartoline, nient'altro, però fu quello il passaggio successivo che lo rese veramente molto popolare, con questi disegni sia colorati sia estremamente sintetici, cioè sono dei personaggi che sono riassunti, cioè la fisionomia viene colta molto bene con un semplice giro di carboncino, ecco. Tra i personaggi, anche non solo di Vinci, ma anche personaggi del mondo della cultura o della politica, c'è anche Benito Mussolini con il suo
0: la mascella sì, di Mussolini, sì. Ma anche un ritratto, sì, di Gandhi, quindi c'è veramente i personaggi del suo tempo,
2: sì, sempre con questo ghirigoro, no, diciamo, no, estremamente riassuntivo, però estremamente parlante, ecco.
0: Continueremo ad esplorare questa linea parlante, questi ritratti parlanti di Nino Zà. Scopriremo anche quale fu il collegamento di Nino Zà con la nostra regione, con Trieste, e chi furono alcuni altri dei suoi soggetti ritratti. Restiamo sempre in collegamento anche con Walter Chiereghin, che verso la fine di questa puntata ci porterà altri spunti dal sommario del numero 129 del Ponte Rosso. Rimanete con noi.

0: Del Ponte Rosso numero 129, che è l'oggetto della puntata di oggi. Ricordiamo anche il collegamento con Walter Chiereghin, con il direttore, che verso la fine ci lascerà altri spunti, altri consigli di lettura dal sommario di questo numero. Curci, abbiamo conosciuto le origini di Nino Zaa, il suo talento, anche la facilità con la quale riusciva ad estrarre la psicologia e il carattere dei suoi soggetti, certo, dei divi, come delle altre persone della quotidianità che lo circondavano. Certo. Arriva a Trieste a un certo punto.
1: Ma sì, era molto giovane, era nato a Milano nel 1906, quindi nel 24 anni praticamente, e forse di questa gavetta nel mondo dell'avanspettacolo, cioè, in cui si è fatto le ossa, si è fatto notare, cioè, però non è riuscito ancora a, come dire, a esprimersi pubblicamente, cioè, e scopre. Lo sapeva benissimo, ha due zie materne che abitano, vivono a Udine, e quindi non decide ancora di tenere Udine come sua base, diciamo, anche familiare poi, ma da Udine tenta un approccio con il Piccolo, il giornale di Trieste, 1930. E poi ricorderà questo avvenimento, diciamo, nel senso che ebbe a scrivere: mi presentai al Piccolo di Trieste, dove ebbi una cordiale e simpaticissima accoglienza. E dice: credo che il Piccolo sia stato uno dei primi giornali, o forse il primo, a interessarsi dei miei disegni. Feci la caricatura a tutti i componenti, la direzione, eccetera, eccetera. Quindi
0: abbiamo Teodoro Maier, abbiamo Rino Alessi.
1: Sì, e poi nel 40, 10 anni dopo, fece una mostra personale effettivamente alla Galleria Trieste con un lusinghiero articolo di Silvio Benco.
0: Tra l'altro, nel frattempo aveva raggiunto appunto la fama e anche una certa autonomia economica dopo il successo.
1: Assolutamente, perché era riuscito a vivere 4-5 anni addirittura a Berlino, producendo tantissimo e facendosi apprezzare. Lustige Blätter, ecco, una rivista importante. Negli anni, diciamo, fine degli anni 30, operò con questo suo stile certamente inconfondibile a Berlino. Rientrò in Italia ed effettivamente decise di far base a Udine, dove mise su famiglia e dove più tardi avrebbe, primi anni 50, si sarebbe riconvertito in qualche modo e dall'attività in proprio di caricaturista, di ritrattista, eccetera, divenne gallerista, e aprì una galleria via Mercato Vecchio, a Piccola Galleria, proprio chiamata così, Piccola Galleria, e da lì spiccò un nuovo balzo verso un'attività intensiva veramente di gallerista, mercante, collezionista, eccetera, eccetera.
0: Negli anni 40 lo troviamo attivo anche a Roma, troviamo un ritratto, una caricatura appunto, e anche di più, di Federico Fellini, che ne era rimasto ammaliato qualche tempo prima. Troviamo anche un bellissimo ritratto della diva natia di Pola,
1: sì,
0: Alida Valli.
1: Certo, è del 43, sì, e direi che questo è un ritratto vero e proprio, più che una caricatura, è molto delicato, è veramente lei, insomma.
0: È un profilo,
1: sì,
0: affascinante, bellissimo.
1: Assolutamente, certo.
0: Tra l'altro di Fellini, questo possiamo appunto prenderlo sempre dal pezzo di Curci sul Ponte Rosso, Fellini aveva descritto a sua volta, aveva ritratto a parole la figura di Nino Zà.

0: nell'occasione di un incontro al Grand Hotel di Rimini, quando un ragazzo Fellini era rimasto stupito da un uomo con la giacca di velluto blu, con i bottoni d'oro, un foulard di seta, i capelli morbidamente ondulati, i baffetti e un sorrisone smagliante e distaccato alla De Sica. Dice Fellini: lo invidiavo con tutte le mie forze. E poi divennero
1: molto amici e anche collaboratori negli anni romani, diciamo.
0: Ci sono i divi, ci sono anche i personaggi della politica del suo tempo, ma Nino Zara traeva anche le persone attorno a lui. Troviamo alcune opere, alcune caricature di un club della caccia, di avventori, di bar, ristoranti, di caffè, ristoranti.
1: Certo. No, lui era sempre, direi, sintonizzato, ecco, sull'epoca che stava vivendo, sui tempi. Tanto è vero che poi negli anni 60, in cui ormai diciamo svolgeva un'altra attività praticamente, gli venne chiesto nuovamente da un editore di in qualche modo di dar vita nuovamente a una specie di passerella dei personaggi importanti, noti dell'epoca, quindi a fine degli anni 60. Lui, con una mano sempre eccellente, produsse dei ritratti di cantanti, attori, cantanti soprattutto, devo dire, da Mina, Caselli, Pavone, ecco, sempre in modo molto gustoso, molto simpatico.
0: Troviamo Giorgio Gaber, troviamo Sandra e Raimondo Vianello in questi ritratti appunto degli anni 60.
1: E qui si lancia proprio anche in certe divagazioni, iannacci. Sono dei ritratti che in qualche modo spirituali, non so come dire. Ecco,
0: anche il colore è diverso rispetto a quello degli anni 30, è quasi segue forse la cultura pop, la luce, una nuova luce della moda di quegli anni.
1: Sì, certo.
0: Quando ha scoperto lei, Curci, l'opera e la figura di Nino Zà, e perché ha deciso di portarlo all'attenzione di lettrici e lettori del Ponte Rosso?
1: Perché intanto mi hanno colpito le date di nascita e di morte, che sono date tonde, come si usa dire quando si fanno delle si ricordano degli anniversari tondi, appunto, no? sono 20 anni, sono 50 anni da, no? E lui era nato a Milano nel 1906 e morì a Roma nel 1996, quindi 90 anni vissuti veramente a tutta velocità, insomma. C'è questo elemento così anagrafico, ma pensavo che il personaggio dovesse essere riscoperto veramente, e oltre che per i legami qui in regione, diciamo, era uscito ormai tanti anni fa un bellissimo libro con la sua produzione, ma poi oggi come oggi direi il personaggio è abbastanza sconosciuto, e peccato.
0: E meritava quindi di essere riscoperto tra le pagine del Ponte Rosso. Ricordiamo Roberto Curci così in studio per raccontare Nino Zà, ricordiamo Walter Chiereghini, il direttore del Ponte Rosso, con noi in collegamento telefonico. E dopo un ultimo intermezzo musicale, proprio Chiereghini continuerà a sfogliare questo numero assieme a noi, e dal quale estrarrà alcune pillole. A tra poco.

0: Sempre Sergei Rachmaninov con il suo scherzo numero 2 per pianoforte a quattro mani. E siamo con Walter Chiereghin, direttore del Ponte Rosso. Il sommario di questo numero 129. Chiereghin, dopo questo approfondimento di Roberto Curci, che cosa ci lascia prima di salutarci? Abbiamo ancora una decina di minuti.
1: Ma abbiamo una decina di minuti e più di una decina di articoli che sarebbero tutti da commentare. Io volevo segnalare in particolare intanto un ulteriore articolo di Roberto Curci, che si occupa della letteratura di consumo con veramente con cognizione di causa. Che mi fa sospettare che sia un lettore anche abbastanza assiduo di questa trivial letteratura, come la viene definita. Poi ci sono alcuni collaboratori nuovi, giovani, in gran parte provengono da quell'esperimento di scuola di giornalismo culturale che avevamo avviato e portato a termine lo scorso anno e che sono rimasti a parte della nostra redazione. Quindi c'è in particolare un articolo che mi pare interessante sul teatro e opera di uno che per la verità non faceva parte di quel gruppo, ma che è comunque un ragazzo molto giovane, nato mi pare nel 97, che ci parla riempendo una casella che non avevamo saputo finora riempire adeguatamente del Teatro Miella, della nuova direzione che si è concretata all'interno di quella importante struttura teatrale. Poi un altro articolo proveniente dalla stessa cosa parla della mostra di Leggio, il dialogo, opera di Luciana Amato, che è una giovane collaboratrice ma molto attiva. A questo proposito devo dire che uscirà domani o dopodomani uno speciale del Ponte Rosso basato in gran parte su questi autori più nuovi, più giovani, che riguarderà Grado e Aquileia in particolare. Quindi c'è questo il primo di una serie di quattro numeri speciali che abbiamo l'impegno di portare a termine, che riguarderà quattro località della regione dove viene fissato magari ne parleremo in una successiva trasmissione. Anche vorrei segnalare, almeno con due parole, un articolo di Gianluca Buccinfuso, che è un nostro corrispondente da Milano.
0: Sì.
1: Che ci parla dell'immagine di Trieste vissuta attraverso il famoso libro di Jean Morris, Trieste del nessun luogo. È una cosa molto letteraria, no? un approccio alla città che è molto letterario, che però mi sembra molto puntato, in parte per merito della scrittrice che ha prodotto questo volume importante nella nostra geografia culturale, e in parte perché questo è proprio di Buccinfuso, che è una insegna filosofia in un liceo milanese ed è attivo come giornalista anche in ambito universitario, sta facendo delle cose. E che si dà un'immagine di Trieste vista doppiamente da fuori, no? da Morris, che è stata qua quando era militare con l'esercito britannico durante il periodo dell'occupazione successivo al conflitto mondiale, l'ultimo conflitto mondiale, speriamo ultimo, e in parte a questa persona che ha una cultura ovviamente sviluppata soltanto sui libri, e che da lontano fissa in molti dei suoi lavori la sua attenzione su Trieste e sul confine. Infatti pubblicheremo un altro articolo presto che parla proprio di Trieste in quanto città di confine. Ci sono altre cose che mi piacerebbe segnalare, ma mi pare di capire che il tempo...
0: Abbiamo ancora 5 minuti.
1: Ancora 5 sì. minuti, io lo farei per utilizzare ancora una volta Roberto Curci, perché fra i nuovi contributori c'è Alessandro Quinti, che ci parla di una mostra fatta a Lubiana di un autore del quale avevo sentito parlare proprio da Curci in un articolo di un anno fa, credo, su Tony Crady,
0: sì.
1: Che è un nostro un pittore sloveno attivo molto a Trieste, Catinara, per esempio, in Istria, eccetera, che ha attraverso lo sviluppo quasi sempre di cose di carattere religioso, quindi affreschi dipinti nelle chiese, è riuscito a dare una segnalazione di antifascismo in pieni anni 30-40, e quindi è una personalità interessante sia dal punto di vista prettamente artistico, sia dal punto di vista di questo utilizzo di un mezzo assolutamente improprio come la pittura sacra, che è stato anche uno strumento di opposizione al regime in una forma molto, molto rarefatta, ovviamente, per quello che gli era consentito di fare. Forse Roberto Curci saprà dire qualcosa di più sul personaggio di...
2: No, ma diciamo che Tony Kral è stato un resistente al fascismo attraverso le sue pitture sacre lungo tutto l'arco del confine, diciamo, perché ci sono opere sue anche in piccole chiese sparse, non lo so, in zone oggi appartenenti alla Slovenia, cioè, certo, hai citato Catinara, abbiamo delle opere sue, dei cicli suoi di affreschi anche qui a pochi chilometri, Catinara, Trebicena, eccetera. Il problema è che queste cose sono ancora sconosciute e non sono visitabili in realtà. Ci sono delle persone che mi hanno detto: ma come si fa? Non lo so, dico, parla con il parroco della chiesa tal dei tali e così via. Fu edito anche anni fa a cura della Nadia Bassanese, con la collaborazione di Montenero, Giulio Montenero, di Fabio Amodeo. Fu edito un librino molto interessante che riassumeva tutta questa produzione scaglionata lungo la linea di confine. E fu una forma di opposizione di Kral, ripeto, attraverso immagini sacre, ma con un qualcosina in più che faceva capire il lato politico della cosa, insomma.
0: Grazie Curci. Chiareghin, siamo in chiusura, ecco, un saluto direi a questo punto e un buon lavoro per il prossimo numero, per il prossimo speciale del Ponte Rosso.
1: È questione di minuti, stiamo proprio correggendo le bozze, dovrebbe uscire tra domani e dopodomani. Insomma, mi pare un lavoro, adesso lo dico io, può sembrare abbastanza inconsueto, però mi pare un lavoro dove questi ragazzi e altri collaboratori, fra cui Pietro Spirito, si sono impegnati a fornire un'immagine degli aspetti culturali, ma anche ambientali della laguna di Grado e dell'archeologia di Aquileia, che sono veramente la pena di prendere in considerazione.
0: Benissimo, e grazie allora nuovamente al direttore del Ponte Rosso, Walter Chiereghin.
1: Grazie a voi.
0: Roberto Curci, grazie per averci portato l'arte di Nino Zabbo. Buon proseguimento. In chiusura, una lettura dei contenuti dell'inserto In più cultura, domani con La voce del popolo, a cura di Elena Labus Bacic, di Ornella Sciucca, Libertà fino all'ultima battuta, colloquio con Vedran Rusic, artista visivo e musicista dalla formazione eclettica, oggi impegnati in una residenza annuale all'Hotel Ambassador di Abbazia. Pittura, scultura, disegno e jazz raccontano una ricerca nutrita dalla libertà e dall'improvvisazione. Il teatro che nessuno sapeva dove fosse, una ricerca d'archivio rimette insieme i pezzi di una storia dimenticata, nome, forma e indirizzo dell'edificio voluto da Giuseppe Bono nel 1764, un pezzo di Ivana Precetti. Ancora sfogliando l'inserto, i libri di Gianni D'Alessio, 30 anni lungo il miglio verde, nato nel 1996 come romanzo a puntate, il racconto di Stephen King rappresenta una riflessione sulla giustizia, sulla colpa e sulla possibilità di conservare l'umanità di fronte alla morte. La parola è capace di rapirti e portarti in un'altra dimensione, di Elena Labus Bacic, a proporre l'elenco di 5 testi preferiti, e la scrittrice e geografa Florinda Kleviser, da sempre appassionata di lettura. Infine è scoperta a Saqqara una nuova tomba risalente alla quinta dinastia, il monumento rinvenuto nell'ambito di una missione archeologica ispano-egiziana, consiste in una mastaba di medie dimensioni articolate in 2 cappelle funerarie. Alla ricerca di microbi sulla ronda di notte, il capolavoro di Rembrandt sottoposto a un complesso intervento di restauro potrebbe nascondere diverse sorprese. E così arriviamo al termine dell'appuntamento odierno. Ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Federica Ovan, Riccardo Stoic, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

continuare a guidare come metafora per la vita che prosegue anche dopo la fine di una relazione importante. E questo è il tema di Just Drive, il terzo estratto da Algorithm, il nuovo album di Natalie Imbruglia, con noi per questi 7 giorni su Radio Capodistria.

0: fui.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code nel tratto tra Padova Est e Brescia Centro in direzione Milano a causa del traffico ancora sostenuto. E il traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre, rallentamenti tra Castellana e Marghera in direzione Milano. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per alcuni cantieri notturni. A partire dalle 21 di oggi e fino alle 5.30 di domattina resterà chiusa l'entrata della Milanese in direzione Milano e entrata alternativa Castellana. Dalle 21.30 alle 5.30 chiusa anche l'entrata di Mira Auriago in direzione Milano. E sempre dalle 21.30 alle 5.30 chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Mirano Dolo in uscita per le provenienze da Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Sign of the Times. La migliore musica degli anni 80 su Radio Capodistria. Scelta e selezionata per voi da Andrea.

0: il meteo e la viabilità.
1: Situazione sull'Europa centrale: staziona un campo di alte pressioni, deboli venti nord-orientali convogliano sulle nostre regioni aria più fredda e secca. Previsioni: in serata e nella notte cielo sereno, domani mercoledì soleggiato con nebbia di primo mattino localmente a valle, nel corso della giornata soffierà vento sud-occidentale, temperature minime da 7 a 15 gradi, massime da 24 a 27. Giovedì nuvoloso in mattinata sulle regioni occidentali e settentrionali, previste precipitazioni. Nel litorale anche fenomeni temporaleschi. Le piogge si estenderanno successivamente alla maggior parte del paese. Lungo la costa soffierà lo scirocco, nell'interno vento dai quadranti orientali. Anche venerdì coperto con sporadiche precipitazioni, in particolare all'ovest. Sabato dapprima cielo nuvoloso con piogge, nel corso della giornata previste schiarite. Uno sguardo alla viabilità: traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia.
2: Ore 19:30 minuti.
3: Il giornale della sera.
2: Buonasera e bentrovati con il nostro giornale radio, giornale della sera da Radio Capodistria, edizione datata martedì 15 settembre. E vediamo i titoli: Kaiser e Tajani a Nova Gorica, Slovenia e Italia lavorano per rafforzare il fronte comune, focus anche sulle minoranze. Il ministro degli esteri italiano Tajani, a margine di un evento a Trieste, conferma la volontà di proseguire i controlli ai confini con la Slovenia. Regione Istriana e Unione Italiana intesa sulla scuola di Dignano, al via il percorso verso l'autonomia. Allarme per TV Coper Capodistria, 15 sindaci dell'Italia si mobilitano. Isola, la sfida della cooperazione macro-regionale, dalle strategie alle soluzioni concrete. Bentrovati da Corrado Cimadore. Il ministro degli esteri Tone Kaiser ha ospitato a Nova Gorica l'omologo italiano Antonio Tajani per un vertice incentrato sul rafforzamento dei legami bilaterali, la cooperazione economica e la tutela delle rispettive minoranze nazionali. Nel corso dell'incontro si è discusso anche di dossier europei chiave, con un focus sul ripristino della piena libertà di circolazione nello spazio Schengen, sulla gestione delle frontiere esterne dell'Unione e sull'accelerazione del processo di allargamento ai Balcani occidentali, all'Ucraina e alla Moldavia. Definendo l'Italia un partner strategico, Kaiser ha richiamato il modello di integrazione di Nova Gorica e Gorizia, evidenziando come la cooperazione transfrontaliera rappresenti l'emblema delle relazioni tra le due nazioni. E il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, dopo aver incontrato il collega sloveno Tone Kaiser, ha avuto modo di avere un colloquio con il deputato della comunità nazionale al Parlamento sloveno Felice Ziza e il rappresentante del partito della comunità slovena SSK Damian Terpin, confermando il ruolo delle comunità transfrontaliere nel rafforzamento delle relazioni bilaterali. Sentiamo Dionisi Botter.
4: Al centro dell'incontro, svoltosi nella sede dell'Epic Center di Nova Gorica, uno dei principali progetti permanenti della capitale europea della cultura Go 2025, Nova Gorica-Gorizia, i rapporti con le due comunità nazionali, quella italiana in Slovenia e quella slovena in Italia. Si è discusso in particolare del loro ruolo nel rafforzamento dei rapporti bilaterali e nel quadro della trilaterale Slovenia-Italia-Croazia, il formato di cooperazione politica avviato nel 2020 dai tre paesi dell'Adriatico settentrionale. Sentiamo a riguardo il ministro italiano Antonio Tajani.
5: Nel trilaterale c'è anche quello della Croazia, sì, ci sono anche italiani in Croazia e croati e sloveni in Italia, ma credo che noi possiamo veramente far sì che queste minoranze possano essere parte della crescita dei nostri paesi, anzi sono un ponte tra l'Italia e la Slovenia, tra la Slovenia e l'Italia, tra l'Italia e la Croazia e viceversa. Le minoranze vanno sempre tutelate, vanno rispettate la loro identità, la loro cultura, la loro lingua, sapendo che da una parte sono cittadini sloveni, dall'altra sono cittadini italiani e devono avere la loro rappresentatività, devono essere sostenuti, devono essere rispettati, ma credo che finita la stagione dell'odio e delle guerre con l'Europa e con i nuovi straordinari rapporti che ci sono tra Italia e Slovenia, le cose andranno nella giusta direzione.
4: Sentiamo ora a proposito il deputato al seggio specifico della comunità nazionale italiana, Felice Ziza.
3: che anche il ministro Tajani ha puntato e sottolineato l'importanza del trilaterale, dove c'è posto anche per inserire quella che è la tutela dei diritti in generale, ma anche dei diritti acquisiti delle tre comunità, quindi sia italiana che slovena che croazia, nei tre paesi domiciliari. E quindi questa è un'informazione, una notizia veramente ottima, e andremo avanti in questo senso con i nostri ministri.
4: Tra gli argomenti affrontati anche la delicata questione del finanziamento dei programmi radiotelevisivi destinati alle comunità nazionali nell'ambito di RTV Slovenia.
3: Ha detto che il governo, innanzitutto devo ringraziare il governo sloveno perché ci dà sostegno, e anche nell'accordo di collaborazione firmeremo l'ulteriore tutela di tutti i nostri diritti come abbiamo fatto negli ultimi 8 anni, ma purtroppo la dirigenza di RTU Slovenia non è d'accordo con noi e quindi non rispetta quelli che sono gli accordi europei, nella Costituzione slovena, nelle leggi slovene, e quindi va contro i nostri diritti acquisiti. E c'è un grosso problema, e Tajani è disposto a scrivere una lettera al governo sloveno, quindi sia al ministro degli esteri che al governo stesso, al presidente del governo, in modo da farlo intervenire nei confronti della dirigenza di RTV Slovenia.
4: Sentiamo ora Damian Terpin della Slovenska Skupnost sulla questione della rappresentanza politica della comunità slovena nel Parlamento italiano.
6: Il ministro Tajani era quello che fin dall'inizio ha dichiarato la propria e ha manifestato in concreto la propria disponibilità alla soluzione di questo problema. Purtroppo non tutti i tre partiti della maggioranza hanno dato l'adesione a questa sua proposta. Lui ci ha aiutato a fare l'emendamento che le abbiamo depositato, e quindi le cose sono andate come sono andate, ma questa cosa non è finita qua, nel senso che abbiamo oggi parlato in via così un po' riservata su eventuali soluzioni politiche per le prossime elezioni che ci saranno l'anno prossimo probabilmente. Da un lato, dall'altro ovviamente la questione dal punto di vista giuridico potrebbe riaprirsi in un prossimo futuro, nel senso che io credo che debba essere un po' questo nodo risolto a livello massimo livello dei due presidenti del Consiglio.
2: Partecipando a Trieste al forum annuale dell'Osservatorio Sud-Est Europa dedicato all'integrazione europea dei Balcani occidentali, il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha confermato la volontà di Roma di proseguire con i controlli ai confini. Io, ha detto, sono assolutamente a favore della libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali, ma ogni tanto bisogna intervenire per garantire la sicurezza, perché il pericolo terrorismo non è mai finito. Sentiamo Alessandro Martegani.
7: Nessun pregiudizio verso gli altri paesi, anzi, ma è necessario garantire la sicurezza delle frontiere e garantire la sicurezza all'interno del paese. A margine del forum annuale dell'Osservatorio Sud-Est Europa, organizzato a Ridotto del Verdi di Trieste, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha confermato la volontà di Roma di confermare i controlli ai confini e la sospensione di Schengen, sia lungo le frontiere del Friuli Venezia Giulia, sia nei confronti dei viaggiatori che giungono dalla Spagna. Nonostante i dubbi sull'effettiva efficacia della misura e la decisione della Slovenia di interrompere i controlli ai valichi, il governo italiano tira dritto, come conferma il responsabile della Farnesina.
8: Il ministro dell'Interno valuterà le cose da fare, sia per quanto riguarda la Slovenia, sia per quanto riguarda la Spagna. Il problema è garantire la sicurezza delle frontiere e garantire la sicurezza all'interno del nostro paese, quindi non c'è nessun pregiudizio nei confronti di altri paesi, tutt'altro, perché neanche un terrorista deve passare attraverso le maglie delle nostre frontiere. Quando c'è da verificare in maniera più scrupolosa e più dura i passaggi di frontiera, si deve per forza sospendere Schengen, che non significa rinunciare a Schengen. Io sono a favore assolutamente della libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali, ma ogni tanto bisogna intervenire per garantire la sicurezza, perché il pericolo del terrorismo non è mai finito. Guardate quello che è successo a Ceuta, guardate quello che è successo in Germania, quindi bisogna sempre vigilare affinché questo rischio sia sempre più ridotto.
2: Sempre sul fronte dei controlli ai confini, il ministro Tajani, al termine dell'incontro con l'omologo sloveno Tone Kaiser a Nova Gorica, ha corretto un po' il tiro sulla sospensione di Schengen al confine italo-sloveno. L'orientamento è ora quello di sostituire la proroga dei controlli prevista fino al 18 dicembre con misure alternative concordate tra i due paesi. L'obiettivo è duplice: garantire la sicurezza e contrastare l'immigrazione irregolare senza ricorrere alla sospensione della libera circolazione. Tra le ipotesi sul tavolo figura l'istituzione costruzione di pattugliamenti congiunti sul modello della collaborazione già sperimentata al confine tra Italia e Francia, con presenza sul territorio di forze di polizia di entrambe i paesi. Sentiamo le parole del ministro Tajani.
8: Ne abbiamo parlato oggi, dovranno parlare poi i ministri dell'interno che sono competenti, quindi diciamo in linea di principio siamo favorevoli a trovare delle misure alternative una volta scaduto il termine della sospensione di Schengen. Bisogna trovare le misure tecniche, vedere come, dove, cosa fare. Ho detto un esempio, è quello francese, ma poi veramente saranno i ministri dell'interno, i capi delle polizie a concordare qual è la cosa più efficace bilaterale per contrastare immigrazione irregolare e terrorismo.
2: E l'Italia ha prorogato di altri 15 giorni i controlli alle frontiere interne con la Spagna, introdotti il 1 agosto, motivando la decisione con gli elevati rischi per la sicurezza interna e il possibile pericolo di infiltrazioni terroristiche legato alla situazione migratoria a Ceuta. La misura aveva provocato la reazione di Madrid, che aveva disposto controlli analoghi sui viaggiatori italiani. Il commissario europeo agli affari interni e all'immigrazione, Magnus Brunner, ha tuttavia sottolineato che nessun migrante proveniente da Ceuta è entrato nell'area Schengen, anche grazie alla cooperazione con il Marocco, e ha escluso la necessità di chiudere le frontiere. La Spagna ha reagito all'ultima proroga dell'Italia, confermando i propri controlli fino all'8 ottobre, ritenendo ancora valide le circostanze che ne avevano determinato l'introduzione, pur lasciando aperta la possibilità di modificarne la durata. Cambiamo tema. Numerosi temi trattati stamane a Pola, l'incontro tra i vertici della regione istriana e dell'Unione Italiana. Tra questi il cammino che porterà all'autonomia della scuola elementare italiana di Dignano. Di più nel servizio di Valmer Kusma.
9: Incontro cordiale e soprattutto propositivo quello di stamane negli uffici della regione istriana Pola tra i vertici della regione stessa e l'onorevole Marin Corva e Paolo De Marine, rispettivamente presidente dell'Unione Italiana e della sua giunta esecutiva. Tra i temi trattati lo stato di avanzamento di diversi progetti comuni, tra cui la realizzazione della casa dell'Istroveneto a Buie, in genere la tutela delle parlate istroveneta e istriota entrate nel registro dei beni immateriali della Repubblica di Croazia, iniziative culturali, l'attuazione dell'accordo Granic-Dini del 1996 sulla tutela delle minoranze croata in Italia e italiana in Croazia e soprattutto l'autonomia della scuola elementare italiana di Dignano, ora sezione della scuola croata. Su questo punto abbiamo interpellato Paolo De Marin.
10: La volontà della presidenza della regione istriana è rivolta nel concedere, quindi di attuare l'autonomia, però ci sono alcuni passi da affrontare, quindi sia dal punto di vista burocratico che poi anche con le relazioni col Ministero delle Istruzioni, quindi va affrontato il tema con dovuta cautela, però procedendo nella direzione di dare autonomia alla scuola italiana a Dignano.
9: All'incontro la regione era rappresentata dal governatore istriano Boris Miletic, dalla vicepresidente italiana Jessica Acquavita, dall'assessora alla comunità nazionale italiana autoctona, alle minoranze nazionali e ai giovani Thea Battel e dall'assessore regionale alla cultura Vladimir Torbica.
2: Dall'interno, in seguito all'annuncio del premier Janez Janša di voler portare la spesa militare slovena al 2% del PIL quest'anno e fino al 3,5% nei prossimi anni per adeguarsi agli standard NATO, l'opposizione ha espresso una ferma condanna. La coordinatrice di Levica Sinistra, Asta Vrečko, ha accusato il governo di sottrarre risorse ai cittadini e ai servizi pubblici per favorire le multinazionali delle armi e subire le direttive dell'Alleanza Atlantica. Parallelamente, Alenka Bratu, deputata di Movimento Libertà, ha criticato l'impostazione della manovra di bilancio, definendo la scelta del precedente esecutivo di privilegiare investimenti in infrastrutture civili a duplice uso logistico anziché l'acquisto diretto di mezzi blindati. In una missiva di solidarietà inviata a TV Coper Capodistria, i primi cittadini di 15 comuni del litorale hanno manifestato viva apprensione per le indiscrezioni relative a una possibile ristrutturazione del palinsesto regionale. L'allarme nasce dall'ipotesi che i vertici dell'ente radiotelevisivo pubblico intendano cancellare le produzioni e le trasmissioni locali. Il servizio di Alessia Mitar.
1: Un'unione e una rete di sostegno si sono consolidate attorno all'emittente regionale. Come reso noto dal comune di Lirska Bistrica Villa del Nevoso, le amministrazioni del litorale hanno sottoscritto un appello congiunto per difendere l'informazione del territorio. In una fase di forte incertezza riguardo alle future decisioni aziendali e al loro impatto sull'offerta di TV Coop Capodistria, le istituzioni locali rimarcano la necessità imprescindibile di preservare un giornalismo di prossimità che sia professionale, indipendente e di alta qualità. Nello specifico, i sindaci evidenziano come la rete televisiva e il telegiornale Primorska Cronica costituiscano un punto di riferimento insostituibile per la comunità. L'emittente assicura infatti una copertura costante e capillare su molteplici aspetti della vita regionale, spaziando dall'economia e l'istruzione fino alla cultura, al turismo e allo sport. Questa presenza, si legge, garantisce voce e visibilità alle realtà minori e alle storie locali che restano solitamente ai margini dell'attenzione dei media nazionali. La mobilitazione, lo ricordiamo, nasce dalle segnalazioni diffuse a inizio settembre dai giornalisti della redazione slovena di TV Coop. Per questi ultimi avevano denunciato l'esistenza di una bozza di riforma statutaria indirizzata nei fatti alla soppressione delle trasmissioni regionali di Capodistria e Maribor, unitamente a una ridimensionata riorganizzazione dei programmi per le minoranze. Dal canto suo, la dirigenza di RTV Slovenia ha replicato alle accuse, sostenendo che l'intervento miri esclusivamente a ridefinire con trasparenza i confini del servizio pubblico essenziale. Nonostante le rassicurazioni, 13 sindaci chiedono che ogni eventuale riassetto sia gestito in modo chiaro e ponderato, salvaguardando il diritto dei territori periferici a una piena e pari dignità nello spazio informativo nazionale.
2: Mentre la coalizione invita la cittadinanza a votare a favore dell'abolizione del canone radiotelevisivo al referendum consultivo dell'11 ottobre, sostenendo che RTV Slovenia sia orientata politicamente a sinistra e che il servizio vada finanziato dal bilancio statale per sollevare i cittadini, l'associazione e il sindacato dei giornalisti respingono con fermezza la proposta. Secondo i rappresentanti, spostare il finanziamento sul bilancio pubblico non azzererebbe i costi per la popolazione, ma costituirebbe una manovra politica per sottomettere l'emittente al potere esecutivo, come già dimostrato dai passati tagli all'agenzia STA. Difendere il canone significa quindi proteggere l'indipendenza editoriale e il rispetto delle normative europee, che impongono ai Paesi membri risorse stabili, adeguate e al riparo da ingerenze politiche. Il Partito Popolare Europeo ha espresso piena fiducia nell'eurodeputato Matei Tonin a seguito della revoca della sua immunità parlamentare, attribuendo il risultato del voto a una confusione in aula e a un errore procedurale che avrebbe alterato l'esito finale. Il PPE ha ricordato di aver votato contro la revoca in linea con la Commissione Affari Giuridici, la quale aveva raccomandato di tutelare l'eurodeputato. Il provvedimento nasce da una richiesta della Procura di Stato specializzata nell'ambito di un'inchiesta per presunto abuso d'ufficio legato a un'ispezione a sorpresa condotta nel 2023 presso la Polizia dalla Commissione per il controllo dei servizi di informazione e sicurezza nell'ambito dello scandalo DARS. La Procura deciderà le prossime azioni legali non appena riceverà la notifica ufficiale dal Parlamento europeo. Nuovo scontro sul futuro del porto di Capodistria. Il comune di Ancarano, per voce del sindaco Gregor Strčnik, torna a contestare i piani di ampliamento citando documenti ufficiali dello Stato che prevedono il prolungamento del secondo molo e nuovi ormeggi per petroliere. Secondo il comune sarebbe inoltre prevista la possibilità di movimentare gas naturale liquefatto. Luca Koper replica che si tratta di documentazione preliminare e che nessun procedimento concreto per la realizzazione del progetto è stato avviato. Sentiamo Davide Fifaco.
11: Il futuro del porto di Capodistria torna al centro del confronto politico e istituzionale dell'Istria slovena. A riaccendere la discussione è il comune di Ancarano, che ha presentato documenti ufficiali della Repubblica di Slovenia relativi al piano regolatore statale per lo sviluppo del porto. Secondo quanto riferito dal sindaco Gregor Strčnik, il piano prevede il prolungamento del secondo molo fino a una lunghezza complessiva di circa 1330 metri. Nella documentazione vengono inoltre indicati un terminal per i carichi liquidi e nuovi posti d'ormeggio destinati anche alle petroliere. Il sindaco sostiene che il secondo molo potrebbe essere prolungato di circa 500 metri e che gli ulteriori ormeggi potrebbero estendersi per altri 300-500 metri verso il mare. con la possibilità di ospitare due petroliere lunghe fino a 300 metri. Particolarmente contestata è poi la possibilità indicata, secondo il Comune, anche nella documentazione ambientale, di predisporre gli ormeggi per una tecnologia destinata alla movimentazione di gas naturale liquefatto. Stronchnik considera questi interventi inaccettabili e sostiene che la popolazione non sia stata adeguatamente informata sui contenuti del piano regolatore statale. Da qui l'appello agli altri tre comuni istriani di Capodistria, Isola e Pirano per un'azione comune e la richiesta allo Stato di modificare gli strumenti di pianificazione territoriale, una posizione che Luca Copper respinge però sul piano dell'interpretazione della documentazione. La società sottolinea che un piano regolatore stabilisce ciò che può essere inserito in un determinato spazio, ma non significa automaticamente che ogni intervento previsto sulla carta venga poi realizzato. Secondo Luca Copper, il progetto preliminare citato dal Comune era un documento di lavoro e non è stato la base dell'avvio di un procedimento concreto. Inoltre, per opere di questa complessità sarebbero necessari nuovi progetti, valutazioni degli impatti ambientali e tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. La società precisa anche che il terminal per il gas non sarebbe mai stato inserito in un progetto ufficiale approvato dalla sua amministrazione. Il Comune di Ancarano mantiene però la propria posizione. Il problema, sostiene, non è tanto Luca Copper quanto il fatto che gli strumenti urbanistici statali consentano oggi la realizzazione di opere che il Comune considera incompatibili con la tutela della baia, dell'ambiente e della qualità della vita nell'Istria slovena. La prossima fase sarà quindi politica. Ancarano prepara un appello alle autorità statali per chiedere la modifica del piano regolatore e invita gli altri comuni istriani a sostenere la richiesta.
2: Iniziata a Palazzo Manzioli di Isola l'undicesima settimana della costa mediterranea e delle strategie macro regionali, appuntamento dedicato alla cooperazione tra stati, regioni e amministratori locali. Il tema di quest'anno è le strategie macro regionali nella pratica, cosa diventa possibile, con un'attenzione particolare a sviluppo sostenibile, innovazione, mobilità, tutela dell'ambiente e resilienza delle comunità. Il servizio di Lara Dercic.
12: Un appuntamento tradizionale è quello di Isola, che riunisce rappresentanti politici, esperti e partner dello sviluppo per parlare di cooperazione e soluzioni concrete alle sfide comuni. La Slovenia, che partecipa a tre strategie macro regionali europee, considera la cooperazione regionale uno strumento fondamentale per affrontare sfide che non conoscono confini, dal cambiamento climatico alla gestione delle acque, alla connettività energetica e dei trasporti. Dobbiamo affrontare il problema dell'innalzamento del livello del mare e la gestione delle specie invasive come il granchio blu, per garantire anche in futuro una vita sicura e di qualità lungo la costa, affermato il sindaco di Isola Milan Bogatic. Tra le priorità quindi ambiente e cambiamenti climatici, ma anche la capacità di trasformare la cooperazione europea in interventi concreti sul territorio. Per il segretario di Stato per le autonomie locali, la coesione e lo sviluppo regionale Rock Schiemens, i comuni e le regioni sono il motore della cooperazione, sono più vicini alle persone e conoscono meglio le esigenze e i problemi concreti. Particolare attenzione è stata dedicata alla cooperazione transfrontaliera. A questo proposito, il 23 settembre nel Golfo di Trieste, Slovenia, Italia e Croazia, è stato annunciato, parteciperanno a un'esercitazione congiunta di protezione e soccorso.
2: A Saleto, nei pressi di Isola, è previsto un traliccio Telemach alto 30 metri accanto al serbatoio dell'acquedotto. La comunità locale di Jagodi e Dobrava denuncia di essere stata tenuta all'oscuro del progetto e chiede chiarimenti riguardo. Sentiamo Barbara Costamagna.
13: Una nuova antenna per la telefonia mobile sta facendo discutere gli abitanti della zona di Saleto a Isola. A volerla installare è Telemach, che ha già presentato la domanda per il permesso di costruire. Si tratterebbe di una struttura alta circa 30 metri da erigere proprio accanto al serbatoio dell'acquedotto locale. L'iter per l'autorizzazione al momento non si è ancora concluso. Ciò che preoccupa maggiormente la comunità locale di Jagodi e Dobrava non è tanto il progetto in sé, quanto il modo in cui è stato gestito finora. Il presidente, Giuliano Ritoscia, denuncia infatti la totale assenza di coinvolgimento della comunità nella fase preparatoria. Un altro nodo critico riguarda la vicinanza al serbatoio idrico. L'antenna sorgerebbe a poco più di un metro e mezzo dalla sua recinzione. Su questo fronte Telemach rassicura che la fascia di protezione dell'acquedotto non verrà in alcun modo compromessa e che saranno rispettate tutte le misure di sicurezza necessarie. A questo punto la parola passa ai cittadini, che potranno esprimere dubbi e perplessità durante l'incontro pubblico in programma domani, mercoledì 16 settembre alle 18 presso la trattoria Jasna. Telemach ha confermato la propria presenza per illustrare il progetto nel dettaglio e rispondere alle domande dei residenti.
14: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: La Commissione europea ha adottato un pacchetto di 5 proposte legislative per rendere più equa e agevole la mobilità dei lavoratori, rafforzandone la tutela e semplificando il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze tra gli Stati membri. Le misure puntano inoltre a migliorare la portabilità delle competenze, la verifica dei documenti di sicurezza sociale, l'efficacia dell'Autorità europea del lavoro e il riconoscimento delle qualifiche professionali, comprese quelle dei cittadini di paesi terzi. Secondo le stime di Bruxelles, una volta pienamente attuato entro 2040, il pacchetto potrebbe generare benefici economici per circa 6 miliardi di euro, anche grazie alla riduzione degli oneri amministrativi e alla prevenzione delle frodi. Oltre 200 registi israeliani hanno firmato una petizione in solidarietà con Yuval Abraham e Rachel Soz, autori del documentario NASA premiato alla Mostra del Cinema di Venezia, denunciando gli attacchi contro i due cineasti che rischiano la revoca della cittadinanza israeliana. Il ministro della Cultura, Miki Zohar, ha avviato la procedura, mentre l'esercito ha aperto un'indagine sul film basato su interviste anonime a 24 membri dell'intelligence israeliana, è accolto a Venezia da una standing ovation di quasi 25 minuti. La petizione mette in guardia dal rischio di violenze e minacce contro i registi e difende il ruolo dell'arte e del giornalismo nella libertà di espressione e nel dibattito sui temi controversi. L'Unione Europea non chiederà alla Serbia di rinunciare alla propria identità, ma pretenderà che faccia i conti con i capitoli più bui della sua storia. Lo ha ribadito la commissaria all'allargamento Marta Kos, condannando il negazionismo del genocidio e gli onori militari resi a Belgrado per le esequie del criminale di guerra Ratko Mladic, deceduto all'Aia dove scontava l'ergastolo. Dopo aver annullato una visita ufficiale in segno di protesta per la partecipazione di vertici istituzionali ai funerali, Kos ha invitato il paese a non usare il passato come ostacolo per il futuro e a proseguire con sincerità il percorso di integrazione europea, ricordando che la dignità delle vittime resta un principio non negoziabile. Le istanze indipendentiste di Scozia, Galles e Irlanda del Nord appaiono frenate dall'opinione pubblica, nonostante il memorandum siglato a Cardiff, con cui i tre governi rivendicano il diritto all'autodeterminazione e prospettano futuri referendum o strumenti legislativi per l'uscita dal Regno Unito, i sondaggi mostrano una maggioranza ancora contraria alla separazione da Londra. Il sostegno all'indipendenza resta sotto il 50% in Scozia e al 26% in Galles, mentre in Irlanda del Nord il 36% è favorevole alla riunificazione con l'Irlanda. Sebbene i primi tre ministri dei tre governi abbiano formalizzato per la prima volta una linea comune a favore dell'indipendenza, l'attuazione, soprattutto nel breve periodo, stando ai sondaggi, appare lontana. E con questa notizia si chiude il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Alessia Mittar, realizzazione tecnica a cura di Mattia Giaubi. Sono le 19:56 minuti primi e tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera Tommaso Magnà. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati. Il traffico è tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo allora che dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa l'entrata della Milanese in direzione Milano, entrata alternativa Castellana, e dalle 21.30 fino alle 5.30 del mattino chiusa anche l'entrata di Mira Oriago in direzione Milano. Sempre dalle 21.30 alle 5.30 chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Mirano Dolo in uscita provenendo da Milano. Vi riferiamo infine di un'altra importante chiusura a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina. A causa di lavori notturni resterà chiuso l'allacciamento tra l'A4 Padova-Venezia e l'A13 Bologna-Padova. Per chi proviene da entrambe le carreggiate dell'A4 e deve mettersi in direzione Bologna, si potrà uscire a Padova Est. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: In attesa sconfitta per la nazionale slovena maschile di pallavolo ieri sera a Modena, ai campionati europei in corso di svolgimento oltre che in Italia anche in Romania, Finlandia e Bulgaria. Reduce dei successi per 3-7-0 contro Slovacchia e Svezia, nella terza partita del girone A la squadra allenata dall'italiano Fabio Soli è stata battuta per 3-1 dalla Grecia, che invece aveva perso entrambi i suoi precedenti match. Dopo aver perduto nettamente il primo parziale a 18, la Slovenia sembrava aver trovato il ritmo vincente nel secondo, quando trascinata come sempre dall'opposto Nik Mujanovic, che il prossimo anno giocherà proprio a Modena, si è imposta in maniera altrettanto agevole per 25-19. A differenza di quanto si poteva immaginare, però, la Grecia a quel punto non si è disunita e anzi ha rialzato il livello, andando a vincere il terzo set per 25-23 ed il quarto per 25-20. Successo meritato per la Grecia, che punta ora legittimamente a passare agli ottavi di finale, mentre per la Slovenia la sconfitta non compromette il cammino verso quel podio sempre raggiunto nelle ultime tre edizioni degli europei. Servirà comunque una reazione di carattere già a partire dal match di domani sera contro la Cechia. Stasera invece torna in campo l'Italia, che, già matematicamente qualificata, alle 21 sarà opposta proprio alla Cechia, anch'essa al momento a quota 3 vittorie e 0 sconfitte e quindi sicura del passaggio agli ottavi. Conclusasi ieri sera la quarta giornata del campionato italiano di calcio di Serie A. Questo è il quadro completo dei risultati: venerdì Venezia-Fiorentina 2-4, sabato Genoa-Frosinone 1-1, Lazio-Milan 2-2, Atalanta-Cagliari 1-2, domenica Lecce-Monza 3-2, Napoli-Bologna 1-0 e Sassuolo-Juventus 3-2, e infine ieri sera Como-Parma 2-1, Torino-Roma 0-2 ed Inter-Udinese 5-3. In classifica quindi restano da sole al comando a punteggio pieno, sia quota 12 Roma e Inter, che sabato prossimo si sfideranno nello scontro diretto. Quindi Como e Lazio a 10 punti, Cagliari a 9, Milan a 8, Frosinone, Juventus e Sassuolo 7, Napoli, Atalanta e Lecce 6, Udinese 4, Torino e Fiorentina 3, Parma, Monza e Genoa 1 e chiude la classifica ancora a quota 0 il Venezia. E nelle immagini andiamo a vedere gli 8 gol del match di San Siro vinto per 5-3 dall'Inter sull'Udinese. I friulani passano in vantaggio dopo soli 8 minuti con un colpo di testa del difensore James Abancoa su cross dello spagnolo Unai Gomez. Appena 7 minuti dopo i bianconeri, allenati dal croato Kostas Runjanič, trovano addirittura il raddoppio con un tocco da distanza ravvicinata dell'olandese Jurgen Kelenkamp su assist dalla sinistra del sempre positivo centravanti inglese Kenan Davis. Sotto di due reti davanti al proprio pubblico, l'Inter di Christian Kivu trova però subito la forza di reagire. Già al 25esimo il brasiliano Carlos Augusto accorcia le distanze con una conclusione di prima dai 25 metri davvero pregevole per potenza e precisione. E neanche 10 minuti dopo Nicolò Barella trova il gol del pareggio rialzandosi con grande caparbietà dopo essere scivolato in area e battendo in diagonale il portiere dell'Udinese Maduka Okoye. Nella ripresa l'Inter passa avanti sul 3-2 dopo una dozzina di minuti con francese Marcus Thuram, ben servito in area dal suo connazionale Andy Jouf, lasciato colpevolmente libero sulla corsia di destra. Mentre il gol del 4-2 per i campioni d'Italia in carica lo sigla al 67esimo Pio Esposito, su assist del polacco Piotr Zielinski, al termine di una pregevole giocata corale dei nerazzurri. I lombardi colpiscono ancora al 79esimo con l'ivoriano Angé-Johan Bonny, che mette dentro dopo una serie di rimpalli in area e una prima respinta di Okoye. A definire il 5-3 conclusivo a favore dell'Inter e l'ultimo gol dell'Udinese segnato praticamente allo scadere dal senegalese Idrissa Gueye su sponda di Vakoun Bayo. E per il calcio diciamo ancora che l'UEFA ha ufficializzato oggi le sedi delle finali delle Coppe Europee per le prossime stagioni. Nel 2028 la finale della Champions si giocherà alla Allianz Arena di Monaco di Baviera in Germania, mentre quella del 2029 al Nou Camp di Barcellona in Spagna. Per quanto riguarda l'Europa League, nel 2028 toccherà a Bucarest in Romania ospitare il match decisivo, mentre nel 2029 sarà la volta di Belgrado. Infine, per la Conference League, scelte Torino per il 2028 e Budapest per il 2029. Ricordiamo che le finali di questa stagione saranno ospitate dal Metropolitano di Madrid per quanto riguarda la Champions, dal Waldstadion di Francoforte per l'Europa League e dal Beşiktaş Park di Istanbul per la Conference. E a proposito di annunci, la Federazione Internazionale di Atletica ha comunicato che sarà Nairobi in Kenya ad ospitare i campionati mondiali del 2029. Il presidente della IAAF, Sebastian Coe, ha parlato di decisione storica visto che mai prima d'ora i mondiali si erano disputati in un paese africano, sottolineando come l'atletica sia parte integrante del tessuto sociale del Kenya. Stabilita già anche la sede dei mondiali del 2031 che si terranno a Monaco di Baviera, sconfitte quindi le candidature di Londra e di Roma. Ricordiamo che la prossima edizione della rassegna iridata si terrà in Cina, a Pechino, a settembre 2027. E in chiusura facciamo un passo indietro ad un paio di giorni fa per la 39esima edizione del Dolomiten Man. Nella località austriaca di Lienz, che prima dell'imperversare del cambiamento climatico era solita ospitare anche gare della Coppa del Mondo di sci alpino, si è svolta quella che viene considerata la più dura staffetta al mondo degli sport estremi. 4 le frazioni, ossia corsi in montagna, parapendio, mountain bike e kayak fluviale. La vittoria è andata al quartetto formato dal keniano Richard Atuya per la corsa, dall'italiano Tobias Grossrubarscher per il parapendio, dall'austriaco Mario Baier per la mountain bike e dal tedesco Tilman Röller per il kayak. Da qualche anno e dopo diverse resistenze è stata inserita anche la gara femminile, con successo andato alla Svizzera Judith Wider e alle austriache Victoria Brunner, Laura Stigger e Sofia Piaskowski.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Il più cordiale buongiorno e ben ritrovati da Lionella Pausina Acquavita. Si riparte con la programmazione autunnale, ripartono pure le trasmissioni settimanali. Per questo primo appuntamento vi propongo più temi e più voci raccolte in queste ultime settimane. Sentiremo la riconfermata direttrice dell'asilo italiano di Zara, l'attrice istriana Petra Blaškovic e infine il cantante rovignese Sergio Predengato, che ha festeggiato 80 anni. Buon ascolto. L'Assemblea dell'Unione Italiana, in una riunione per corrispondenza a fine agosto, ha nominato Maja Tolić Perišić alla guida dell'asilo italiano Pinocchio di Zara. L'interessata, che dirige la struttura dal 2017, ha ringraziato per la fiducia e ha promesso che continuerà ad operare per la crescita e la valorizzazione di questa importante istituzione dalmata. E noi l'abbiamo sentita chiedendole con quale spirito intraprende l'incarico e inizia questo nuovo mandato quinquennale.
1: Buongiorno a tutti. Ecco, allora, prima di tutto sono molto contenta e naturalmente grata per la fiducia che mi è stata accordata ancora una volta. Essere riconfermata per altri 5 anni mi fa davvero piacere, ma allo stesso tempo sento anche una grande responsabilità, perché dopo tanti anni alla guida del Pinocchio conosco molto bene questa istituzione, conosco le persone che ci lavorano, i bambini, le famiglie, e quindi per me questo nuovo mandato è soprattutto la continuazione di un percorso che abbiamo già iniziato. Negli ultimi anni ci sono stati tanti cambiamenti e anche tanto lavoro, però oggi ho veramente la sensazione che piano piano molte cose stiano andando al loro posto, quindi affronto questi prossimi 5 anni con entusiasmo, con più serenità e naturalmente con tante idee e tanta voglia di continuare a migliorare.
0: Su Pinocchio si sono inevitabilmente riflessi i problemi che hanno interessato la comunità degli italiani di Zara. Ora questa fase è superata, lavorate probabilmente con più serenità.
1: Sicuramente oggi lavoriamo con molta più serenità e credo che questo si senta anche nella vita quotidiana dell'asilo, perché per noi questo passaggio all'Unione Italiana è stato molto importante e devo dire che abbiamo instaurato davvero una buona collaborazione sia con l'Unione che con il nostro Consiglio, perché c'è un dialogo continuo, c'è disponibilità da tutte le parti e soprattutto sento che lavoriamo tutti nella stessa direzione. Naturalmente c'è sempre qualcosa da sistemare, da migliorare, questo fa parte del lavoro, però adesso abbiamo una situazione molto più stabile e possiamo concentrarci di più sul presente e sul futuro del Pinocchio, sui bambini, sulla qualità del nostro lavoro e anche su nuovi progetti, e questo, devo dire, ci permette di lavorare molto più serenamente.
0: Ecco, Maja Tolić Perišić, ci vuole illustrare un po' la situazione prescolare, ecco, il numero dei bambini iscritti, le sezioni, i dipendenti, la struttura in cui operate?
1: Il Pinocchio è una piccola realtà molto familiare che si trova in una villa a Zara. Abbiamo 40 bambini divisi in 2 gruppi misti, le coccinelle e le farfalle, e di loro si prendono cura 4 educatrici. Abbiamo inoltre una cuoca e una signora delle pulizie. Collaboriamo molto bene anche con la città di Zara, che cofinanzia la permanenza dei bambini nel nostro asilo, e grazie a questa collaborazione abbiamo anche il supporto di un'equipe professionale con una pedagogista, una psicologa e una infermiera. E naturalmente una caratteristica molto importante del Pinocchio è proprio la lingua italiana. Siamo l'unica istituzione prescolare in lingua italiana in questa parte della Croazia e questo per noi è sicuramente un grande valore, ma anche una responsabilità. Cerchiamo quindi di curare e mantenere viva la lingua, ma anche la cultura e le tradizioni italiane, naturalmente in un modo adatto ai bambini e alla loro età.
0: C'è interesse a Zara per la frequentazione dell'asilo italiano? Chi sono le famiglie che iscrivono i bambini da voi?
1: Sì, direi che l'interesse c'è sicuramente e siamo molto contenti, anche orgogliosi di questo. Anche quest'anno iniziamo il nuovo anno pedagogico con 40 bambini e tutti i posti occupati, quindi per noi questo è certamente un segnale molto positivo. Le famiglie che scelgono i Pinocchi sono diverse, alcune sono già legate alla lingua italiana e alla cultura italiana, altre si avvicinano a noi proprio perché apprezzano quello che un'istituzione prescolare italiana può offrire ai loro bambini. Credo però che nella scelta entrino insieme diversi aspetti, sicuramente la lingua e tutto quello che rappresenta il Pinocchio e quindi anche la cura della cultura e delle tradizioni, ma allo stesso tempo anche la qualità del lavoro educativo e l'ambiente molto familiare che abbiamo. Negli anni l'asilo ha costruito una buona reputazione a Zara e molti genitori arrivano da noi anche attraverso il passaparola, e attraverso le esperienze positive di altre famiglie. Questo naturalmente ci fa molto piacere e lo vediamo come una conferma della qualità del lavoro che viene fatto ogni giorno. Quindi diciamo, credo che sia proprio l'insieme di tutte queste cose a rendere il nostro asilo Pinocchio particolare: la lingua, l'identità, la qualità del lavoro e un ambiente piccolo e familiare nel quale conosciamo molto bene ogni bambino e la sua famiglia.
0: Nell'ambito della 31ª edizione del Festival Internazionale di Teatro nei Dialetti del Triveneto e dell'Istria, che si è svolto a Trieste, il premio Ave Ninchi è stato assegnato all'attrice istriana Petra Blaškovič. Si tratta solo dell'ultimo riconoscimento per la polese prima attrice del Teatro Nazionale Croato di Osijek, che al Festival Triestino ha presentato Francamente, omaggio a Franca Rame, coprodotto dal Teatro Popolare Istriano e dalla Comunità degli Italiani di Pola, un premio che, come racconta Petra Blaškovič, ha accolto con grande soddisfazione.
2: È assolutamente vero, non me l'aspettavo, non sapevo neanche proprio del fatto che ci fosse una premiazione. Il premio per me, quando ho ricevuto l'invito di rifare Francamente a Trieste, beh, si risvegliano, non so, forse le emozioni quelle più profonde. Il fatto di fare un testo su Franca Rame, di averlo prodotto poco dopo che è venuta a mancare mia nonna, dedicato un po' a mia nonna, a tutti quei vecchi che non ci sono più, adesso è venuta a mancare mamma. Ma perché parlo questo? Non sono solo cose mie personali, ma sono le testimonianze che appartengono alla nostra comunità, alla comunità nazionale italiana, la lingua, il dialetto, il fatto di fare Medea in istriotto. Per cui l'invito di andare a Trieste ancora una volta è speciale, un sogno che si realizza, poterlo fare in una città che mi ha accolto, che mi ha dato anche, dopo Elvia e Bruno Nacinovic, in realtà quella spinta del fare teatro, ma a Trieste farlo in dialetto, per cui un'emozione grandissima. E ricevere il premio che porta il nome di Ave Ninchi, a parte la bravura incredibile come attrice che aveva, ma il fatto di aver scelto di venire a Trieste, di essere presidente onoraria dell'Armonia, che è l'associazione delle compagnie teatrali india dialettali, è proprio il coronamento di un sogno che non sapevo neanche di avere.
0: Petra, ma al di là della bravura di Ave Ninchi, ma due parole su questa tua Francamente, andrebbero veramente spese, no?
2: Francamente è nato francamente un bisogno di parlare di Franca Rame. Franca Rame come icona, vivendo in Croazia vedo quanto poco, ma anche nell'ambiente teatrale, poi figuriamoci quello più ampio, si conosca l'opera di Franca Rame. Dario Fo, qualcuno, dai qualcosina, è premio Nobel. Forse per noi che apparteniamo alla cultura italiana, sì, ma già le nuove generazioni, anche se appartengono alla comunità nazionale italiana, non conoscono. Ho detto no, non è possibile, e era un'occasione per i 10 anni dalla sua scomparsa, cogliere l'occasione al volo e dire assolutamente va ripresa come attrice, quindi con tutto il bagaglio dell'appartenenza a una famiglia teatrale dal 1600, quindi tutte le tradizioni del teatro teatro all'italiana per centinaia di anni addietro, come donna meravigliosa, intelligente, che parlava di un teatro che non ha paura di parlare. Al giorno d'oggi, dove si cerca di domare il teatro in qualche maniera e uniformarlo al cinema, alla televisione, a queste cose che sono di massa, ecco, si dimentica molto spesso del dovere che ha il teatro, perché nasce come arte per educare, per migliorare la società, non per intrattenere. Lo può fare intrattenendo, ma lo scopo è un altro. E il fatto che Dario Fo e Franca Rame abbiano fatto sempre un teatro coraggioso, irriverente col potere, che ha parlato sempre dei più deboli, e questo è poi un po' quello che hanno fatto i miei genitori per tutta la vita, ecco, si unisce questo bisogno di parlare di Franca, ma solo come un'icona del teatro, della libertà di parola, e in quanto donna coraggiosa che non ha mai ceduto, non ha mai voluto accettare di essere vittima di tutto quello che le è capitato nella vita, ma di risorgere ancora più forte e più presente, più coinvolta, empatica con le altre donne e con i bisogni della società, quella che viene messa in disparte.
0: Ebbene, anche tu da donna rilevi che ci sono momenti importanti della vita. Uno di questi è stato per l'appunto l'assegnazione di questo premio, che non è l'unico, ma dici, oltre che ad essere donna, unire appartenenza, radici e vocazione artistica è un sogno che diventa realtà.
2: Sì, assolutamente. Quando ho sentito questo bisogno, perché non era solo un'idea, era un bisogno viscerale che cresceva in me di proporre, di fare questo lavoro alla comunità degli italiani con il Teatro di Pola, di fare questa coproduzione, non sapevo dove mi avrebbe portato, se si sarebbe mai realizzato in quanto coproduzione delle istituzioni, ma ero ben convinta di farlo in qualsiasi maniera, magari mettendomi in strada e dicendo, tirando fuori queste cose che avevo dentro, che sono appunto radici, appartenenza e vocazione artistica, perché unire tutte queste tre cose, un premio teatrale che ha dentro il dialetto, il nostro, il proveneto, più questa nicchia che abbiamo trovato per l'istrioto sissanese, per fare la Medea, che anche Franca Rame faceva in un dialetto del centro nord d'Italia, ormai arcaico e in disuso, il fatto di dire voglio trovare questa dimensione di nicchia che ha il nostro istrioto e dare voce attraverso il palcoscenico, quindi lo eleviamo non a qualcosa che rimane nella parlata quotidiana, ma eleviamo i nostri dialetti all'altezza del linguaggio artistico degno dei palcoscenico scenici più grandi, e quindi questo è tutto insieme, sapere di portare una testimonianza della nostra cultura autoctona e di unirla alla massima espressione di virtù teatrale come era quella di Franca Rame, e poi le mie radici che, anche se mi sposto in giro per il mondo, rimangono ben ferme nella terra istriana.
0: Il recitare in dialetto, e nonostante tu ricordiamolo sia un'importante attrice riconosciuta a livello nazionale croato, dici, per me è una missione morale per continuare a far vivere la memoria di quelli che non ci sono più. Magari ce ne fossero 100.000 di Petre Blaškovič.
2: Ma sì, è una missione che non è che neanche una persona sceglie razionalmente o la decide. Forse sono impregnata di queste cose ringraziando i miei familiari che me l'hanno tramandato, forse perché ho imparato ad amare il teatro in maniera consapevole, grazie a Elvia e Bruno Nacinovic, a quei tempi Galliano Pahor del dramma italiano, quando venivano nelle nostre comunità comunità e ci regalavano questi momenti autentici, sì, di cultura italiana ma anche di lingua, e tante cose erano fatte in dialetto. Il fatto di vedere quanto i nostri nonni, i nostri bisnonni stanno ormai, come dire, in un'altra dimensione, la globalizzazione ci porta ad avvicinarci molto alla lingua inglese, alle lingue parlate nel mondo, che va bene, e l'evoluzione del mondo deve probabilmente andare in quella direzione, ma a me fa paura e spavento il fatto che si parli sempre meno il dialetto. Il dialetto non è solo un'espressione linguistica, è veramente memoria, perché ci sono parole, frasi che usavano i nostri vecchi e che sono comuni a tutti noi, perché quando facciamo anche gli altri spettacoli in dialetto, dei polesani, Luca Iuri dice, io, ecco, ci sono modi di dire, e quando le persone ci guardano dico, ah, ma era come essere casa di mia nonna, di mia misnonna, ma era uguale, ma tutto uguale. Ecco, questo, una memoria culturale, storico-archeologica da portare sul palcoscenico, perché lì la parola è viva. Quindi sicuramente è una missione, perché più noi ricordiamo quello che abbiamo ereditato, più gli diamo valore e abbiamo la speranza che le giovani generazioni se ne innamorino e poi siano loro a portarle avanti.
0: Quando si è consapevoli di portare avanti una missione, Petra Blaskovic, non ci si ferma. Nei tuoi programmi futuri, se ci puoi svelare che cosa c'è?
2: Nei miei programmi futuri c'è una cosa semplice, poi non so che forma prenderà, ma è un mio pensiero che mi accompagna durante ogni giorno, e è un pensiero con il quale vado a dormire e col quale mi sveglio: continuare a usare, se vogliamo così, il teatro per un bene comune, per un bene più grande di me stessa, ma fare bene alla comunità, alla lingua, all'appartenenza, alle storie, alle tradizioni. Ecco, questo. Non so che forma prenderà, ma so qual è la direzione, e sono grata a tutte le persone che poi mi danno l'opportunità di realizzare queste piccole missioni, perché non è un'unica, sono passettino per passettino si va verso il futuro, dove io vorrei sperare di aver dato un'impronta alle giovani generazioni, anche con i laboratori in dialetto che facciamo, con le scuole estive di teatro. Quindi innamorarsi del teatro per capire che sono storie vive che vengono raccontate e condivise, e che la lingua e la cultura da un palcoscenico rimangono vive e si tramandano alle future generazioni. Questo semplicemente o complicatamente detto.
0: I miei primi 80 anni, questo è il titolo del concerto che Sergio Predengatto ha organizzato il 29 agosto scorso per festeggiare il suo compleanno. Accompagnato anche in questa occasione dalle Volpi, il complesso che lo affianca ormai da tanti anni, l'artista con la sua potente, estesa e riconoscibile voce ha proposto brani intramontabili della musica italiana, ma anche composizioni di altri poeti e musicisti roviniesi come Giusto Curto, Vlado Benussi, Ligio Zanini e soprattutto Piero Soffici. Ripercorrendo in musica la sua vita professionale e privata, Sergio Predengatto ha deliziato un folto pubblico composto da amici, collaboratori e concittadini.
3: Una serata alla quale io ci tenevo tanto da molto tempo, perché il nostro essere e il canto. Abbiamo questa fortuna che abbiamo tantissimi bravi musicisti, tantissimi bravi cantanti, e questo è un grande evento, e questa sera sono rimasto e mi sono sentito emozionato in una maniera che io ho passato dei palchi tantissimi, perché sono 70 anni che canto. Ma questa sera è stata una serata, proprio anche il pubblico molto attento, molto, cioè seguivano le partecipe, seguiva la serata, una cosa bellissima.
0: Ecco, anche perché tu hai detto, ho solcato parchi molto importanti, però ammettiamolo, quando si canta davanti al proprio pubblico un po' di emozione c'è sempre.
3: Sì, io mi sono emozionato questa sera, ma per una cosa io sapevo, perché noi rovignesi vogliamo essere partecipi, chi canta, chi non canta, e questa sera proprio ha cantato tutta la sala, ha cantato, ed è stata un'emozione molto molto molto forte.
0: Oltre 2 ore di canzoni hai avuto alcuni ospiti tuoi, colleghi, amici rovignesi, però ecco, hai fatto un excursus su quella che è stata la tua carriera, hai presentato brani della musica italiana e però hai presentato anche quelli che sono i tuoi cavalli di battaglia, se vogliamo, hai interpretato le poesie di Soffici, di Curto,
3: di Zanini. Sì, sì, mi hai detto il giusto. Io questa serata l'ho impostata io nel mio piccolo, perché volevo ricordare tutti, volevo ricordare quelli che ci hanno dato tanto della musica, nella poesia, e allora bisogna ricordarli, e quanto non è più bello ricordarli con le note, con le canzoni e la poesia. Questo è il mio essere, cioè tentare di presentare questa città e la nostra gente autoctona in una maniera delicata, perché la canzone, la musica, se delicata è bella, non deve essere aggressiva, e l'aggressività oggigiorno purtroppo nelle canzoni è, non che troppo,
0: è presente,
3: è presente, è da fastidio. Io so, perché collaboro, io ho elencato gli amici miei, tutti quanti, adesso non starò a elencarli, però io anche quando vado a cantare al festival cerco che sia il ritmo, sia le parole nostre, istriane, la fisarmonica, il mandolin, non tutte quelle cose che non mi piace, e l'aggressività è la rovina della nostra società. Questa sera ci siamo rilassati, perché anche quello che era seduto vicino a noi si è divertito, e questo è quello che penso io.
0: Presenti in prima fila i vertici cittadini regionali dell'Unione Italiana, la famiglia e tanti colleghi e collaboratori che sono saliti sul palco per duettare con Preda in Gatto, tra questi a Riccardo Bosazzi Ricchi, amico di una vita.
4: Per me Sergio rappresenta un collegamento con il mondo che non c'è più. Lui è un ponte, collega un mondo che ormai non c'è più, però lo collega al mondo d'oggi, e quindi è questo ponte che trasmette questa, la tradizione sì, ma anche la mentalità rovignese, un rovignese verace, puro sangue.
0: Una bella serata ospitata nell'estivo del centro giovanile di Rovigno, che è stata organizzata dalla locale comunità degli italiani. La presidente del sodalizio, Viviana Benussi, si è espressa così.
5: Cato ha un grande valore, rappresenta, perché con le sue canzoni ha sempre cantato l'amore verso la sua città, verso i suoi abitanti, in particolar modo per i rimasti e anche per coloro che purtroppo, per motivi a noi conosciuti, storici, sono dovuti andare via. Comunque è una bellissima voce, e io mi auguro che viva ancora a lungo e che continui a cantare.
0: Possiamo dire che è un po' così la memoria storica della Rovigno di una volta.
5: Sì, assolutamente, proprio ha detto bene, la memoria storica che ha saputo cantare questo percorso della città, i cambiamenti che nel corso degli anni, purtroppo, noi diciamo purtroppo perché dopo l'esodo a Rovigno rimase una minoranza che cerca, ecco, per il tramite della comunità, di custodire, di preservare questo bagaglio culturale, questo ricordo anche del passato, ma anche proiettato verso il presente e il futuro.
0: Rovignese Verace, Preda in Gatto, che ha calcato le scene nazionali e internazionali, si è fatto riconoscere e amare in tutta la regione, specialmente all'interno della comunità nazionale italiana. Perciò anche il 29 agosto, oltre che ai suoi concittadini, a festeggiare i suoi 80 anni c'erano persone arrivate da varie parti dell'Istria che alla fine gli hanno regalato una meritata standing ovation che lo ha commosso. Una serata alla quale tenevo tanto, sono 70 anni che canto, ma questo concerto mi ha veramente regalato un'emozione unica, ci ha detto Preda in Gatto prima di accingersi al brindisi augurale e al taglio della torta. E noi per oggi ci fermiamo qui, a tutti un grazie per averci seguito, da Lionella Pausina Quavita, buon proseguimento di giornata e a risentirci martedì prossimo.
6: In minoranza.

0: Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Un saluto a tutti da Andref, ben arrivati ad Album Charts, lo spazio riservato e ritagliato per le classifiche internazionali, classifiche degli album, perché questo è il titolo del programma, più venduti, ascoltati, downloadati, streamati, amati in Inghilterra, Stati Uniti d'America, Italia e in coda in genere l'assaggio del nostro Featured Album. L'album della settimana ufficiale della nostra emittente, solo unico e inimitabile, che questa settimana brilla per la sua assenza. Non c'è, difatti, lunedì nello spazio apposito 17-17.30 nell'ambito di pomeriggio ore 4, perché con lunedì 14 passiamo al nostro palinsesto autunnale invernale, quindi non è più estate freschi, ma è pomeriggio ore 4, il nostro appuntamento pomeridiano, avrò un'altra cosa e non invece il disco della settimana. So che molti di voi attendono questo spazio di mezz'ora ogni volta per scoprire un disco nuovo, ma questa volta scopriremo un artista interessante in compagnia dell'amico Ferruccio Crevatin, che ci porterà qualcuno, non ho capito se qui in studio o nello studio Hendrix, insomma sarà lui a curare un'intervista, io l'ospito volentieri nel mio spazio del lunedì. Quindi non c'è il featured album, per cui oggi classifiche e musica, non vi preoccupate, che comunque arriva dalle charts più attuali al mondo, quella britannica, quella statunitense e quella italiana. Vi arriva qui sulle frequenze di Radio Capodistria i soliti ineffabili 1170-1170 in AM in onda media, la frequenza del mito, la radio con il suono in AM, suono di una volta, suono molto vintage, che è un brivido completamente diverso, in FM stereo RDS 977-1031-1036 e se non vi basta con tutta la perfezione del suono digitale in radio digitale DAB, naturalmente basta cercare Capodistria, che è il nome di questa nostra bellissima località, ma è anche il nome della nostra emittente, Capodistria in radio digitale DAB, e lo stesso stream digitale perfetto lo trovate pure sul nostro sito web ufficiale in streaming gratuito, in chiaro, senza account, password, rotture di scatole, carte di credito, codici fiscali, non serve nulla di tutto ciò, basta cliccare e innanzitutto sì, bisogna digitare www.radiocapodistria.si. Le coordinate ce le avete tutte, non vedo perché non procedere con la chart. La prima è la top 100 britannica che noi vediamo, come sempre tre artisti da ciascuna delle classifiche in rappresentanza di tre album, in rappresentanza delle prime 10 posizioni. Ma siccome la curiosità nella vita è una bella cosa, andiamo a vedere che cosa accade nella zona bassa, dove ci si può ascoltare anche un po' di grande musica dal passato. Perché no? Per esempio alla numero 100 Arab Strap, nuova entrata con Half Told Tales. Ma se io vado un po' più su, alla numero 91 vedo un disco che da un sacco di tempo non vedevo in classifica. Intitola Timeless, The All Time Greatest Hits, i più grandi successi dei Bee Gees. E voi vi direte sì, la febbre del sabato sera, eccetera, eccetera, You Win Again, More Than a Woman. Sì, però anche brani precedenti, perché i Bee Gees sono in circolazione e in attività dal 1966, erano in circolazione e in attività. Nel 1967, per esempio, avevano già un successone intitolato Massachusetts.

Massachusetts, grandiosa canzone dei Bee Gees, effettivamente timeless, senza tempo, di All Time Greatest Hits Compilation che usciva nel 2017, 40° anniversario della colonna sonora di Saturday Night Fever. Allora approfittavano per ricordare anche il resto della loro carriera. Giustamente lo troviamo nella classifica britannica, zona bassa questa settimana, questo disco che è uno di quegli album essenziali, ecco, se vi piace la musica dei Bee Gees o comunque il pop leggendario fatto bene che la formazione dei fratelli Gibb ha firmato nel corso degli anni. Numero 91. Entriamo nella top 10 inglese, ancora benvenuti da Andrea F, siete su Radio Capodistria. Nuova entrata subito alla numero 10 in Inghilterra. Lui si chiama Jamie Webster, è quello legato anche al mondo del calcio in maniera un po' obliqua, perché insomma il Football Club di Liverpool si è entusiasmato della sua musica, visto che è nato a Liverpool e per un certo periodo ne ha fatto un po' il suo alfiere. Adesso non c'entra nulla con questo Football Club, però continua a fare dei dischi estremamente interessanti, come questo che ci si presenta con un nuovo singolo intitolato Small Town Life.

Small Town Life, potente questo nuovo singolo di Jamie Webster dalla classifica britannica, il suo nuovo album Running Round the Sun alla numero 10, nuova entrata questa settimana. Magari prossimamente lo potremo avere come featured album, questa settimana no perché l'album della settimana non c'è come vi spiegavo prima, però insomma magari in una delle prossime settimane. Iniziamo a salire la classifica inglese, numero 9 The Weeknd con The Highlights, numero 8 Fleetwood Mac 50 Years Don't Stop, un po' di tempo che non ci ascoltiamo qualcosa dal leggendario repertorio di questa band, da questa compilation uscita per i 50 anni della loro formazione nel 2018. Per esempio, un po' di piccole bugie, Little Lies.

Tell me lies, dimmi delle bugie, delle dolci piccole bugie che è un po' la colonna sonora di tante storie d'amore, no? O presunte tali. 50 Years Don't Stop, Fleetwood Mac, grande canzone da questa compilation, numero 8 nella classifica britannica, 409 settimane di presenza in classifica, tanto di cappello. Numero 7 c'è Olivia Dean con The Art of Loving, numero 6 Sienna Spyro con Visitor, numero 5 nuova entrata firmata President con Blood of Your Empire, che titolo attuale, il presidente è il sangue del suo impero, anzi del vostro impero, no? Se ci pensate c'è un po' di allegoria politica. Numero 4 The Essential Michael Jackson compilation legato, il cui successo è legato naturalmente al film biografia di Jaco. Numero 3 Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, e sono nuove entrate direttamente alla numero 2 e alla numero 1 questa settimana. Numero 2 c'è Adela con Prima, in testa ci sono i Kasabian, il gruppo del signor Sergio o Serge Pizzorno come si fa a chiamare. Act 3 è il titolo del disco ultimamente sulle nostre frequenze con i loro superpoteri, superpowers.

0: Superpowers Kasabian, la band di Tom Megan e Sergio Serge Pizzorno, Act 3, il loro nuovissimo disco, che è il loro nono album in studio, già, signore e signori, direttamente al vertice della classifica britannica. Con questo siamo pronti a spostarci a quella americana, ovvero sia la corposissima top 200 di Billboard. Una classifica che noi abbreviamo, per così dire, perché insomma curiosiamo nella zona bassa, ma guardiamo soltanto che cosa accade verso la centesima posizione, per parità con le altre classifiche. Numero 200 comunque c'è Chris Brown con l'album omonimo. Centesima posizione questa settimana Lil Baby con My Turn. Siccome non sono proprio un fan del rap americano di Lil Baby e compagnia bella, se vado un po' più su a cercare fra i classici, alla numero 98 c'è All Time Greatest Hits firmato Lynyrd Skynyrd, che mi sembra non male come disco compilation del 2003, che conteneva un sacco dei loro successi. C'è anche un brano da un disco un po' controverso del 1976, era il loro quarto album in studio, si chiamava Ritornami le mie pallottole, restituisci le mie pallottole, Give Me Back My Bullets, e la title track ne era uno dei singoli. Please.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Give me back my bullets, le chitarre dei Lynyrd Skynyrd anche in versione live, potenza di questo brano del 1976, tratto da questa compilation, il loro greatest hits, all time greatest hits, anzi nella classifica di Billboard questa settimana, ci è servito per entrare così nella zona bassa della chart e nell'atmosfera della musica made in USA, ma entriamo nella top 10 dove le cose cambiano come suonano decisamente. Numero 10 c'è Karol G con Nome arrepiento de sentir tanto, numero 9 Olivia Dean, The Art of Loving, numero 8 Drake con Iceman e numero 7 Dolly Parton con Ultimate Dolly Parton. Sta scendendo questo disco, ma non scende naturalmente la memoria di questa grande artista che su questa compilation appunto aveva 20 grandi successi, in gran parte scritti anche da lei, che non erano soltanto cantati da lei, brani leggendari come ad esempio questa, che è una canzone scritta da lei che parla di quando si va al lavoro, si è in ufficio, quando si lavora dalle 9 alle 5, cioè 9 to 5.

What's Wrong With Me, Olivia Rodrigo, Robert Smith, eccezionale singolo da You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, numero 4 nella chart americana. Numero 3 c'è Ella Langley con Dandelion. Alex Warren, ecco che entra anche nella classifica americana con Wild Child, lo trovavamo 7 giorni fa in Inghilterra, ce lo siamo ascoltati, ma la più alta nuova entrata direttamente alla numero 1, Don't Look Down, il nuovo album di Rod Wave, rapper ma anche cantante, poco rapper direi, più cantante, quasi R&B, il suo settimo album in studio, e il successo secondo me gli fa molto piacere, perché infatti fra i brani del disco ho notato che c'è una canzone in cui lui dice anche guardami mamma, per la serie guarda come sto andando bene, come dicono i bambini quando vanno in bici, guarda senza mani, ecco, lui dice guardami mamma dall'alto della classifica di Billboard, look at me mama.

0: Look at me, mamma, guardami, mamma, dice Rod Wave. Se non mi sbaglio, dice finally global, finally sober. Finalmente globale, ma finalmente sobrio. I problemi del giovane Rod, si potrebbe dire, parafrasando un titolo molto più famoso, per parlare del suo album dal vertice della classifica americana, la top 200 di Billboard. Con questo ci spostiamo a quella italiana, la terza e ultima chart che noi vediamo oggi, senza featured album, quindi soltanto classifiche. Concluderemo con quella italiana, la classifica della FIMI, che si chiama Top of the Music. Una classifica che ovviamente arriva puntuale ogni settimana, una top 100, anche qui curiosiamo nella zona bassa, centesima posizione c'è Fra Quintale con Regardez-moi, io mi fermo alla numero 70, dove ci sono tutti i grandi successi di Jovanotti dall'87 al 2012 in un album intitolato Backup. Certo, lui ne ha fatti anche altri dopo il 2012, per cui per andare a pescare fra quelli più recenti non abbiamo che l'imbarazzo della scelta, ma anche fra quelli del passato naturalmente. E visto che noi andiamo in onda di domenica, visto c'è chi ci ascolta la notte in replica alle 2 del mattino con un piede già nel lunedì e inizia la settimana con noi, bisogna pensare positivo. Please.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

0: La fantasia.
1: La fantasia per quanto riguarda Jovanotti, numero 70 nella classifica italiana, questa volta con la compilation dei suoi successi, fra cui non poteva mancare Penso Positivo. Entriamo nella top 10, numero 10 c'è Joliet con Dio lo sa, atto secondo, lo stesso Joliet che occupa anche la posizione di testa con Tutto è possibile. Numero 9 RT5 con La bella vita, numero 8 Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono, numero 7 Anna con Million Dollar Babe, numero 6 c'è Bad Bunny, The Beat Irmas Photos, quinta posizione, la prima nuova entrata di questa settimana è firmata J-Ax, penso sia anche l'unica nuova entrata nella top 10 italiana, Vita, Morte e Miracoli, che è il suo nuovissimo disco, il suo già nono album in studio addirittura, in cui c'era un singolo dal testo abbastanza ironico che sulle nostre frequenze avete sentito spesso e volentieri, una canzone intitolata Italia Starter Pack.

0: Italia Starter Pack.
1: Inseguendo il trend di ascoltarci anche un po' di country in versione rappata, in versione R&B, Shabusi, Beyoncé, eccetera, eccetera, anche J-Ax ci ha messo del suo con questo singolo dall'album Vita, Morte e Miracoli, nella classifica italiana, unica nuova entrata alla numero 5. Subito sopra di lui c'è Bresh con Mediterraneo dopo il mare.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Brescia continua a piacerci qui sulle frequenze di Radio Capodistria, ma siamo oramai addirittura d'arrivo per quel che concerne la puntata di oggi. Vi devo dire soltanto che non cambia nulla nelle prime tre posizioni. Numero 3 c'è Olly, Tutta vita sempre. Numero 2 Shiva con Vangelo. Numero 1 Joliet con Tutto è possibile. Quindi direte ci ascoltiamo qualcosa di questo? In realtà no, perché mi sto accorgendo che al di là di quanto possa sembrare, forse i dischi di maggior successo nella classifica italiana questa settimana ce li ha Michael Jackson, che ha ben 3 album in classifica. La colonna sonora del documentario Michael sta in 43esima posizione. Number Ones, la compilation delle sue numero 1, sta alla numero 77 e Thriller, nella sua edizione 40esimo anniversario, sta alla numero 83. Quindi mi dedico e vi dedico un ultimo brano di Michael Jackson. Visti i tempi, visto che si parla di intelligenza artificiale che ci stermina tutti, visto che abbiamo il pianeta in fiamme e il clima impazzito, ci sta benissimo la sua Earth Song oggi a farci la sigla di coda. Senza featured album, che ritorna la settimana prossima, a tutti voi un abbraccio e grazie dell'ascolto, un grazie al mio staff tecnico e un saluto a tutti da Andrea FM.

I formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria. Riproposti per voi da Barbara Uri.

Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì.

0: Stanchi delle solite classifiche? Abbiamo quello che fa per voi. Hot Hits, ogni venerdì alle 16 su Radio Capodistria.
1: Nottetempo.

Buon pomeriggio, buon 15 settembre, l'estate è ufficialmente finita, le scuole sono ricominciate e noi siamo qui puntuali come il mal di testa del lunedì a riprendere il nostro posto il martedì. Perché sì, cari amici, estate freschi è finita. Da oggi torniamo a chiamarci con il nostro vero nome, pomeriggio ore 4. Lo so, ecco, vi mancherà il nome estivo. Ma tranquilli, il cinismo, quello è lo stesso, anzi con l'autunno alle porte, forse persino peggio. Siete su Radio Capodistria, questo è pomeriggio ore 4, io sono Samuel. Oggi parliamo di addii, di chitarristi che se ne vanno, di cantautori che ci lasciano, di tastieristi che ci salutano e di leader che ci abbandonano. Ma anche di cause legali vinte contro i potenti e di canzoni che restano in classifica più a lungo di quanto vorremmo. Perché insomma l'autunno, si sa, è il mese dei bilanci, delle cose che finiscono e delle verità che tornano a galla e via dicendo e via dicendo. Cari amici, iniziamo con un addio che ha segnato la storia del punk. Nel 2004 muore Johnny Ramone, chitarrista dei Ramones. Il suo vero nome era John William Cummings ed era nato a Forest Hills, New York, nel 1948. Con il suo riff veloce e spietato, diciamo così, ecco, ha definito il suono del punk. E Sheep Talks to Rainbows è una delle sue canzoni più celebri, un inno alla malinconia che si nasconde dietro la velocità. Sheep Talks to Rainbows parla con gli arcobaleni. Johnny Ramone se n'è andato nel 2004, ma diciamo, ecco, la sua chitarra continua a rimbombare, però ecco, anche a dispiacersi, perché il punk oggi è più un'icona che un movimento. 2008, muore Stefano Rosso, cantautore romano. Il suo vero nome era Rossi ed era nato a Roma nel 1948. Con la sua voce graffiante e i suoi testi ironici ha in qualche modo raccontato l'Italia degli anni 70 e 80. E Letto 26 è uno dei suoi brani più belli, parla di ospedali, di attese, di vite sospese. Perché si sa, la malattia è la grande rimossa della nostra società. Letto 26, Stefano Rosso.

Letto 26, un numero, una vita. Stefano Rosso è morto nel 2008, ma la sua voce, quella resta. Nell'Italia di oggi, ecco, quella che ha dimenticato i suoi cantautori più scomodi, la sua musica comunque è ancora lì a ricordarci che a volte proprio la musica è l'unico modo per dire la verità, in Italia più che mai. 2008, muore Richard William Rick Wright, tastierista dei Pink Floyd. Era nato a Dutch End nel Regno Unito nel 1943, membro fondatore della band, ha partecipato al primo album The Piper and the Gates of Dawn, ricordo insieme a Syd Barrett, Roger Waters e Nick Mason. David Gilmour ha detto di lui: era una persona meravigliosa, gentile e autentica. Insomma, ecco, non è stato originalissimo in questa definizione. Comunque, uno dei brani che ha contribuito a definire il suono dei Pink Floyd è Astronomy Domine.

Astronomy Domain, il signore dell'astronomia, il dominio dell'astronomia. Ecco, Rick Wright se n'è andato nel 2008, ma le sue tastiere continuano a viaggiare nello spazio. Lo spazio che è diventato più un'ossessione, ecco, di Elon Musk, per esempio, che un sogno psichedelico come quella volta. Ma insomma, ecco che dire, i Pink Floyd riuscivano ad andare e a vedere oltre. 2019, muore a New York Rick Ocasek, leader dei Cars, era nato a Baltimora nel 1944 e con la sua voce fredda e i suoi testi taglienti ha definito il suono della New Wave di quegli anni. You Might Think è uno dei suoi brani più celebri, un inno alla paranoia e al sospetto. The Cars.

In the Cars a pomeriggio ore 4 con You Might Think, potresti pensare. Rick Ocasek se n'è andato nel 2019, ma la sua musica continua a suonare e risuonare in radio anche su Radio Capodistria, con la New Wave che oggi è più un ricordo che una realtà. 2024, mannaggia, Donald Trump è stato ritenuto responsabile del pagamento di un risarcimento danni al cantautore Eddie Grant per aver utilizzato senza autorizzazione il suo brano Electric Avenue in un video della campagna elettorale del 2020. Grant ha impiegato oltre 4 anni per citare in giudizio Trump davanti ai tribunali statunitensi. Un giudice federale di Manhattan ha stabilito che Trump ha violato il diritto d'autore di Grant. Electric Avenue.

Electric Avenue, viale elettrico. Eddie Grant ha vinto la sua battaglia contro Trump, ma dopo 4 anni, quindi ce n'è voluta. Beh, insomma, la giustizia è lenta, molto lenta, soprattutto quando hai ragione. Ma lui comunque è ancora lì a ricordarci che la musica a volte è anche una questione di diritti e che i potenti ogni tanto perdono. 1984, andiamo a chiudere questa prima parte di pomeriggio ore 4 con Relax dei Frankie Goes to Hollywood, che diventa il singolo con la più lunga permanenza in classifica dai tempi di Engelbert Humperdinck, restando nella classifica britannica per ben 43 settimane. Era il 15 settembre 1984. Considerato uno dei dischi più controversi e di maggior successo commerciale del decennio, Relax ha venduto circa 2 milioni di copie nella sola Gran Bretagna. Pensate un po'. Beh, che dire, ecco, i Frankie Goes to Hollywood ci hanno insegnato che una canzone può essere scandalosa e di successo allo stesso tempo. E lo scandalo oggi è che una merce che vale quasi quanto la provocazione. Ecco quindi il proto scandalo commerciale dei Frankie Goes to Hollywood. Questo è Relax.

pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentornati a pomeriggio ore 4 Radio Capodistria, siamo al secondo blocco e dopo le ricorrenze tuffiamoci nel presente, o almeno ecco in quello che il mercato ci propina come tale. Oggi parliamo di stazioni radio interiori, di piaceri semplici, di anarchia sonora e di villaggi fuori dal tempo, iniziando con una voce che conosciamo bene, quella di Elena Tonra, voce dell'amata band indie folk londinese, i Daughter, che annuncia il suo ritorno, anzi il ritorno ecco del suo progetto solista X-Re con il suo nuovo album dal titolo 6 Vess in uscita il 30 ottobre.

ottobre. Presenta il singolo di lancio Radio Station, accompagnato da un video musicale di Angela Ricciardi. Questo singolo di lancio, appunto, come dicevo, si intitola Radio Station ed è una metafora di come Tonra percepisce la propria mente, diciamo così. Ecco, il cambio di stazione radio è qualcosa che vivo spesso, ha dichiarato. Il tira e molla tra sentimenti diversi e finisco per rimanere bloccata perché non riesco a prendere decisioni. Quindi Radio Station, Elena Tonra ci ha abituato a voci che sussurrano e chitarre che piangono, ma con gli X-Ray, il suo progetto solista, continua su quella strada, ecco, ma con un tocco, bisogna dire, più elettronico, più sperimentale. Il cambio di stazione, cari amici, quello che nella vita è spesso più difficile che girare una manopola radio, anzi molto più difficile, e le decisioni, quando non si prendono, finiscono per prendersi da sole. Eh sì. Allora, dopo le stazioni radio interiori, diciamo così, passiamo ai piaceri semplici, quelli dei Warhouse, il progetto del cantautore belga Martin De Volder, che annuncia il nuovo album e una data italiana, e ci racconta poi una storia di gelato e salvagente. Eh sì, The Donkey è il quinto album del progetto di Martin De Volder, in uscita il 15 gennaio 2027 per Play It Again, Sam. Il nuovo singolo, quello che andiamo a sentire, è Simple Pleasures. De Volder racconta così: ero a bordo piscina con un gelato in mano quando ho visto un salvagente gonfiabile galleggiare al centro della piscina. Ho provato a salire sul salvagente senza far cadere la pallina di gelato dal cono. Non è stato affatto facile e dopo 3 minuti finalmente sono riuscito a salire sul salvagente, solo per scoprire che il mio gelato si era sciolto. Pensate che metafora filosofica. Comunque è annunciata anche una data italiana, come dicevo, l'11 marzo 2027 a Milano, al Lime. Questi sono i Warhouse e questa è Simple Pleasures.

Simple Pleasures, piaceri semplici. Warhouse ci porta in un mondo dove il synth incontra il rock, dove la brezza estiva soffia attraverso un club tenebroso e dove, come dicevo prima, ecco, il gelato alla fine si scioglie sempre. Ecco, i piaceri semplici come un gelato, appunto, oggi sono merce proprio rara e spesso anche tossica, tanto che diventano binge eating e causano vari problemi metabolici, insomma, di rapporto tossico con il cibo e quant'altro. Lui intanto, Eddie De Volder, continua a suonare, a farci credere che forse un gelato sciolto è meglio di nessun gelato. Insomma, ecco, allora, dove siamo arrivati? Dopo i piaceri semplici, ecco, passiamo all'anarchia sonora. Pretty Sick, il progetto di Sabrina Fuentes, torna con un album che abbandona il grunge per abbracciare elettronica, rave e shoegaze. Un disco molto più interessante, secondo me, di quelli passati. Un disco che è una lettera d'amore a New York e a se stessa. Pretty Sick è il secondo album di Sabrina Fuentes, prodotto da Oscar Scheller, ed è un disco, come dicevo, ecco, di rock alternativo distorto che mescola shoegaze, rap e rave, quindi un universo sonoro stordente che oscilla tra gli estremi, da citare brani come Sunset, Black and Blue, ma io ho scelto Home Height e Anarchy. Questi sono i Pretty Sick.

Pretty Sick con Home Hide e Anarchy. Anarchia. Sabrina Fuentes ci porta in un mondo dove il grunge incontra l'elettronica, dove le chitarre distorte si fondono con ritmi rave. E beh, si potrebbe dire con un approccio anarchico, in un'anarchia, quella di oggi, che è sempre più un'etichetta più che un movimento. Comunque, che dire, già il pensare che il caos è una forma di bellezza è già qualcosa. Chiudiamo la seconda parte con un viaggio fuori dal tempo. Steven Wilson, il genio dei Porcupine Tree, annuncia un nuovo album e un singolo che ci porta in un villaggio sconosciuto, sepolto da qualche parte fuori dalle mappe, diciamo così, perché si sa, la musica è anche un modo per evadere dalla realtà. Steven Wilson quindi con Requiem for a Village, nono album addirittura in uscita il 6 novembre per Fiction Records. Un disco intimo, ambizioso, ricco di immaginazione, volutamente eccentrico, registrato con strumenti organici, rinunciando all'intelligenza artificiale e alle tecnologie correttive. Con la narrazione scritta da Andy Partridge degli XTC e affidata alla voce di David Tennant. Quindi un'opera cinematografica di 54 minuti per le orecchie. Questo Requiem for a Village ci porta in un luogo che esiste al di là del tempo e dello spazio, dove i dipinti di Stanley Spencer sono esposti nella galleria locale e i racconti di M.R. James occupano gli scaffali. Ecco, i villaggi oggi sono spesso più abbandonati che sognati, ma la musica, anche quella, è un modo per viaggiare senza muoversi. Steven Wilson con Requiem for a Village.

Bentornati su Pomeriggio Re 4, Radio Capodistria, siamo alla terza parte e dopo le ricorrenze e le prime nuove uscite continuiamo questo nostro viaggio nella musica che verrà. Oggi parliamo di band che invecchiano e si mettono a ballare, di cantautrici che fondono appalacchi e psichedelia, di elettronica che attinge ai maestri e di collettivi che promuovono amore e resistenza. Iniziamo con una band che di disillusioni se ne intende come Arab Strap, I Get Noise, la canzone appena sentita. Giunti alla terza puntata della loro seconda stagione, il duo scozzese sembra più disilluso che mai. Invecchiano, il mondo è uno schifo e nessuno protesta. Tutti ipnotizzati da news feed e social media. E beh, forse è per questo che al terzo tentativo hanno deciso di fregarsene e mettersi a ballare, diciamo così, sottendendo lo spoken word di Adam Moffat con veri e propri beat. E il risultato, come sentite, è che un disco che mescola ironia e malinconia con un pizzico di incantesimo disco metal. I Get Noise, sento rumore, ricevo rumore. Insomma, gli Arab Strap hanno passato la vita a raccontare la disperazione con ironia e oggi con questo nuovo album aggiungono un tocco di ballo. Andiamo avanti, Angela Autumn è la prossima, Believer è il titolo dell'album. Cresciuta negli Appalachi in Pennsylvania occidentale, Angela Autumn trasmette il paesaggio montano attraverso la sua voce e il suo banjo clawhammer. Il suo secondo album è un, beh, come possiamo definirlo, un crogiolo musicale che fonde folk tradizionale, indie rock, psichedelia, pop e country gotico. Sì, avete sentito bene, è una ricetta particolare. La chiamano la rosa degli Appalachi, ma lei è interessata tanto all'era moderna quanto alla tradizione. Millionaire Money è il singolo che anticipa questo viaggio tra passato e presente. Sentiamolo, Angela Autumn.

Millionaire Money, soldi da milionario. Angela Autumn ci porta in un mondo dove il banjo incontra la chitarra grunge, dove il folk si tinge di psichedelia. Ecco, tanto per parlare di milionari, quelli di oggi sono più interessati a comprare montagne che a scalarle. Eh sì, che dire, meno male che c'è Angela Autumn a farci credere che forse le radici contano ancora qualcosa. Locust, Spectral Plus, il progetto dell'iconico musicista elettronico inglese Mark Van Hoen, che presenta un nuovo album, edito da Todo Records. Una raccolta decisamente eclettica che attinge a influenze classiche come Giorgio Moroder, Brian Eno, My Bloody Valentine e diciamo Boards of Canada. Con un cast di musicisti poi, insomma, che include Neil Halstead degli Slow Dive, Natasha Morrow, Nick Holton e Griff Spex, Long Distance Lover è uno degli estratti che anticipa questo viaggio tra elettronica e sogno. Locust.

Long Distance Lover, amante a distanza, Locust ci porta in un universo dove l'elettronica incontra il dream pop, dove le tessiture si fanno liquide, i ritmi si fanno ipnotici. Mannaggia, cosa ho detto. Comunque, cari amici, bisogna dire, peccato che l'amore a distanza oggi è più una condanna che un romanticismo, ecco. Succede anche molto spesso ed è molto comune, ma lui comunque, Locust, continua a suonare, a farci credere che forse la distanza può essere colmata dalla musica. Chissà, comunque molto bella Long Distance Lover. Passiamo a i Bibio Sound Machine. Chi sono? Allora, collettivo londinese, il più chiaro esempio della loro missione è promuovere amore, unità e resistenza attraverso la musica. I Bibio Sound Machine tornano sulla scena con Chopping Mountain, album prodotto da Max Granhardt. Il disco fonde stili e origini disparate in una miscela inebriante. Le canzoni che ho scelto sono Concept of Love e Burning Lagos, due estratti che mostrano la loro capacità di unire il pubblico con ritmi trascinanti. Concetto d'amore e fuoco a Lagos, ecco, i Bibio Sound Machine ci portano in un mondo dove la musica è una forma di resistenza, come dicevo, e dove il ballo è un atto politico. Cari amici, l'amore e l'unità possono ancora cambiare qualcosa? Bella domanda, pensiamoci ascoltando Concept of Love e Burning in Lagos degli Bibio Sound Machine. Ora una pausa, poi la quarta ed ultima parte, dove chiuderemo con un'altra manciata di canzoni e con la nostra solita amara riflessione sulla fine dell'estate.

Bentornati nella quarta ed ultima parte di Pomeriggio Re 4, Radio Capodistria. Dopo le ricorrenze e le nuove uscite, chiudiamo con un po' di tutto. Ecco, dissoluzione dell'ego, provocazioni, anni terribili, viaggi spaziali, ritorni attesi. Insomma, settembre, il mese dei bilanci, delle cose che finiscono e delle verità che tornano a galla. Iniziamo con una band che ci invita ad abitare il vuoto, una band che è stata ospite da me qui a Radio Capodistria, anche live allo studio Hendrix l'anno scorso. Inhabit è un album che esplora la dissoluzione dell'ego.

attraverso il mantra Inhabit No Self. Un mondo dai confini sfumati, dove nebbie, deserti e silenzio agiscono come rivelatori dell'esistenza fisica e psichica. Registrato, mixato e masterizzato da Lorenzo Stecconi, produttore di Amenra, Zoo e UFO Mammut, tanto per citarne alcuni, è un album che presenta un'energia collettiva che fonde doom e slowcore con dreamgaze, ambient e trip hop. L'artwork raffigura poi un volto d'argilla, cruda, occhi chiusi, in stato meditativo. Inhabit, abitare, ecco, quindi Bosco Sacro ci invitano a entrare in un mondo dove l'ego si dissolve e il vuoto diventa fertile. Il vuoto, cari amici, nella vita di tutti i giorni fa molta paura, è spesso più spaventoso che fertile. Comunque loro ci invitano a entrare nel vuoto e a lasciarci andare. Ottimi, ottima band veramente da seguire, Bosco Sacro, e torneremo a parlare di loro e di questo album prossimamente. Dopo la dissoluzione arriva la provocazione, torniamo a Marilyn Manson con la seconda parte di One Assassination Under God, un album pubblicato in sordina, quasi come se nessuno volesse farlo notare, ecco, uscito in agosto. Ma il diavolo, si sa, fa le pentole ma non i coperti. Marilyn Manson con quest'album coprodotto con Tyler Bates, un album che si muove tra atmosfere opprimenti e teatralità gotica. Tra l'altro, aggiungo, con l'aggiunta dei guitar viol, uno strumento elettroacustico suonato con l'archetto che conferisce questi droni orchestrali cupamente cinematici. Marilyn Manson, cari amici, nonostante tutto continua a fare quello che sa fare meglio, cioè disturbare. Ascoltiamo You Can't Die Young.

You can die young, non puoi morire giovane, è una frase che suona quasi come una minaccia o forse come una constatazione. Marilyn Manson ha passato la vita a giocare con il fuoco, a sfidare la morte, a vestirsi di provocazione e ora a 57 anni è ancora qui e continua a farlo, anche se la giovinezza, come l'estate, finisce sempre troppo presto. Lui comunque continua e continua a suonare e continua a farci sentire a disagio. Dopo la provocazione passiamo agli anni terribili, i Desperate Journalist, con un album che parla dell'orrore di prendere coscienza della propria mortalità. Ma dicono loro in modo divertente. Beh, vedremo, anzi sentiremo. I Desperate Journalist con Gilding the Lily, il sesto LP della band londinese, in arrivo il 20 novembre per Fierce Panda. 5 album acclamati dalla critica, ricordo, un pubblico fedele e un sound che oscilla tra The Cure e Chameleons. Il singolo Terrible Years racconta la storia di un personaggio che incassa i suoi guadagni, si trasferisce a Los Angeles e si illude di aver trovato la pace. Peccato che la pace, così come l'estate, finisce sempre. Terrible Years, Desperate Journalist.

Terrible Years, anni terribili. Joe Bevan canta di qualcuno che scappa in California per dimenticare il tempo che passa, ma si accorge che il tempo lo ha seguito. E beh, insomma, allora si ritrova a guardarsi allo specchio e a chiedersi chi è diventato. Beh, come succede spesso a molti di noi, ecco, l'album parla dell'orrore di prendere coscienza della propria mortalità. Ma, dice la band, in modo divertente, perché l'unico modo per affrontare gli anni terribili è appunto riderci sopra, anche se la risata a volte è più amara di una lacrima. Dopo gli anni terribili, un viaggio spaziale, cari amici, Marlon Bianco and the Clones, un concept album che parla di cambiamento, memoria e identità. La musica è anche un modo per evadere dalla realtà, cari amici, e Marlon Bianco e The Clones lo sanno bene. Un viaggio nello spazio e ritorno per il polistrumentista italiano che abita a Londra. 10 tracce tra dream pop, elettronica e indie pop. Un concept sul cambiamento, sulla memoria e sul trovare se stessi. Ascoltiamo Here We Go.

Here we go, eccoci, Marlon Bianco e The Clones ci portano in un viaggio spaziale tra robot e stelle, tra desiderio d'avventura e voglia di tornare a casa. Un bel viaggio che oggi è spesso più virtuale che reale, ma loro comunque continuano a farci credere che anche il ritorno a casa può essere un'avventura. Siamo in chiusura. Chiudiamo la quarta parte, chiudiamo la puntata con chi? Con gli Opus Kink, una band che ci ha messo 9 anni per far uscire il loro album di debutto. Ma insomma si sa, ecco, le cose migliori richiedono tempo e loro di tempo ne hanno avuto. Quindi niente giustificazioni, comunque non hanno neppure deluso. Formatasi a Brighton nel 2017, la band ha percorso con calma e organicità, quindi le fasi che portano ad un esordio. Angus Rogers, Sam Abbo, Finn Abbo, Jess Pope, Jed Morgans e Jack Banjo Cartney, questa è la formazione, hanno finalmente pubblicato il loro primo lavoro prodotto da Craig Sylvie, che è il produttore di Florence and the Machine, di Sam Fender e molti altri grandi nomi. Come Over Do Me Wrong è uno degli estratti che anticipa questo album atteso da tempo, ed è con Come Over Do Me Wrong, Vieni qui e fammi del male, che gli Opus Kink ci portano in un mondo dove il tempo è relativo e le attese sono parte del gioco. Con questo esordio atteso, la nostra puntata di pomeriggio ore 4 volge al termine. La verità è che oggi pomeriggio, cari amici, per 2 ore abbiamo provato a rendere meno insopportabile il fatto di essere qui, in questa stanza, in questo studio, in questa frequenza, in questo 15 settembre che sa già di autunno, di foglie morte, di riunioni in ufficio e di scadenze che ti aspettano al varco. Se ci siamo riusciti, bene, se non ci siamo riusciti, pazienza, tanto domani si ricomincia. Noi ci saremo pomeriggio ore 4 su Radio Capodistria, come sempre, con la nostra musica, il nostro cinismo, la nostra incrollabile capacità di dire cose che non contano nulla, ma che ci fanno sentire meno soli. Grazie per aver speso con noi questa piccola fetta del vostro tempo, un tempo che non vi ridarà indietro nessuno, nemmeno noi. Io sono Samuel, alla prossima.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno di Radio Capodistria.

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.